Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Spesso ci sentiamo invitati a consacrare la nostra vita al cuore di Gesù e al cuore di Maria. Credo che sia fondamentale per noi riflettere sul senso del cuore di Gesù e del cuore di Maria. Penso che il cuore di Gesù fa riferimento a quello che Gesù ha vissuto nell'ultimo momento della sua vita, quando ovviamente per motivi così pratici da parte dei soldati viene punzecchiato questo cuore di Gesù, e da questo cuore di Gesù esce sangue ed acqua, dice la scrittura. L'interpretazione di questo cuore che sgorga sangue ed acqua è: nel Gesù nascono i sacramenti, quindi tutto quello che serve perché noi possiamo crescere in grazia dinanzi a Dio certamente, ma anche dinanzi agli uomini, e vivere un'esperienza di gratuità dentro di noi. Consacrarsi a Gesù significa consacrarsi all'amore che Dio ha per l'umanità, un amore senza limiti. L'amore di Cristo non ha confini, e infatti quando Gesù si trova nel momento più tragico della sua vita, aprendo le braccia in maniera, diciamo, costretta perché sulla croce, dice al mondo: Padre, perdona, perché non sanno quello che fanno. E questo indica la misericordia di Dio, questo cuore magnanimo di Dio, immenso, grandioso, no? Un cuore quindi che ha un amore spassionato, immenso per ogni persona. Questo consacrarsi al cuore di Gesù significa avere lo stesso cuore di Gesù, cioè avere lo stesso atteggiamento di amore tutto verso Dio, verso il prossimo e verso noi stessi, che poi è l'indicazione che Gesù ci ha dato. Non ci sono altri comandamenti. Il primo è questo: amare Dio con tutto il cuore, tutta l'anima, tutto noi stessi. Il secondo è simile al primo: amare il prossimo. Gesù aggiunge: amatevi come io vi ho amati. Il come io vi ho amati è esattamente l'amore di Cristo in croce, un amore straordinario, immenso, no? Gesù Cristo impazzisce per ognuno di noi. Gesù Cristo farebbe qualsiasi cosa per ognuno di noi. Ci chiediamo se noi siamo disposti a fare qualsiasi cosa per i fratelli. Dice la scrittura: c'è forse qualcuno disposto a fare qualcosa per le persone per bene, ma chi fa qualcosa per i peccatori? È Dio. Dio non allontana i peccatori, ma va in cerca dei peccatori, cioè il cuore di Gesù è aperto all'umanità. Ecco perché durante anche le varie devozioni, questo ritmo dei venerdì, dove ci consacriamo ogni venerdì,

attraverso anche la penitenza, attraverso rinuncia a qualche cosa, all'amore di Dio, e fa ritornare la nostra vita a questa relazione di amore tra di noi. La cosa importante è capire cos'è la carità. La carità è non un esercizio di disponibilità verso il prossimo, è una virtù teologale, cioè è una virtù che Dio ci ha concesso perché noi la utilizziamo quando l'amore umano è insufficiente. Quando l'amore umano non ci basta più, abbiamo bisogno dell'amore di Dio, dell'amore del Signore. Ora, consacrarsi al cuore di Gesù significa consacrare la nostra vita all'amore di Dio, cioè vivere la nostra vita con l'amore, con lo stesso amore che ha Dio per noi, che ha Gesù per noi. Questo è fondamentale, ma soprattutto fare in modo che questo ci permetta di entrare nelle condizioni di relazione reciproca, di misericordia, di amore, di rispetto, di tolleranza, di libertà, di accettazione, no? Quante volte noi sentiamo dire che siamo intolleranti? Ecco, il cuore di Gesù ci permette invece di capire che dobbiamo essere tolleranti verso gli altri, ma nella verità, che il problema è quando diventiamo intolleranti proprio perché non c'è la verità alla base, non c'è il rispetto, non c'è la dignità della persona umana. Ovviamente legato a questo cuore di Gesù c'è il cuore di Maria. Sotto la croce Gesù affida l'umanità alla Vergine Santissima. Giovanni e la Vergine Santissima sono sotto la croce, le due persone più vicine a Gesù che stanno sotto la croce. Ovviamente immaginate il cuore di Maria, che sensibilità nei confronti di Gesù Cristo e dei fratelli di Gesù Cristo. Noi siamo tutti figli della Vergine Santissima. E la Madre nostra, Maria, ha un cuore simile a quello di Dio. Il cuore di Maria è un cuore aperto verso l'umanità e non vuole che l'umanità si perda. Nelle varie manifestazioni, Lourdes, manifestazione Fatima, manifestazione Medjugorje, c'è sempre questo attenziamento di amore della Vergine Santissima verso l'umanità e non vuole che l'umanità si perda. Un'umanità che certamente ha fatto scelte sbagliatissime, pensiamo alle guerre mondiali, la prima guerra mondiale, dove la Vergine Santissima a Fatima l'ha indicato come una grande tragedia e sarebbe successa un'altra tragedia ancora più grande, e poi la consacrazione a Fatima e Benedetto al cuore di Maria perché potessimo realmente vivere un'esperienza di vero rispetto verso i nostri fratelli. Il significato quindi della consacrazione è che io assumo lo stesso amore di Gesù, lo stesso atteggiamento della Vergine Santissima, per fare in modo che nella realtà delle persone che viviamo come comunità, come famiglia, come parrocchia, come società, come comune, come nazione, ci possa essere questa positiva relazione di cuore a cuore, di amore a amore, di rispetto a rispetto. E quello è un pochino il senso dell'impegno che chi si consacra a Maria, che si consacra al cuore di Gesù, vuole portare avanti. Consacrarsi al cuore di Gesù, al cuore di Maria, per cambiare il nostro cuore e cambiare il cuore degli uomini.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi, Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero doloroso si contempla l'agonia di Gesù nel Getsemani. Padre mio, se è possibile, passi da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu. Signore, fa che io ami sempre la tua volontà. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, presenti

Servaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero doloroso si contempla la flagellazione di Gesù alla colonna. Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. Signore, insegnami ad essere mortificato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero doloroso si contempla Gesù coronato di spine.
e i soldati, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero addosso un mantello di porpora. Signore, insegnami a donare le mie sofferenze per il perdono dei miei peccati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quarto mistero doloroso si contempla la salita di Gesù al Calvario sotto il pesante legno della croce. Essi allora presero Gesù ed egli, portando la croce,
si avviò verso il luogo del cranio, detto in ebraico Golgota. Signore, aiutami a unire la mia croce alla tua croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quinto mistero doloroso si contempla la crocifissione e la morte di Gesù dopo 3 ore di agonia. Gesù, gridando a gran voce, disse: «Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito». Detto questo, spirò. «Concedimi di morire
nella tua grazia. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a

Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima, Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria Santissima, Madre di Dio Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco

dell'amore divino, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio Redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine Prudente, prega per noi. Vergine Degna di Onore, prega per noi. Vergine Degna di Lode, prega per noi. Vergine Potente, prega per noi. Vergine Clemente, prega per noi. Vergine Fedele, prega per noi. Specchio di Perfezione, prega per noi. Sede della Sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'Eterna Gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa Mistica, prega per noi. Torre della Santa Città di Davide, prega per noi. Fortezza inespugnabile, prega per noi. Santuario della Divina Presenza, prega per noi. Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del Cielo, prega per noi. Stella del Mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto

conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo, nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza, Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, Principessa Celeste, Santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, Madre mia, cada in tentazione. Dolce Madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, pregate, testimoniate, gioite con me, perché l'Altissimo mi manda ancora per guidarvi sulla via della santità. Siate coscienti, figlioli, che la vostra vita è breve e l'eternità vi aspetta, affinché con tutti i santi glorifichiate Dio con il vostro essere. Non preoccupatevi, figlioli, per le cose terrene, ma anelate il cielo. Il cielo sarà la vostra meta e la gioia regnerà nel vostro cuore. Sono con voi e vi benedico tutti con la mia benedizione materna. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Benvenuti fratelli e sorelle di Maria Visione a questa nuova trasmissione con tutti voi che ci starete seguendo sicuramente dalle Marche, dall'Umbria, dalla Lombardia, da Roma e naturalmente da Trapani sul canale 662. Vi ringrazio per essere qui con noi. Io sono in compagnia in questa nuova trasmissione, una nuova rubrica che abbiamo chiamato Dialoghi in Cammino con Antonello Frattagli. Grazie per essere con noi.
1: Grazie a voi, buonasera, buonasera.
0: Naturalmente devo dire che parlare di un argomento come quello che ci accingiamo a fare è un argomento di grande sensibilità. Già Papa Francesco più volte ha sottolineato l'importanza di un'età come quella dell'età adulta, dell'età matura, dell'età anziana, come più facilmente si intende. È un'età importantissima nella vita di una persona, ma spesso poco considerata. Invece devo dire che qui a Trapani ho conosciuto questa associazione di cui appunto Antonella è presidente, che ha una grande attività, una propulsione di attività invidiabile, proprio per tenere in conto che c'è sempre da dire, da fare, salute, condizioni di salute permettendo, per tutti, per tutti. Questa associazione si chiama 50 e più. E vorrei chiedere ad Antonello di che si tratta e di cosa si occupa.
1: La 50 e più è un'associazione nazionale estesa anche in altre parti d'Europa, addirittura siamo in Canada e in Australia, e si occupa per una parte del patronato, ma per l'altra, come nel nostro caso diciamo di Trapani, che abbiamo fatto il polo culturale, l'università della terza età, proprio per far sì che le persone, diciamo ultracinquantenni, possano trovare una casa dove fare cultura, fare attività, dove star bene, diciamo, in compagnia degli altri.
0: Questa è una cosa che vi fa onore, perché molto spesso si vedono le persone in pensione più che altro, io non le chiamerei anziane in pensione, per cui persone che non hanno più l'impegno lavorativo quotidiano e che però hanno ancora tanto da fare. Di conseguenza, se è così, allora è bene che esistano queste realtà che certo consentono di dare la possibilità a chiunque di operare, di fare qualcosa. Le attività specificatamente sono attività ludiche ma anche attività culturali?
1: Sì, abbiamo molte attività culturali, noi abbiamo la scrittura creativa, abbiamo dei corsi di psicologia, abbiamo archeologia, e poi abbiamo anche il cucito, abbiamo il decoupage, cioè praticamente le persone che vengono da noi possono scegliere cosa fare. Noi diciamo quotidianamente abbiamo almeno 3 o 4 attività che portiamo avanti e i soci che anziché stare a casa da soli, magari a pensare al passato, hanno la possibilità di vivere una vita attiva in compagnia di altre persone e star bene, divertirsi, comunque star bene insieme agli altri.
0: So che ultimamente siete stati ad un convegno, ad una convention regionale, ma prima di parlare di questo mi piacerebbe lanciare un video che è di Papa Francesco, molto significativo del tema che stiamo affrontando. Sono dei messaggi chiari che Papa Francesco dà in questo video ufficialmente, ma se voi ascoltate le sue catechesi, soprattutto la mattina a Santa Marta, molto spesso sottolinea l'importanza di questa età. Ascoltiamolo.

0: Di grande, come dire, serenità, perché non c'è dubbio che è così, eppure questa società tende a metterlo in dubbio.
1: È vero.
0: Allora, parlavamo di questa attività che si è tenuta ad Enna, parlacene un po'.
1: Sì, noi siamo stati alla convention di Enna, convention regionale, dove tutte le province hanno partecipato, eravamo 300-400, e diciamo che la nostra associazione, che è un po' il fiore all'occhiello della Sicilia, ha portato del teatro, abbiamo portato il coro, abbiamo portato il ballo, perché abbiamo una maestra di ballo che veramente ha creato un gruppo coeso che si diverte, e sono sempre più quelli che chiedono di associarsi proprio per queste cose. Ed è stata molto bella, una grande soddisfazione per noi.
0: Che seguono le vostre attività?
1: Noi abbiamo i docenti che sono anche allievi, cioè sono nostri soci che assolutamente in maniera gratuita danno diciamo, le loro competenze agli altri. Allora, da una parte sono allievi, poi magari sono docenti. Abbiamo un importante archeologo, dottore in psicologia. Abbiamo diciamo, un bel gruppo di persone che sono disponibili gratuitamente per offrire agli altri soci quello che loro hanno dentro, il loro sapere, diciamo.
0: Io inviterei anche i nostri telespettatori che ci stanno seguendo in questo momento in diretta a chiamare o a whatsappare con noi per dare una loro idea, una loro impressione o comunicarci qualche messaggio. Il numero del WhatsApp è 391-486-9989 oppure potete chiamarci allo 071-7501-707. Lasciate le vostre impressioni perché sicuramente coadiuvano e ci aiutano a comprendere meglio quanto ancora si può fare, perché io immagino che di lavoro ce n'è da fare.
1: Tanto lavoro da fare, noi cerchiamo di fare il nostro meglio, ma c'è sempre qualcosa da fare per cercare di migliorarsi e soprattutto per far star meglio queste persone che altrimenti starebbero sole. Noi abbiamo molti esempi di persone che sono venute diciamo, un po' depresse, un po' in crisi e hanno ritrovato, non voglio dire la felicità, comunque tanta serenità insieme a noi.
0: Ecco, questo credo che sia un valore aggiunto. Io adesso vorrei lanciare un altro video, che è una cosa molto commovente. È la lettera che è stata scritta da un papà ad un figlio, dove si sottolinea tutto quello che il padre, il genitore, ha fatto per questo figlio e che adesso viene rimproverato dal figlio. E allora il papà gli dice: non rimproverarmi se io mi sporco adesso quanto mangio, perché se tu pensi

0: a tutte le volte che ti sei sporcato tu e io ti ho pulito, oppure altri particolari della vita quotidiana. Noi figli di questo non ci rendiamo conto di quanto possiamo essere celeri, per dire una parola eufemistica, ma spesso sgarbati, sgarbati, perché nella nostra fretta di fare le cose non teniamo conto delle esigenze dei nostri genitori. E spesso tanti casi, tanti, tanti veramente, anche qui nel Trapanese, si preferisce lasciarli in queste case di cura, dove se l'intervento è soprattutto di natura proprio di salute, allora ben venga, perché chiaramente un figlio non può badare o perlomeno fino ad un certo punto alla salute, alla malattia del genitore. Ma se è solo perché non si ha il tempo o voglia addirittura di accudirlo, allora questo diventa grave.
1: Non è bello sicuramente abbandonare le persone, perché appunto, come hai detto tu, ci si dimentica che tanti anni fa è stato proprio il contrario. Questi bambini sono cresciuti guidati proprio da questo genitore che magari adesso viene messo un po' da parte, e c'è molta amarezza in questo.
0: Molta. Allora, ascoltiamo, questa è una lettera di un padre ad un figlio.

0: Se un giorno mi vedrai vecchio, se mi sporco quando mangio e non riesco a vestirmi, abbi pazienza. Ricorda il tempo che ho trascorso ad insegnartelo. Se quando parlo con te ripeto sempre le stesse cose, non mi interrompere, ascoltami. Quando eri piccolo, dovevo raccontarti ogni sera la stessa storia finché non ti addormentavi. Quando non voglio lavarmi, non biasimarmi e non farmi vergognare. Ricordati quando dovevo correrti dietro inventando delle scuse perché non volevi fare il bagno. Quando vedi la mia ignoranza per le nuove tecnologie, dammi il tempo necessario a non guardarmi con quel sorrisetto ironico. Ho avuto tutta la pazienza per insegnarti l'ABC. Quando ad un certo punto non riesco a ricordare o perdo il filo del discorso, dammi il tempo necessario per ricordare e se non ci riesco non ti innervosire. La cosa più importante non è quello che dico, ma il mio bisogno di essere con te e di averti lì che mi ascolti. Quando le mie gambe stanche non mi consentono di tenere il tuo passo, non trattarmi come fossi un peso. Vieni verso di me con le tue mani forti, nello stesso modo con cui io l'ho fatto con te quando muovevi i tuoi primi passi. Quando dico che vorrei essere morto, non arrabbiarti. Un giorno comprenderai che cosa mi spinge a dirlo. Cerca di capire che alla mia età non si vive, si sopravvive. Un giorno scoprirai che nonostante i miei errori ho sempre voluto il meglio per te, che ho tentato di spianarti la strada. Dammi un po' del tuo tempo, dammi un po' della tua pazienza, dammi una spalla su cui poggiare la testa allo stesso modo in cui io l'ho fatto per te. Aiutami a camminare, aiutami a finire i miei giorni con amore e pazienza. In cambio ti darò un sorriso e l'immenso amore che ho sempre avuto per te. Ti amo, figlio mio.
1: Molto commovente questa lettera e penso che comunque risponda a verità. Allora, ritorniamo all'associazione 50 e più. Io so che state facendo dei concorsi, di cosa si tratta e che tipo di concorsi anche ci sono all'interno del policulturale.
2: Sì, la 50 e più nazionale indice dei concorsi importanti. Uno è prosa, poesia, pittura e fotografia, dove già noi di Trapani due volte abbiamo avuto primo premio assoluto. Poi c'è

0: Italia Incanto, dove i cantanti, i dilettanti, diciamo, si possono cimentare. Noi siamo arrivati lo scorso anno alla finale di Napoli con una nostra bravissima cantante. In questo momento abbiamo invece i corti di lunga vita. Il tema di quest'anno è viaggio all'origine della gioia, per scoprire, per trovare la strada che ognuno di noi cerca per trovare la gioia in se stesso, nel passato, nel presente. E quest'anno noi abbiamo partecipato addirittura con 3 corti di lunga vita. Tre, sì. Il 16 di novembre sapremo se 3, nel senso che uno lo mandiamo noi e 2 li hanno mandati i nostri soci. E il 16 di novembre vedremo se riusciamo ad arrivare in finale. Tra l'altro nella giuria c'è Pupi Avati, quindi c'è, diciamo, la sicurezza anche di qualità e
1: certo,
0: qualità
1: di una giuria di qualità
0: qualificata sicuramente.
1: Antonello, è interessante. Io tra altre cose avevo proposto ad Antonello di portarlo un cortometraggio per poterlo vedere, però chiaramente essendo in concorso ancora non è possibile. Ci ripromettiamo farlo vedere
0: con grande almeno. Piacere
1: e spero anche addirittura col premio in mano.
0: Meglio ancora.
1: Però possiamo raccontarlo, almeno quello che io ho visto sono 3, ma gli altri ce li racconti tu. Io ho visto uno che riguarda la giostra e si vedono una coppia di anziani che vanno alla giostra in villa e il padrone della giostra non li fa partecipare perché sono anziani, quindi persone che cosa ci fanno lì dove giocano i bambini, la giostra classica con i cavalli, le macchine eccetera, ma l'anziano vuole invece divertirsi, è ancora bambino, perché tutti rimaniamo in fondo bambini in qualsiasi età della nostra vita, e questo signore non lo permette, quindi se ne vanno scoraggiati e ritornano tra i loro amici scoraggiati raccontando quello che era accaduto. E loro invece si armano di buona volontà e tutti quanti vanno alla giostra ad accoglierli con grande gioia, saranno proprio i bambini, e quindi il padrone della giostra dovrà prendere atto che si era sbagliato.
0: È proprio così, proprio così.
1: Raccontaci gli altri due.
0: Gli altri due sono, voglio dire, tutti e tre sono tratti da racconti di nostri soci, poi li abbiamo adattati, riadattati naturalmente. Uno si intitola Oltre la finestra, Oltre le finestre. E allora si entra, diciamo così, attraverso questa finestra per vedere cosa fanno le persone che sono sole, che possono trovare comunque anche nella solitudine dei motivi per poter raggiungere la gioia. Allora vediamo la signora che dipinge, la signora che suona il piano, un anziano che legge un libro, o addirittura anche all'esterno dove c'è chi raccoglie i fiori e trova in questo momento di raccolta dei fiori un momento importante. E l'altro è invece, si intitola Ritornare, e racconta di un uomo anziano che è stato importante, ha avuto un lavoro importante, e ritorna a casa con la sua nipotina. E diciamo è un po' triste perché il ritorno, diciamo, è un po' il tramonto della sua vita. Ecco, questa nipotina che vuole andare alla spiaggia e le dice in un momento particolare di questa passeggiata, discesi dal treno, dice: guarda, il sole che sta tramontando ci ha aspettato. E allora dice: allora domani andiamo al mare, nonno. Vanno al mare e incontra lui gli amici di una volta e giocano un po' al pallone. Allora lui vede in questo il momento, la rinascita della sua vita, perché trova quelle persone, trova quei momenti e la speranza, e quindi ecco quel viaggio all'origine della gioia.
1: Bello Antonello, a proposito di gioia e di vita, oggi vedevo un video che vi voglio proporre anche a voi, che chiede alla regia di prepararlo. Un video naturalistico, quindi apparentemente non c'entra niente con l'argomento, però è sulla vita. E allora quando la vita viene vista nella sua bellezza, e in questo video la bellezza è rappresentata dalla natura, ci sono immagini della natura che a me hanno commosso, perché la natura è perfetta e l'essere umano in quanto creatura della creazione è perfetto, e siccome è perfetto lo è in ogni età, lo è perfetto da neonato, lo è perfetto da anziano. Se riuscissimo a guardare con questi occhi che la natura ha della perfezione, perfezione. La natura in tutte le sue fasi è perfetta, sia nel fiore che sta per sbocciare, sia nel fiore che invece è già secco, ma anche perché è secco e bello, ha i suoi colori naturalmente stemperati dalla non vividezza, però è bello perché continua ad avere la sua perfezione. E se tutto si guarda con quest'occhio, che è l'occhio della saggezza, diceva Papa Francesco, è l'occhio della semplicità, diceva Madre Teresa di Calcutta, l'occhio della bontà, direbbe San Francesco d'Assisi, cioè l'occhio benevolo di chi tutto guarda per come è, e tutto quello che è, già perché esiste, è perfetto. È una rivoluzione questa.
0: Il valore della vita.
1: Vi propongo questo video, a tra poco.

0: Spero che vi sia piaciuto questo video, io l'ho trovato fantastico, immagini stupende. Allora, ritornando alle attività che svolge 50 e più, e poi è arrivata una domanda che mi fa piacere proporti. Allora, gite e viaggi, cioè cosa fate?
1: Sì, noi facciamo delle gite specialmente nell'ambito culturale. Abbiamo fatto un viaggio a Palermo nel Liberty, visitando tutti chiamiamoli le location più importanti del Liberty, e un altro nel Barocco. Poi, in occasione degli eventi che fa la 50 e più, viaggiamo, siamo stati a Roma, siamo stati a Firenze, poi siamo stati a Budapest per una gita, diciamo, anche le gite di piacere, giusto? Per cui, sì, è una componente importante. Molte persone vengono da noi proprio perché amano viaggiare, e il viaggio è sempre, lascia sempre la dolcezza nel cuore, il piacere di essere stati insieme in maniera ancora più coinvolgente, diciamo, no?
0: Certo.
1: Quindi sì, ne facciamo una cosa, il nostro polo culturale prevede proprio questi incontri, questi viaggi.
0: La domanda te la propongo subito perché mi sembra interessante. Allora, lei è una signora, non si presenta, ha 60 anni, però ci dice questo. Mi piacerebbe sapere come mai questa associazione, che è in particolare rappresentata da persone in pensione, si chiama 50 e più, perché 50 anni io li ritengo ancora giovanissimi.
1: La signora ha ragione, indubbiamente, però quando è nata questa associazione, 40 anni fa, i cinquantenni erano meno giovani. Io ricordo i miei zii a 60 anni, io li vedevo particolarmente vecchi. Oggi effettivamente la signora ha ragione, a 50 anni e anche a 60 anni si è giovani, ma ormai noi ci chiamiamo così e rimaniamo con questo nome.
0: Ne è arrivato anche un altro che ti dico, lei è Laura e chiama da Marsala. Allora, Laura, innanzitutto grazie per seguirci, perché vedo che l'argomento insomma si sente. Mi chiamo Laura, io ho 73 anni e credo che uno dei compiti più importanti della nostra età è quello di fare i nonni, e cioè di accudire i nipotini, stare a casa, aiutare i nostri figli, per quanto ritengo molto bello le attività svolte da questa associazione. Volevo chiedere, c'è anche a Marsala?
1: Diciamo che noi cerchiamo di estenderci anche a Marsala. Noi a questa convention alla quale abbiamo partecipato avevamo 4 ospiti di Marsala, perché diciamo la casa madre nostra sarebbe commercio, anche se ormai noi abbiamo pochi commercianti, sono tutt'altro, abbiamo generali, abbiamo medici, abbiamo professori. Però c'è anche a Marsala. Io però voglio dissentire un attimo da quello che ha detto la signora. Sicuramente bisogna fare i nonni, però bisogna anche vivere. Quindi dedicarsi soltanto ai nipotini è bello per un verso, ma per l'altro verso la nostra vita dobbiamo anche
0: svolgerla, certo,
1: anche
0: continuarla.
1: Poi aiutare i bambini, sicuramente è bellissimo aiutare i nipotini, però noi dobbiamo vivere la nostra vita, perché vita ce n'è una, almeno sulla terra.
0: Probabilmente le due cose, l'una non esclude l'altra, perché ci sono tante persone che vedono nell'essere nonno la realizzazione della loro vita più matura, e allora cercano in questo dare un contributo fondamentalmente alla famiglia, certo. In questo caso invece è un contributo anche sociale, perché pensate che questa associazione si esibisce, va in giro, fa attività che vengono in qualche modo proposte poi ad una collettività, e che stimola a sua volta, secondo me, anche la creatività, la voglia di fare delle cose nuove. Io penso che sia molto importante.
1: Diciamo che l'una e l'altra non devono essere una condizio sine qua non. Bisogna fare i nonni, ma bisogna anche vivere la propria vita.
0: Sono perfettamente d'accordo. Allora, io sento qua vibrare, quindi eccolo, un altro messaggio. Grazie, grazie per seguirci, veramente. Non pensavo che l'argomento
1: sono
0: fosse
1: contento,
0: così.
1: Sono contento.
0: Salve, sono Pina, sto chiamando dalla provincia di Trapani, esattamente da Alcamo, e volevo chiedere se questa associazione è consigliabile anche per persone che non sono esattamente abili.
1: Sarebbe consigliabile, ci sono dei problemi logistici ai quali noi abbiamo delle persone che non sono perfettamente abili, abbiamo una persona non vedente che partecipa con noi molto attivamente, che ha anche interpretato una parte importante nel nostro
0: nel video della
1: corso
0: giostra.
1: Della giostra. Mm-hmm. Quindi si può fare. E purtroppo dove siamo noi non abbiamo le possibilità, insomma, devo dire, se una persona è nella sedia a rotelle abbiamo difficoltà noi,
0: ci
1: sono delle barriere architettoniche che purtroppo impediscono. Noi vorremmo e faremo di tutto, se riusciamo ancora a crescere, magari avere un locale a pian terreno, con grande gioia sicuramente lo faremo.
0: Ma l'ascensore c'è?
1: L'ascensore c'è, però non so se poi entra la sedia a rotelle nell'ascensore.
0: E magari chiudendo la sedia a rotelle, non lo so. Alle volte ci fermiamo davanti all'inizio di un ostacolo, però bisogna provare. Su, coraggio, Pina mi pare da Alcamo. Mettiti in contatto con il presidente,
1: sì,
0: magari
1: senz'altro.
0: Si trova comunque una formula.
1: Senz'altro.
0: Tu vuoi dare dei contatti, vuoi dire
1: io
0: dove
1: posso
0: la tua
1: dare
0: associazione?
1: Il mio numero di telefono, se posso darlo anche adesso in TV, lo posso dare.
0: Lo puoi dare? Allora prego, così sì, chiunque sì. Ti può...
1: Sì, io mi chiamo Antonello Frattagli, sono appunto, come diceva Sabrina, il presidente.

0: presidente dell'associazione, il mio numero di telefono è 368 700 4066, e la mia mail è antonellofrattagli@libero.it. con piacere riceverò le telefonate e le mail delle persone che si vogliono avvicinare.
1: In ogni modo,
0: a noi
1: mi metto anche io a disposizione per qualsiasi raccordo posso fare con l'associazione. Voi ci conoscete, i numeri li avete, quindi chiamate, scrivete tranquillamente, anche io posso fare da tramite, lo faccio molto volentieri. E io ho mia mamma, che è una persona ovviamente oramai di una certa età, e che dedica la sua vita moltissimo agli altri, e lo fa sotto forma di volontariato, in tutte le forme di un servizio volontario presso, per esempio, le strutture per anziani, presso gli ospedali. L'ospedale in particolare è impegnatissima. E l'associazione, ti faccio questa premessa per capire se l'associazione prevede in un suo ambito, in un suo aspetto, anche queste forme di attività.
0: Certo, anche questo, sì, anche questo. Negli ospedali, noi siamo vicini alle scuole, perché gli anziani, diciamo le persone mature, non ci vogliamo definire anziani, siamo persone mature, e cerchiamo di aiutare anche di avere un rapporto interessante con i bambini, con le scuole e soprattutto con gli ospedali, dove abbiamo anche fatto delle attività in passato.
1: Sarebbe interessante che la vostra associazione magari intervenga anche negli istituti geriatrici, dove ci sono tante persone che stanno lì e che non hanno la possibilità di muoversi. Magari voi gli portate un canto.
0: Certo,
1: portate...
0: Guarda, noi abbiamo in programma proprio di portare il nostro coro in un istituto. Sicuramente le facciamo queste cose.
1: Bene, poi da idea nasce idea, quindi anche qui, se ci stanno seguendo le istituzioni competenti, cioè c'è un'associazione attiva che può dare un suo contributo, usiamolo questo contributo. Penso che favorisca tutte le parti, sia voi che lo organizzate, sia chi ne può beneficiare.
0: Dateci le idee, con grande piacere.
1: Sì,
0: aiutateci a crescere, a fare del nostro meglio per tutti, sicuramente.
1: Voi quanti siete attualmente?
0: Noi siamo circa 150 soci proprio del polo culturale, perché poi c'è la parte del patronato, come ho detto all'inizio. A Trapani ci sono 1000 soci nel patronato. In Italia abbiamo 330.000 soci, non siamo un'associazione piccola, siamo un'associazione importante che si impegna proprio nel sociale più che può.
1: Ma venendo incontro alla prima domanda, c'è una proposta di cambiare 50 e più e farlo diventare 60 e più? visto i cambiamenti oramai sociali che abbiamo
0: noi
1: avuto.
0: Abbiamo, scusa, ti ho interrotto. No. Noi abbiamo diversi cinquantenni che vengono per stare insieme, per aiutare gli altri, quindi diciamo che 50 e più va bene, perché le persone che hanno meno anni possono dare un contributo maggiore agli altri. Quindi,
1: ma perché l'iscrizione dipende dall'età?
0: L'iscrizione dipendeva dall'età di 50 anni, ma adesso addirittura chi vuole partecipare e dare il suo contributo può farlo anche se ha 48 anni.
1: Bene,
0: insomma,
1: allora, a tutti
0: limiti.
1: I giovani, mi ci metto pure io ovviamente, che stanno seguendo la trasmissione e volete iscrivervi all'associazione, c'è un contributo annuo, come funziona?
0: Il contributo è molto modesto, è 40 euro l'anno per essere soci dell'associazione. Si riceve il giornale, si riceve il diritto di essere assistiti anche con degli sconti dal patronato, quindi diciamo con 40 euro l'anno si possono avere diversi benefici.
1: Ma io mi congratulo, perché con questa piccola cifra riuscite a fare tante cose, veramente.
0: Riusciamo.
1: 40 euro l'anno sono irrisorie.
0: Sì.
1: Quindi penso che possa essere realmente una buona alternativa, perlomeno allo stare a casa. Ecco, questo senz'altro.
0: Ecco, quello senz'altro, quello è lo scopo principale.
1: È arrivata un'altra domanda, che bello, sono proprio contenta. Allora, lei non si presenta, però dice: io ho 55 anni, sono molto contenta di sentire di queste attività, vorrei solo sapere se è necessario, nel caso in cui mi volessi iscrivere, frequentare tutto quello che è previsto, perché il tempo non me lo permetterebbe.
0: Sì, no, proprio no, è al contrario, ognuno deve partecipare alle cose che le piacciono.

0: faccelo. Se una è appassionata di cucito, partecipa ai corsi di cucito. Noi abbiamo la scuola di siciliano. Chi ama, chi vuole scrivere, non parlare, che il parlare lo parliamo tutti, ma lo scrivere in siciliano è piuttosto difficile. Può partecipare, senza, si può partecipare a quello che si vuole. Ognuno sceglie le, diciamo tra virgolette, materie che possono interessare, non è obbligato a venire ogni giorno. Cioè io il martedì c'è il canto e vengo per il canto, poi c'è il ballo, facciamo lo yoga, facciamo la difesa personale. Ognuno partecipa a quello che desidera.
1: E i docenti, te l'ho fatta già questa domanda, ma sono, alcuni sono proprio soci, quindi che lo fanno nell'ambito della loro attività pregressa professionale, ma lo yoga per esempio?
0: Lo yoga c'è un nostro amico, un ragazzo di 40 anni, diciamo, che si mette a disposizione, gli diamo un gettone di presenza, che magari deve venire con la macchina e prato. Ma solo in questo caso, poi gli altri sono tutti docenti volontari che appunto, come ho detto prima, si mettono a disposizione degli altri per il piacere di aiutare le persone che hanno, diciamo, non voglio dire bisogno, ma insomma, che hanno interesse a stare un po' meglio con se stessi, con la vita.
1: Bene, ringrazio davvero di cuore Antonello Frattagli. Voglio anche ricordare che il coordinatore dell'associazione è la moglie.
0: È mia moglie, Patrizia D'Angelo.
1: E poi non so se vogliamo ricordare altre figure che rappresentano un po' la vostra associazione, che hanno dei ruoli specifici.
0: Ma noi abbiamo delle persone, abbiamo il professore Torre, abbiamo il dottore Bica, abbiamo la nostra insegnante di ballo Marina De Cesare, non vorrei dimenticare gli altri ed essere scortese con loro, ma ne abbiamo, diciamo che diverse persone sono a disposizione per degli altri, dei nostri soci.
1: Benissimo.
0: Tutti volontari.
1: Benissimo. Bene, fratelli e sorelle di Maria Visione, abbiamo i recapiti, abbiamo i contatti, abbiamo la disponibilità, che mi sembra la cosa prevalente, anche per eventuali casi di disabilità, c'è un'accoglienza preziosa, direi, che non spesso si riscontra. Accogliamo insomma questa proposta, associazione 50 e più.
0: Siamo a disposizione con grande piacere.
1: Bene, e quindi diamo anche conseguenzialità alle parole ascoltate dal Papa, che sono bellissime, che ci parlano di un'età in cui la saggezza e l'esperienza non è uguali, e prenderne, farla propria, noi più giovani diciamo, farla nostra, non solo è intelligente, ma è propedeutico alla costruzione, alla ricostruzione nel caso di fallimenti, al mettersi in gioco sempre. Prendiamo esempio dalle persone più mature.
0: Grazie.
1: Grazie a te Antonello, grazie a tutti voi per averci seguito, e naturalmente io do l'appuntamento per Dialoghi in Cammino lunedì prossimo alle 19. Buonasera a tutti.
0: Grazie, buonasera.

qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

che Gesù è il nostro Salvatore, Gesù è il nostro Signore, Gesù è colui che ci sostiene, colui che ci ha salvati e che ci salva ogni giorno. Ma è anche un momento di preghiera per la pace, abbiamo bisogno di pregare per la pace. La pace prima di tutto dentro di noi, la pace nelle nostre famiglie, la pace in tutto il mondo. Stasera bruceremo e affideremo per intercessione della Vergine Maria, che è la regina della pace, 50 nodi che sono il segno di 50 guerre che sono sparse in tutto il mondo. E noi li vogliamo affidare alla regina della pace perché possa consegnarci la pace, la vera pace che è Gesù, il principe della pace. E vogliamo appunto iniziare un momento qui in preghiera, recideremo il rosario per le strade del nostro quartiere e poi arriveremo in chiesa. In chiesa ci sarà un altro momento importante, Maria ci consegnerà suo figlio, oggi proprio che è la festa del Sacro Cuore di Gesù, domani sarà il Cuore Immacolato di Maria e vogliamo sintonizzare i nostri cuori con il cuore di Cristo, con il cuore della Vergine Maria, che sono segno del cuore di Dio, che è il cuore di misericordia.

0: Padre, un cuore che attende sempre ognuno di noi, che si converta e che possa sintonizzare i nostri cuori con il cuore di Cristo, cioè un cuore di amore, di carità e di perdono.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: La misericordia del Padre, l'amore del Verbo incarnato e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi.
2: E con il tuo spirito.
1: La storia della Chiesa, del popolo di Dio, è simile ad un'unica, lunga processione che si snoda attraverso i secoli per raggiungere l'eternità. In questo cammino, dove ciascuno porta il peso delle proprie lotte e delle proprie debolezze, Maria c'è accanto. Lei che ha portato Gesù nel mondo, lei che è stata al suo fianco, lei che ha accompagnato i primi passi della Chiesa nascente, continua a camminare con noi nella via della vita. Radunati dal Figlio in compagnia della Madre, uniti alle sorelle e fratelli di Maria Vision, ci incamminiamo per le strade della nostra città, invocando il dono della pace.

imitando la fretta di Maria nell'andare in aiuto di Elisabetta, e cioè la sua gioia di poter fare qualcosa di buono per il Signore, mettiamoci in cammino, esprimendo così il nostro fiducioso pellegrinaggio verso Dio. Procediamo in pace.

Ama la vita così com'è. Amala pienamente, senza pretese. Amala quando ti amano o quando ti odiano. Amala quando nessuno ti capisce o quando tutti ti comprendono. Amala quando tutti ti abbandonano o quando ti esaltano come un re. Amala quando ti rubano tutto o quando te lo regalano. Amala quando ha senso o quando sembra non averlo nemmeno un po'. Amala nella piena felicità o nella solitudine assoluta. Amala quando sei forte o quando ti senti debole. Amala quando hai paura o quando hai una montagna di coraggio. Amala non soltanto per i grandi piaceveri e le enormi soddisfazioni. Amala anche per le piccolissime gioie. Amala seppure non ti dà ciò che potrebbe. Amala anche se non è come la vorresti. Amala ogni volta che nasci e ogni volta che stai per morire. Ma non amare mai senza amore. Non vivere mai senza vita. Amen. Madre Teresa di Calcutta.

La preghiera è come l'aria per i nostri polmoni, è come cibo per il nostro corpo. E non possiamo vivere senza la preghiera. Lo ha capito bene Santa Teresa di Gesù, che insieme a San Giovanni della Croce, seguendo l'esempio degli eremiti dal Monte Carmelo, hanno insistito molto su questo elemento, l'orazione. Al Carmelo noi chiamiamo l'orazione mentale, ma non si tratta solo della mente, si tratta di una esperienza di tutto il corpo, di tutta l'anima, di tutta la persona. E per spiegare questa esperienza di orazione, Santa Teresa usa il linguaggio simbolico, parla dell'uomo come un castello, castello interiore. Castello bello e forte, lu un luogo dell'incontro tra Dio e l'uomo. È l'aspetto bellissimo perché il Dio ormai abita nell'uomo, sta nel dentro e noi dobbiamo entrarci, dobbiamo fare tutto per entrare a questo incontro in noi stessi. Per questo la preghiera è una delle esperienze più essenziali, perché ci tocca più profondamente al cuore. E tutta lotta, tutto lo sforzo per entrare è necessario per poter conoscere se stessi, per poter conoscere Dio e per poter arrivare a questo incontro. Per Santa Teresa la preghiera non è di parlare troppo, di fare tante cose, chissà che cosa. È proprio un incontro personale, è un bellissimo aspetto. Dio ci aspetta, Gesù stesso ci invita all'incontro. In certo senso scende sul nostro livello. Dio uomo entra nella comunione con noi uomini e ci vuole tanto. Entriamo così nel mistero dell'amore, che non è nostro amore. La nostra è la risposta, quindi la preghiera è una risposta a un dono più grande, infuso nei nostri cuori. Dio che ci ama, che ci invita a questo incontro. E se capiamo così, se sappiamo così pregare, diventa non un'azione, una in più della nostra vita, ma diventa qualcosa fondamentale. Qualcosa divino in noi. Gesù stesso ha detto che il regno di Dio ormai c'è tra di noi, c'è in noi. Quindi per poter pregare veramente, profondamente, ci vuole ricevere questo invito di Gesù, di fare lo sforzo per imparare a pregare passo a passo. Lui ci guida, la grazia di Dio ci aiuta, ci fa entrare in questa profonda comunione. All'inizio c'è bisogno di una buona intenzione. Santa Teresa nel 500, in un momento molto difficile per la Chiesa, ha trovato una intenzione fortissima, per sottolineare che la preghiera è un vero fondamento di tutto. Diceva, nel mondo dove Gesù ha così tanti nemici, noi cristiani dobbiamo diventare i suoi veri amici, le nostre comunità, le nostre parrocchie, le nostre famiglie addirittura devono essere le comunità di veri amici di Cristo. Questo è essenziale. Se siamo amici, non dobbiamo fare niente per forza. Siamo invitati a rispondere con l'amore all'amore, amore di Dio datoci è la nostra risposta. Rispondiamo con amore, come i due innamorati. Non devono parlare troppo, non devono nemmeno fare tante cose, devono stare insieme, guardarsi vicendevolmente, a volte senza chiacchierare nemmeno. C'è lo sguardo. E così dice Santa Teresa, nell'orazione, sulla preghiera, non c'è bisogno di fare tante cose, di fare chiasso, basta stare e guardare e farsi guardare da Lui. Amare,
quello che ci ha amato per primo. E questa è la dimensione più profonda dell'orazione, della preghiera, ogni preghiera, perché a questo livello si arriva passo a passo. Certo, normalmente si comincia con le preghiere esteriori, ma pian piano siamo invitati ad entrare più profondamente al nostro cuore, a questo castello interiore. All'inizio c'è tanta lotta e con disturbi, tutto quello che ci vuole strappare la pace interiore, che ci vuole portare fuori da questa esperienza dell'incontro con Dio. Quindi all'inizio c'è tanto sforzo, pian piano si verifica un cambio totale. Dio ci guida per la mano a questo incontro così profondo, così bello. E abbiamo anche nel Carmelo una maestra vera, grande maestra dell'orazione, è Maria Santissima. Il nostro ordine è intitolato Fratelli Scalzi della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo. Siamo suoi fratelli. È ancora forse di più che madre. Parla di una grande vicinanza. Maria, nostra sorella, ci prende a mano e ci insegna come pregare. E la parola di Dio, il Vangelo, specifica che Maria pregava con tutta se stessa, accoglieva la parola, la meditava nel cuore, metteva nel tesoro del suo cuore. E noi fratelli di Maria Santissima, tutti i cristiani, siamo invitati a questa esperienza di accogliere la parola di Dio, Gesù stesso, di metterlo al centro della nostra preghiera, di stare con Lui, di ascoltarlo prima e poi rispondere con noi stessi, anche senza parole. Questo accade nel più profondo del nostro cuore. A volte è un incontro senza parole, ma ci si capiamo vicendevolmente. E questa è la dimensione dell'orazione carmelitana che pratichiamo, che anche da carmelitani siamo chiamati a portare a tutto il mondo, come il nostro carisma, di far imparare a pregare, di fare dalla preghiera un vero fondamento della vita spirituale per ciascun cristiano. Come ho detto all'inizio, senza la preghiera non possiamo vivere. È un cibo, è l'aria per la nostra vita spirituale. Ed è così. Chi comincia la vicenda della preghiera arriva a così grande vicinanza con Dio che non vuole fare il passo indietro. Santa Teresa di Gesù ricorda un anno della sua vita quando ha lasciato la preghiera. E ha ascoltato Satana che le diceva: non sei degna di pregare. Ma dopo un anno arriva alla conclusione che questo anno era una più grande perdita della sua vita, un anno senza preghiera, quasi morta, assettata, senza pregare. Anche se arrivano tante difficoltà, i rumori del mondo ci disturbano, questo non importa. Dedicati alla preghiera, comincia con 5 minuti, ma stai in silenzio, guarda a questo che ti ama, lasciati guardare. È un po' come l'esperienza su spiaggia, quando prendiamo il sole. Forse non vediamo subito l'effetto, ma di sera vediamo il colore della nostra faccia cambia. La preghiera ci cambia, ma ci vuole una certa regolarità. Non devi stare tutto il giorno a pregare. Comincia di 5 minuti, però ogni giorno. Ogni giorno. E così, passo a passo, ti avvicini a Gesù. Perché Lui ti prenderà a mano e Lui ti guiderà alla profondità della vita spirituale. E questo è il cammino verso il cielo alla fine. Passo a passo, ogni giorno ci avviciniamo al cielo. Questa è la forse dimensione più importante, di pensare così la preghiera.
non è qualcosa staccato dalla nostra vita, è qualcosa che arricchisce, che dà senso, dà sapore alla nostra vita. Pregando abbiamo il grande amico, il più grande amico al nostro fianco, Dio stesso, che ci benedice, che ci ama e che ci vuole portare proprio al cielo.

così Papa Giovanni XXIII cantò a Assisi. O città santa di Assisi, tu sei rinomata in tutto il mondo per il solo fatto di aver dato i natali al poverello, al santo

0: tuo, tutto serafico in ardore. Possa tu comprendere questo privilegio e offrire alle genti lo spettacolo di una fedeltà alla tradizione cristiana che sia anche per te motivo di vero e intramontabile onore. La bellezza naturale del paesaggio, la cittadina tipicamente medievale, gli affreschi di Giotto, Cimabue ed altri grandi artisti non bastano a spiegare il fascino di questa terra. Assisi è una grazia. Ha l'impareggiabile privilegio di conservare il mistero di Francesco e di Chiara. Si viene qui per incontrarli, per sentire gli echi dei loro passi e delle loro parole.
1: Qui Francesco disse: «Questa è la vita che voglio vivere. Abbracciare il Vangelo, viverlo e testimoniarlo in semplicità».
0: Presto lo seguirono Bernardo, Pietro, Leone, Silvestro, Ruffino, tutti giovani della migliore nobiltà di Assisi. Tutti abbracciarono la nuova vita, chiamandosi Frati Minori.
1: Predisse la beata Angela da Foligno e vidi una chiesa meravigliosamente bella e grande ampliarsi per improvviso prodigio, e l'anima era sospesa, poiché sapevo che la chiesina chiamata Porziuncola era molto piccola. Un segno grandioso apparve nel cielo: una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul capo una corona di 12 stelle.
2: Come una grande conchiglia, dove all'interno dell'alveo splende la Porziuncola, la pietra preziosa, dove si riaccende per tutti i figli di Francesco il cantico di Sion. L'uno e l'altro in essa sono nati, cioè l'ordine dei Frati Minori e l'ordine delle Clarisse, il canto della gioia. Io vedo tutto questo come la lievitazione della Porziuncola, come un volo verso l'alto che si esprime nella materializzazione di questo candido tempio, che è un'immensa aula regia, candida, senza decorazioni, perché la grande bellezza è tutta all'interno.
3: Smesso l'abito secolare e restaurata la prima chiesa di San Damiano, racconta nella biografia del santo Tommaso da Celano, il servo di Dio si portò in un altro luogo vicino alla città di Assisi e si mise a riparare una seconda chiesa in rovina, quasi distrutta, non interrompendo la buona opera cominciata prima di averla condotta completamente a termine. Poi si trasferì nella località chiamata La Porziuncola, dove c'era un'antica chiesa dedicata alla Beata Vergine Madre di Dio, ormai abbandonata e negletta. Vedendola in quel misero stato e mosso a compassione anche perché aveva una grande devozione per la Madre di ogni bontà, il santo vi trasferì la sua dimora e terminò di ripararla nel terzo anno della sua conversione.
1: Qui nella piana di Assisi, in un piccolo luogo in stato di abbandono, uomini toccati dall'esempio di Francesco cominciarono a vivere il Vangelo in semplicità. Qui, alla Porziuncola, tutto ebbe inizio.
4: Porziuncola, piccola parte di terra, un nome affettuoso per indicare il luogo delle origini, il luogo dove il francescanesimo ha avuto inizio. Qui Francesco riceve in dono l'indulgenza della Porziuncola. Francesco qui capisce in profondità la sua vocazione. Il Signore gli dona di andare a fondo, di capire che non solo deve stare con i poveri in povertà, ma anche che deve annunciare il Vangelo, la buona notizia, che il Signore ci vuole felici nella vita, felici al 100%. Francesco, da questo Vangelo, accoglierà i primi compagni. Qua loro vivevano, attorno alla Porziuncola. Qui loro pregavano con tutto il cuore. Da qui partivano insieme a Francesco per annunciare la buona notizia, per l'Italia, per i villaggi dell'Umbria, per tutto il mondo.
0: Chiara degli Offreduccio, ragazza nobile e leggiadra, ma soprattutto ricca di virtù, fugge alla Porziuncola, dove Francesco la riveste del saio della penitenza. Qui l'esempio della purezza, l'ideale della purezza, si compie perfettamente nella notte della Domenica delle Palme. Al fuoco delle torce, Francesco le taglia i capelli e Chiara pronuncia il suo sì, addio.
2: Poi la ritroviamo in un giorno pieno di luce, quando conviene qui con la prima comunità dei frati, con le monache, e parlano di Dio insieme a Francesco, e esplose come un incendio, tanto che parve agli abitanti della città e delle colline intorno che il bosco della Porziuncola ardesse ardentissimamente. Entrarono e trovarono Francesco e Chiara, i frati, sedere estasiati in quella umile mensa.
3: Era segregata in cella, ma era nota dovunque, e ciò non sorprende, perché una fiaccola accesa e così lucente non poteva tenersi tanto nascosta che non risplendesse e non diffondesse la sua luminosità nella casa di Dio.
0: Il beato Francesco affrontò un durissimo combattimento spirituale. Per non cedere alla tentazione, si gettò nudo nel roseto tra rovi e spine. Immediatamente lo circondò una gran luce, e rose bianche e rosse, meravigliosamente odorose e di bellissimo aspetto, in gran copia sbocciarono attorno a lui.
5: Quella notte Francesco è assalito da pensieri che lo tormentano. Questi pensieri vogliono distogliere Francesco dal continuare a seguire il Signore. Francesco capisce che deve prendere le distanze da questi pensieri. Capisce che ci sono pensieri che vengono da Dio e invece pensieri che vengono dal male. Allora, per vincere questi pensieri, fa un gesto forte, un gesto che dice tutto il suo amore verso il Signore. Si getta nudo in mezzo alle spine. Ecco che allora, gettandosi, avviene il miracolo. Le spine si ritraggono e diventano delle rose.

0: Qui il cantico delle creature è stato completamente vissuto. Qui Francesco gustò la grazia iniziale del paradiso terrestre, quando la creatura usciva dalla creazione a immagine di Dio. Cosa chiedi, Francesco?
1: Che questo luogo diventi la porta del cielo. Voglio portare tutti in paradiso. In quel momento gli angeli si fanno incanto. Avuta la conferma da Papa Onorio III, alla presenza dei vescovi dell'Umbria annuncia: «Questa è veramente la porta del cielo. Qui qualunque cosa chiediate al Signore, certamente l'otterrete».
2: La Porziuncola, porta del cielo. Qui la grazia di Dio ha concesso a Francesco di aprire, di spalancare una porta direttamente sul paradiso. E chiunque attraversa questa porta, entra in questo luogo santo, riceve una possibilità di una nuova occasione e di poter conoscere la grazia del cuore che ha tanto amato il mondo, il cuore di Gesù.
3: Questo luogo è veramente il santo dei santi, meritatamente stimato e degno di grandi onori. Felice il suo attributo, più felice il suo nome, ed ora il suo cognome è presagio di beneficio. Qui le presenze angeliche irradiano la loro luce. Qui sogliono passare le notti, facendo risuonare gli inni.
0: Accanto alla Porziuncola è stato conservato un luogo tanto umile quanto prezioso. Qui, in questo luogo, c'era la capanna in cui Francesco morì, il 3 ottobre del 1226. Portava nel suo corpo i segni della passione di Cristo. Compiuti così nel suo corpo tutti i misteri di Cristo, accoglie sorella morte cantando.
4: Qui Francesco termina l'ultima strofa dedicandola alla morte e la chiama a sorella, che ha visto morire Francesco, poté veramente testimoniare di aver visto un uomo morire felice, cantando. Era l'ora dei vespri, uno stormo di allodole volteggiava nell'aria come per dare l'ultimo saluto a Francesco. Possiamo dire, dobbiamo dire, che il luogo del transito è soprattutto un inno alla vita. Chi passa di qua non può non riflettere veramente sulla vita eterna, a quella bellezza verso cui andiamo tutti, quell'eternità che già pregustiamo qui in qualche modo perché abbiamo incontrato Gesù, ma sempre in modo parziale, mai definitivo.
1: Disse Francesco: «Benedetta sii tu dal Signore, città santa a Dio fedele, poiché per te molte anime si salveranno e in te molti servi dell'Altissimo abiteranno, e a te molti saranno eletti al regno eterno».
5: Dice Francesco ai frati: «Fratelli miei, state attenti, non abbandonate mai questo luogo. Se vi cacciano da una parte, entrate dall'altra, ma non lo lasciate mai, perché questo è abitazione di Dio e della Vergine Maria. Quello che chiederete qui con fede lo otterrete». Davvero, le sue più belle esperienze nell'incontro con Dio, Francesco l'ha fatta qui alla Porziuncola.
1: Mentre eravamo pochi, l'Altissimo ci ha moltiplicati. Qui ha illuminato con la luce della sua sapienza i cuori dei suoi poverelli. Qui ha acceso con il fuoco del suo amore le nostre volontà. Qui chi pregherà con devozione otterrà quanto avrà chiesto, e chi lo profana sarà più gravemente punito. Benedico i frati che sono nell'ordine e quelli che vi entreranno fino alla fine dei secoli.
5: Qui ha fatto le sue più belle esperienze, in modo particolare l'esperienza della misericordia di Dio.
1: Qui giungono giovani desiderosi di apprendere e vivere il messaggio di Francesco, desiderosi di portare sulle orme del Santo Frate pace e perdono dove odio e discordia, speranza dove tristezza, luce dove dominano le tenebre.
0: Qui scopriamo che Francesco è ancora possibile. Qui si sente il respiro di universalità della Chiesa. La Porziuncola è una vena sempre aperta di misericordia e di perdono. Questa è la porta del cielo. Questo dono è per te, che sei arrivato sin qui.
1: Hic locus sanctus est.

0: convertitevi. Una volta verrà il giudizio di Dio.
1: Non abbiate paura. Aprite, anzi spalancate le porte a Cristo, alla sua salvatrice potestà. Aprite i confini degli stati, i sistemi economici come quelli politici, i vasti campi di cultura, di civiltà, di sviluppo. Non abbiate paura!

Cristo sa cosa è dentro l'uomo, solo Lui lo sa. Oggi così spesso l'uomo non sa cosa si porta dentro, nel profondo del suo animo, del suo cuore. Così spesso è incerto del senso della sua vita su questa terra, è invaso dal dubbio che si tramuta in disperazione. Permettete quindi, vi prego, vi imploro con umiltà e con fiducia, permettete a Cristo di parlare all'uomo. Solo Lui ha parole di vita, sì, di vita eterna.

La Domenica delle Palme, in Oriente, soprattutto a Gerusalemme, ancora oggi è una grande festa. Per chi ritorna a Gerusalemme ha questa possibilità, è una bellissima occasione che a me è capitata. E la prima notizia di questa festa l'abbiamo dal diario della pellegrina Egeria, quando dice che la celebrazione della domenica che precede la Pasqua dà inizio alla grande settimana. Il salmo di questa domenica delle palme è il salmo 21 che la tradizione da sempre ha posto sulle labbra di Gesù e lo riferisce soprattutto alla sua passione. E adesso lo vogliamo pregare in canto.

Preghiera per chiedere una grazia. Gesù, Dio mio, in te ripongo tutta la mia fiducia. Tu sei tutto, Padre e Signore dell'universo. Sei il Re dei Re. Tu che hai fatto il paralizzato camminare, il morto vivere, il lebbroso guarire. Tu che vedi le mie angosce e le mie lacrime. Ben sai, divino amico mio, come ho bisogno di raggiungere questa grazia. La mia conversazione con te mi riempie di animo e allegria per vivere. Solo da te aspetto con fede e fiducia. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Com'era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

Preghiera del mattino. Signore, in questo nuovo giorno affido a te ogni mio problema, ogni pensiero va a te. Per fede so che tu mi sosterrai perché sei mio padre e mi proteggerai nel nome di Gesù. Ti prego, prenditi cura dei miei cari e di tutti i miei fratelli e sorelle in Cristo Signore. Noi abbiamo fiducia in te, perché tu non ci deluderai e non ci abbandonerai mai. Amen.

Preghiera per ottenere la misericordia di Dio per il mondo intero. Dio di grande misericordia, bontà infinita, ecco che oggi tutta l'umanità grida dall'abisso della sua miseria alla tua misericordia, alla tua compassione, oh Dio, e grida con la voce potente della propria miseria. O Dio benigno, non respingere la preghiera degli esuli di questa terra. O Signore, bontà inconcepibile, tu conosci perfettamente la nostra miseria e sai che non siamo in grado di innalzarci fino a te con le nostre forze. Ti supplichiamo, previenici con la tua grazia. E moltiplica incessantemente su di noi la tua misericordia, in modo che possiamo adempiere fedelmente la tua santa volontà durante tutta la vita e nell'ora della morte. L'onnipotenza della tua misericordia ci difenda dagli assalti dei nemici della nostra salvezza, in modo che possiamo attendere con fiducia, come figli tuoi, la tua ultima venuta, nel giorno noto soltanto a te. E speriamo, nonostante tutta la nostra miseria, di ottenere tutto ciò che ci è stato promesso da Gesù, poiché Gesù è la nostra fiducia. Ascolta attraverso il suo cuore misericordioso, come attraverso una porta aperta, entreremo in paradiso. Amen.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

cari figli, oggi vi porto mio figlio Gesù, affinché vi doni la sua pace. Figlioli, senza la pace non avete né futuro né benedizione. Perciò, ritornate alla preghiera, perché il frutto della preghiera è gioia e fede, senza la quale non potete vivere. La benedizione odierna che vi diamo, portatela alle vostre famiglie e arricchite tutti coloro che incontrate, affinché sentano la grazia che voi ricevete. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Cari figli, voi siete e vi chiamate figli di Dio. Se i vostri cuori potessero soltanto sentire quell'amore immenso che Dio ha per voi, i vostri cuori lo adorerebbero e lo ringrazierebbero in ogni momento della vostra vita. Perciò, figlioli, oggi, in questo giorno di grazia, aprite i vostri cuori e pregate il Signore per il dono della fede, per poter diventare veramente degni del nome dei figli di Dio, i quali con cuore puro ringraziano e venerano il proprio Padre Celeste. Io sono con voi e vi benedico con la mia benedizione materna.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. La Chiesa celebra oggi la memoria festiva di un altro apostolo, San Tommaso. Per la sua intercessione noi preghiamo per le grazie a noi necessarie, l'intenzione di questa Santa Messa e per la pace eterna di natalizio, di natalizia e Lodovico. E noi abbiamo un altro motivo di festeggiare. Ecco a voi, gentilissimi signori Gerarda e Massimo, che celebrano oggi non meno, non più, ma 50 anni del loro matrimonio. Auguri, auguri, che grande giorno è questo. Tutta famiglia riunita, i nipoti, i figli. Preghiamo per le grazie a voi necessarie. E per celebrare degnamente, con gioia, la nostra Eucaristia, supplichiamo Dio la salute del cuore, perdono dei nostri peccati. Pietà di noi, Signore. Mostraci, Signore, la Tua misericordia. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.

pace in terra agli uomini. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, tu che togli, accogli la nostra supplica, tu che siedi alla destra del Padre, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, e lo Spirito Santo,

0: Preghiamo. Esulti la tua Chiesa di Onnipotente nella festa del Santo Apostolo Tommaso. Ti sostenga la sua protezione perché credendo abbiamo vita nel nome di Gesù Cristo, tuo Figlio, che egli riconobbe come suo Signore e Dio. Egli vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, voi non siete più stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi e familiari di Dio, edificati sopra il fondamento degli apostoli e dei profeti, avendo come pietra d'angolo lo stesso Cristo Gesù. In Lui la costruzione cresce ben ordinata per essere tempio santo nel Signore. In Lui anche voi venite edificati insieme per diventare abitazione di Dio per mezzo dello Spirito. Parola di Dio.
2: Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo.
3: Andate in tutto il mondo.
2: Genti tutte, lodate il Signore. Popoli tutti, cantate la sua lode. Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo. Perché forte è il suo amore per noi e la fedeltà del Signore dura per sempre. Andate in tutto il mondo e

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Tommaso, uno dei dodici, chiamato Didimo, non era con loro quando venne Gesù. Lì dicevano gli altri discepoli: abbiamo visto il Signore. Ma egli disse loro: se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio dito nel segno dei chiodi e non metto la mia mano nel suo fianco, io non crederò. 8 giorni dopo, i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù a porte chiuse, stette in mezzo e disse: pace a voi. Poi disse a Tommaso: metti qui il tuo dito e guarda le mie mani. Tendi la tua mano e mettila nel mio fianco, e non essere incredulo, ma credente. Gli rispose Tommaso: mio Signore e mio Dio. Gesù gli disse: perché mi hai veduto, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Parola del Signore. Carissimi fratelli, sorelle, vi vorrei fare una o due domande, perché sono curioso di sapere: qualcuno di voi qui presenti ha mai visto Gesù con i propri occhi? No, nemmeno io, non con questi occhi. E forse avete avuto l'opportunità di mettere il vostro dito nelle piaghe del Signore, mano nel suo fianco, come desiderava fare Tommaso? No? Nessuno? Neanch'io l'ho fatto. E terza domanda, conclusiva. Ma voi credete in Cristo? Credete che Lui è un eterno, unico figlio di Dio? Lo credete? E che è creatore del mondo? È salvatore nostro? E che è con noi anche se invisibile? E che nell'Eucaristia viene con suo corpo, sangue, anima e divinità? Allora io posso dire che tutti siete beati. Il Vangelo mi dà questo diritto di chiamarvi beati. Chiamo beato anche me, perché anch'io ci credo. Siamo con questo migliori di Tommaso? No, no. Tommaso a questa altezza era un seminarista. Inizio della sua formazione, della loro formazione degli apostoli. Poi gli apostoli non possono biasimare Tommaso. Loro hanno visto Gesù prima. Tommaso non c'era. Non era incredulo, era un po' scettico. O meglio, le esperienze della passione di Cristo, della sua morte, rumori della sua risurrezione, ha reso sconvolti le loro menti. Si rifiutavano di credere. Anche gli altri apostoli resistevano a credere anche avendo Gesù davanti. Loro pensavano di vedere un fantasma. Gesù ha dovuto chiedere un pezzo di pesce per mangiare, per dare loro una prova di non essere un fantasma. Perché per la ragione era troppo e la fede non ci riusciva. Quindi io non biasimo Tommaso. Vorrei credere che io sia migliore in queste circostanze, ma dubito di poter farcela. Oggi però per noi importante è sapere questo. La fede non viene dai miracoli, ma dall'ascolto della parola di Dio.
e poi dall'osservazione della testimonianza. La vostra fede da dove esce? Avete visto la fede nei vostri genitori, nonni? La fede è questione di famiglia, di educazione, e poi la facciamo nostra, ma non in virtù delle prove, non a furia dei miracoli visti. Anzi, si potrebbe dire che cercare i miracoli non è il modo migliore di acquisire la fede, tutto contrario. Ce ne sono tanti ancora che dicono: io sono un po' scettico, se non vedo miracoli non crederò. E così la gente va in cerca di miracoli, nei posti miracolosi, pensando: vedendo le cose straordinarie si sveglierà la mia fede. No, non è così che funziona. E non è corretto dire: se non vedo miracoli non crederò. È tutto al rovescio, al contrario. La regola è questa: se tu non credi, non vedrai miracoli, perché la fede è un componente necessario per vedere un miracolo. Gesù sempre chiedeva, prima di compierne uno, chiedeva e controllava la fede della persona potenzialmente miracolata. Ma tu credi questo? Tu credi che io possa fare? E faceva. Quindi prima la fede, poi il miracolo. E no, in contrario. Quindi mi congratulo di nuovo per voi, con voi e con la vostra fede. Non avendo visto, noi ci crediamo. Sì, facciamo la fatica a credere. E questa fatica anch'essa piace a Dio. Perché la virtù, che non costa nulla, poco vale. La nostra fede ci costa un sacco, quindi è apprezzata agli occhi di Dio. E poi non è che non vediamo i miracoli, ne vediamo tanti. Non è miracolo la nostra vita? Non è miracolo una famiglia come questa che festeggia oggi 50 anni? Per me è un miracolo. È un miracolo. E vedere i figli, figli di loro figli che credono in Cristo. Questo non è un miracolo? È uno dei più grandi che io ho visto nella vita mia. Quindi miracoli ci sono. Perché? Perché c'era prima la vostra fede.

0: E ora, carissimi, festeggiamo con signori Gerarda e Massimo. Carissimi, ricordando il 50° anniversario del giorno in cui, mediante il sacramento del matrimonio, congiungeste le vostre vite in un vincolo santo, siete venuti nella casa del Signore per rinnovare gli impegni solennemente sanciti davanti all'altare, perché la Divina Grazia vi confermi nel santo proposito. Rivolgete a Dio il vostro ringraziamento e la vostra supplica.
1: Benedetto sei tu, o Padre, per tua benevolenza ho preso Massimo come mio marito.
2: Benedetto sei tu, o Padre, per la tua benevolenza ho preso Gerarda come mia moglie.
1: Benedetto sei tu, o Padre, perché ci hai benignamente assistiti nelle vicende liete e tristi della vita. Aiutaci con la tua grazia a rimanere sempre fedeli nel reciproco amore, per essere buoni testimoni del patto di alleanza in Cristo Signore.
0: Vi dicevo io un miracolo. Dio vi custodisca in tutti i giorni della vostra vita, sia vostro aiuto nella prosperità, conforto nel dolore, e colmi la vostra casa della sua benedizione per Cristo nostro Signore. Scendi, Signore, pure la benedizione su questi anelli che condivideranno i sposi per confermare i loro propositi, la loro fedeltà e il loro amore. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.

0: Gerarda, ricevi quest'anello in segno del mio amore per Cristo nostro Signore Gesù.
1: Massimo, ricevi quest'anello in segno del mio amore per te, per Cristo nostro Signore. Amen.
2: Tanti auguri, cari signori. E ora, come nostro regalo per voi, la preghiera della Chiesa, per questo matrimonio, tutta la loro famiglia, per le nostre famiglie. In piedi.
3: Ripetiamo insieme. Signore, confermaci nell'amore. Padre Santo, che sei chiamato il Dio fedele ed esigi e ricompensi l'osservanza del tuo patto, ricolma delle tue benedizioni questi tuoi figli, Gerardo e Massimo, che celebrano il 50° anniversario del loro matrimonio. Preghiamo.
4: Signore, confermaci nell'amore.
3: Tu che sei piena e perfetta unità di vita e comunione di amore con il Figlio e lo Spirito Santo, accresci in questi sposi la grazia del sacramento e ravviva in loro la novità perenne dell'amore. Preghiamo.
4: Signore, confermaci nel tuo amore.
3: Tu che disponi il corso delle vicende umane per farci partecipi della croce e della gloria di Cristo, fa che Gerarda e Massimo, accettando con spirito di fede le gioie e i dolori della vita, aderiscono in tutto alla tua volontà. Preghiamo.
4: Signore,
3: tu che sul patto coniugale hai stabilito un nuovo stato di vita cristiana, fa che gli sposi siano nel mondo testimoni del mistero di amore del tuo Figlio. Preghiamo.
4: Signore, conferma, oh Signore, nel tuo amore Gerarda e Massimo e tutti noi, perché così possiamo pregustare già in questa vita la gioia del tuo regno, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Ti presentiamo, Signore, l'offerta del nostro servizio sacerdotale nel ricordo del martirio del Santo Apostolo Tommaso e ti preghiamo di custodire i tuoi doni in noi che ti offriamo il sacrificio di lode per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi.

in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Tu hai stabilito la tua Chiesa sul fondamento degli Apostoli, perché sulla terra sia segno visibile della tua santità nei secoli e trasmetta a tutti gli uomini gli insegnamenti che sono via al cielo. Per questo mistero di salvezza, uniti a tutte le schiere degli angeli, ora e sempre, con cuore riconoscente proclamiamo nel canto la tua lode.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, prese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: mistero della fede, annunciamo la tua morte, o Signore. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, nostro Vescovo Franco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, di Natalizia, Lodovico, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, San Tommaso, tutti gli apostoli, San Michele Arcangelo e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane, e rimetti anche a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci. O Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli, la pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il segno della pace.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi.

Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello, o Signore.

Preghiamo. O Dio, che in questo sacramento ci fai comunicare realmente al corpo e al sangue del tuo Figlio unigenito, concedi a noi di testimoniare con le opere e con la vita colui che insieme all'Apostolo Tommaso riconosciamo nella fede nostro Signore e nostro Dio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. Inchinatevi per la benedizione. Dio nostro Padre, vi conservi uniti nell'amore. La pace di Cristo abiti in voi e rimanga sempre nella vostra vita. Abbiate conforto dai parenti, dagli amici, vera pace con tutti. Siate nel mondo testimoni della carità di Cristo. Sappiate riconoscere Dio nei poveri e nei sofferenti, perché essi vi accolgano un giorno nella casa del Padre. E su tutti voi che avete partecipato in questa liturgia, scenda la benedizione di Dio Onnipotente, Padre,

Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii il nostro aiuto contro la malvagità e le insidie del demonio. Supplichevoli, preghiamo. E tu, Principe della Milizia Celeste, con il potere che viene da Dio, in catena nell'inferno e gli altri spiriti maligni che si accendono per il mondo per perdere le anime.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

piacerebbe che la carovana per la pace arrivasse nella tua città o comunità? Se desideri che questa iniziativa possa raggiungere la tua località, contatta il nostro call center via WhatsApp al numero 329 553 32 41, indicando la tua città o comunità. Affidiamo questo cammino al Sacro Cuore di Gesù e al Cuore Immacolato di Maria, perché ogni incontro possa essere segno di pace e di amore.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiera dell'Angelus. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore, si compia in me la tua parola. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, perché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, Padre, tu che con l'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio. Per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidata dalla pietà celeste. Amen. E per tutti i nostri cari defunti, l'eterno riposo. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

Ben ritrovati carissimi fratelli e sorelle di Maria Vision in questo nostro momento di preghiera. Attraverso questa trasmissione in diretta desideriamo offrire a tutti la possibilità di sostare davanti a Gesù, Gesù che è realmente presente nel Santissimo Sacramento, anche quando non è possibile essere fisicamente in chiesa. Ci ritroviamo Gesù nelle nostre case. Davanti a noi non c'è soltanto un simbolo, c'è Gesù vivente, Gesù che ti ama, Gesù che ti ascolta e che ti attende. Fermati qualche istante o rimani con Lui quanto desideri, ringraziandolo, adorandolo, affidandogli le tue preoccupazioni, le tue gioie, le persone che ami e tutto ciò che porti nel tuo cuore. Gesù ti aspetta. Sia lodato, ringraziato e adorato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato, ringraziato e adorato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato, ringraziato e adorato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù Eucaristia, pane vivo disceso dal cielo, ti adoro e ti benedico. Sei qui realmente presente, umile e silenzioso, nascosto sotto il segno del pane, ma vivo e vero, con il tuo corpo, il tuo sangue, la tua anima e la tua divinità. Credo in te, Signore. E mio Dio, e ti offro tutto di me stessa. Signore Gesù, ti porto davanti al tuo altare le mie gioie, le mie fatiche e le mie ferite. Come l'Apostolo Tommaso, anche io a volte cerco certezze, ma oggi voglio credere più che mai nel tuo amore misericordioso. Ti chiedo di aumentare la mia fede e di riscaldare il mio cuore, donandomi la tua pace che vince ogni dubbio e ogni paura. Cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del cuore immacolato di Maria, madre tua e della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati, per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria di Dio nostro Padre. Amen. Secondo l'intenzione del Papa e dei Vescovi, preghiamo per il rispetto e la difesa della vita umana in ogni sua tappa, riconoscendola come un dono di Dio. Ti preghiamo, Signore, affinché la tua Chiesa veda nella proposta evangelica l'opportunità di spogliarsi dalle strutture e dalle ricchezze per rivestirsi di Cristo povero, unico vero bene. Per il clero, cuore di Gesù, arricchisci la vita dei sacerdoti di autentiche amicizie fraterne per condividere le gioie e le difficoltà del loro ministero e rendere visibili la forza della tua carità attraverso loro. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome.
Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Sia gloria al Padre, sia gloria al Figlio, sia gloria allo Spirito Santo, qui presenti nel Santissimo Sacramento dell'altare.

Io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà più fame e chi crede in me non avrà più sete. Gesù Eucaristia è il vertice dell'amore, il dono del Padre che si prolunga nei secoli e nella storia. Noi sapevamo che Dio è amore, ma non sapevamo che lo fosse fino a questo punto. Di dare suo figlio, l'unigenito, l'amatissimo, prima su una croce e poi sotto i veli del pane. Sia gloria al Padre, sia gloria al Figlio, sia gloria allo Spirito Santo, qui presenti nel Santissimo Sacramento dell'altare. Dal Salmo 33. Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode. Io mi glorio nel Signore, ascoltino gli umili e si rallegrino. Celebrate con me il Signore, esaltiamo insieme il suo nome. Ho cercato il Signore e mi ha risposto, e da ogni timore mi ha liberata. Guardate a Lui e sarete raggianti, non saranno confusi i vostri volti. L'angelo del Signore si accampa attorno a quelli che lo temono e li salva. Gustate e vedete quanto è buono il Signore. Beato l'uomo

Cerca la pace e perseguila. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Signore Gesù, molto spesso camminiamo nel buio dell'incertezza come Tommaso e cerchiamo prove tangibili del tuo amore. Non lasciarci soli nelle nostre ostinate chiusure. Vieni oltre le porte sbarrate del nostro cuore. Mostraci i segni della tua passione gloriosa. Nelle tue piaghe aperte troviamo la nostra guarigione, quella più profonda. Donaci la grazia di toccare la tua carne nei sofferenti e trasforma la nostra incredulità in adorazione silenziosa. Tu conosci le nostre fragilità e non ci rifiuti mai. Insegnaci la beatitudine di chi crede senza vedere. Accendi una fede viva che superi ogni evidenza umana. Signore Gesù, guidaci ogni giorno sulla via della speranza, di quella autentica, perché tu sei il nostro Signore, il nostro Dio, e in te confidiamo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

Gesù, alita ancora su tutti noi il tuo Santo Spirito. Scacci lontano dai nostri cuori quello che non proviene da te e ci aiuti a risollevarci dalle lettighe delle nostre anime e ci faccia camminare lungo la via dei tuoi comandamenti per giungere alla vita eterna. Amen. E ben ritrovati carissimi fratelli e carissime sorelle di Maria Vision in questo nostro appuntamento di preghiera. Ci troviamo qui alla presenza di Gesù e Eucaristia, vivo e vero in questo sacramento dell'altare. Quindi apriamo i nostri cuori a Lui e preghiamo per tutta la Santa Chiesa, per il nostro Papa Leone, per il nostro Vescovo di Assisi e per tutti i Vescovi. Preghiamo per le suore, i sacerdoti, che vengano sempre illuminati dall'amore di Dio. Signore Gesù, te li affidiamo e ti preghiamo affinché ci siano sempre nuovi sacerdoti. Carissimi fratelli, come sempre vi invito a partecipare chiamando il numero 075 81 36 35 e pregare insieme. Potete offrire una vostra preghiera direttamente al Signore Gesù chiamando e affidando, glorificando e benedicendo il nostro Signore. Io come sempre offro tutte le vostre intenzioni davanti a Gesù per tutti voi, per tutti i vostri familiari, i vostri cari. Preghiamo per tutte le anime defunte, preghiamo per il popolo venezuelano, che il Signore possa aiutare ancora a salvare nuove vite. Signore, confidiamo in te che tutto puoi. E iniziamo subito ad affidare le vostre intenzioni. Preghiamo per Raffaele da Biella, che prega per tutti voi ascoltatori, per le vostre angosce, difficoltà di salute, per il lavoro, per la pace nelle vostre famiglie. E chiede una preghiera anche lui per la sua casa e per la sua vita. Signore Gesù, ascoltaci. Preghiamo per Giulio da Cianciana, che si rivolge a te, Gesù sacramentato. Fa che sia un uomo migliore. Se mi perdo, conducimi a te di nuovo. Risollevami, Signore Gesù, perché in te confido. Preghiamo per Lina dalla provincia di Firenze e per la sua famiglia. Preghiamo per le intenzioni di Ornella da Bracciano. Giusi da Cianciana chiede preghiere per lei e dice: Signore, non abbandonarci mai. Preghiamo per le intenzioni di Maria Teresa da Caserta e per tutta la sua famiglia. Meluccia dalla Sicilia ti prega oggi, Signore Gesù, per tutti gli ammalati, in modo particolare per il cugino Franco e per il cugino Giuseppe. Preghiere per Rosanna, per sua zia Angela. Preghiere per tutto il popolo venezuelano, che non ci siano, Signore Gesù, più terremoti. E preghiamo con una preghiera, rivolgiamo una preghiera alla nostra Mamma Celeste. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Preghiamo per Giuseppina in provincia di Palermo e per tutta la sua famiglia.
Una preghiera particolare la facciamo Agnese da Reggio Emilia, che ti chiede la pace nel corpo e nell'anima, Signore Gesù, e la conversione soprattutto dei cuori. Gesù, guariscici per la tua santa Eucaristia. Preghiamo per Rosanna da Napoli, che si affida al preziosissimo sangue di Gesù e prega per le anime del purgatorio, per i defunti della sua famiglia e preghiere per il suo matrimonio. Signore Gesù, in te confidiamo. Preghiamo per Loredana da Cantù e per suo figlio Emanuele, che il Signore possa indicargli la via giusta. Preghiere per Katia da Reggio Emilia, per suo nipote che in questo momento è in ospedale per problemi di salute, e ti chiede: Signore Gesù, agisci tu, metti la tua mano su lui e fortificalo, e il Signore ci ascolterà. Preghiamo per Anna da Borghetto, provincia di Savona, che chiede preghiere per la pace nel mondo, preghiere per tutti i giovani e soprattutto per le sue nipoti Simona e Chiara, e noi le affidiamo sotto al manto di Maria. Valentina da Palmi chiede preghiere per le sue intenzioni. Tu sai, Signore Gesù, aiutala, sostienila in questo momento. Preghiamo per Santina in provincia di Campobasso, che prega per tutti e il Signore ci possa donare pace. Angela da Bari chiede preghiere per la sua salute e guarigione, è una malata oncologica e ti chiede: Signore, dona pace a tutte le persone che stanno accanto, soprattutto i suoi figli, e guariscila, Signore Gesù. Santina da Boiano chiede preghiere per i suoi defunti, preghiere per Marco, Domenica e Michele. Filomena da Sant'Angelo dei Lombardi chiede preghiere al Sacro Cuore di Gesù per lei e per tutta la sua famiglia, soprattutto per Sergio, suo figlio, che sia più comprensivo e amorevole. Signore Gesù, noi ti preghiamo. Preghiere per Lucia da Lanciano, che chiede una preghiera per tutte le persone che soffrono e stanno affrontando delle cure, per tutte le persone che sono sole, per i gruppi di preghiera, per lei, per la sua famiglia e per noi di Maria Vision. Grazie Lucia, e che Dio ti benedica e ti sostenga. Preghiamo anche per le intenzioni di Luciana da Roma, che confida in te, si affida a te per i suoi figli Luigi, Antonella e per se stessa. Preghiamo per Lina da Bologna, per la sua famiglia, che ci sia pace, per la pace nel mondo intero e per tutti noi di Maria Vision. Preghiamo per Giovanna da Mondello, per il figlio Pasquale e per

malati. Guariscici, oh Signore Gesù. Dona a noi la tua pace. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. E adesso ascoltiamo un altro canto di adorazione eucaristica.

Dio sia benedetto, benedetto è il suo santo nome, benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, benedetto il nome di Gesù, benedetto il suo sacratissimo cuore, benedetto il suo preziosissimo sangue, benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare, benedetto lo Spirito Santo Paraclito, benedetta la Gran Madre di Dio, Maria Santissima. Benedetta la sua santa immacolata concezione, benedetta la sua gloriosa assunzione, benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre, benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo, benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. Sia sempre lodato, ringraziato e adorato in ogni momento. Il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Continuiamo a leggere le vostre numerose intenzioni e preghiamo per Filippo da Palermo, per la sua salute. Per la liberazione da ogni male e prega San Giuseppe per intercessione per poter percepire una pensione. Ida da Montalcino chiede preghiere per suo figlio. Signore Gesù, illuminalo. Preghiere per Antonio dalla Sardegna per la sua guarigione. Per Gina dalla provincia di Perugia, per suo figlio Albano che possa trovare un lavoro. Fortunato Salvatore da Milano chiede preghiere di liberazione per mamma Antonina, per Gina Salvatore. Grazie, Signore Gesù. Carmela da Palermo chiede preghiere di guarigione, preghiere per Gabriele e Andrea. Signore Gesù, ti affido Daniela, abbi tu misericordia di questa famiglia. Preghiamo per Sebastiano, un ragazzo che soffre moltissimo, e per la sua mamma Giuseppina. Ad affidarli è Giovanna dalla Sicilia. Che ci sia tanta pace e serenità. Rita da Brescia chiede preghiere per suo figlio Luca, per la nuora Alessandra, per i suoi nipoti. Signore, tieni unita questa famiglia. Marisa da Cagliari chiede preghiere per la sua salute, per le sue necessità, per i suoi figli Angelo e Alessandra. Per il loro lavoro, per Roberta, Alice, affido a tutto per intercessione di San Carlo Acutis. Preghiere per Alessandra da Cagliari, per suo marito Marco, preghiere per Lisanna in provincia di Siena, per la conversione dei suoi familiari. Silvio dalla Sardegna chiede preghiere per l'unione familiare di suo figlio Valerio e sua nuora Alessandra. Signore Gesù, pensaci tu. Preghiamo ancora per un bambino di nome Vincenzo di soli 2 anni, che è ricoverato in dialisi e ci uniamo alle preghiere con la nostra mamma celeste. Facciamo un'Ave Maria. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Signore Gesù, accogli
tutte queste intenzioni. Ti preghiamo con tutto il nostro cuore, Signore Gesù. Tu che ci ami, provvedi tu. Metti la tua mano, cura le nostre ferite, Signore Gesù. Affidiamo le ultime intenzioni di preghiera. Preghiamo per la salute e guarigione di Luigi Danola, Valentina da Cuneo. Preghiere per Rossa da Padova, per la salute, per la pace nelle famiglie, per i suoceri, per la loro salute. Mina chiede preghiere per un'intenzione speciale che riguarda suo figlio Fabrizio. Signore, guariscilo. Caterina dalla Sicilia chiede preghiere per Francesco affinché possa trovare tanta serenità. San Carlo Acutis intercede. Preghiamo per Giuliana da Cosenza e per sua mamma Angela. Stefano da Pordenone chiede preghiere per la sua famiglia. Lorena e Katiuscia dalla Germania chiedono tante preghiere per Leandro, che possa riuscire a trovare la sua indipendenza. Maria da Lucca si affida a te, Signore Gesù, per lei stessa, per Letizia, Giancarlo, per Giuseppe. Preghiere per Selenia da Vicenza, che a breve la mamma Emma deve subire un intervento, e noi ti preghiamo, Signore Gesù, metti la tua mano e fa che vada tutto bene. Preghiamo per Marco da Modena, ad affidarlo, e Vanna. Preghiere per le intenzioni di Andrea d'Albano Laziale, che chiede preghiere per tutta la sua famiglia, per Evita Maria in provincia di Salerno e per Giuseppe. Preghiere per Enkeleida dall'Inghilterra, che ci sia pace e armonia in tutte le famiglie, che ci sia amore e non giudizio, che ci sia pace nel mondo intero. Signore, ti affidiamo anche le intenzioni di Chiara da Bologna, che prega per tutti gli ammalati oncologici, per tutti i bambini, per le persone che soffrono, per l'anima di una persona che si è tolta la vita, di nome Stella, e per i figli che sono sconfortati. Gesù, sostienili, pensaci tu. Anima di Cristo, santificami. Corpo di Cristo, salvami. Sangue di Cristo, inebriami. Acqua del costato di Cristo, lavami. Passione di Cristo, confortami. O buon Gesù, esaudiscimi. Dentro le tue ferite nascondimi. Non permettere che io mi separi da te. Dal nemico maligno difendimi. Nell'ora della mia morte chiamami. Comandami di venire a te, perché con i tuoi santi io ti lodi nei secoli dei secoli. Amen. Preghiamo per Patrizia da Cagliari, per la sua guarigione spirituale e fisica dal cancro ed altre malattie, e anche per il suo matrimonio. Gesù misericordioso, ascoltaci. Preghiamo per Elena, per la sua malattia, per Padre Salvatore che ha avuto un'ischemia, per Graziella e suo marito,
preghiere di liberazione e guarigione per i suoi figli, per la loro conversione e per le anime del purgatorio, per tutti i consacrati e per noi di Maria Vision ad affidarci e Maria Grazia da Palermo. E noi ti ringraziamo. Preghiamo per Michele, per la sua famiglia e per i suoi figli, che il Signore li possa guarire e allontanare il male da ognuno di loro. Preghiamo per Lucia da Siracusa, per suo nipote Rosario, per i consuoceri, i cognati, per tutta la sua famiglia, soprattutto per l'amico Bartolo, per la sua anima e per tutte le anime del purgatorio. Carissimi fratelli e carissime sorelle, mettiamoci in preghiera in

questo momento uniti davanti a Gesù e facciamo un Padre nostro per tutte queste intenzioni che abbiamo offerto e per tutte le vostre intenzioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. E rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. E ci arrivano altre preghiere. Preghiamo da Cantù, ci arriva una preghiera. Gesù, ti affido Giovanni e ti prego per la sua guarigione dalla sclerosi multipla. Gesù, pensaci tu. Preghiamo per le intenzioni di Antonio da Milano, per Antonietta da Prato, per il marito Alfredo, per sua sorella Aurora. Signore, possano stare in via di guarigione e farci superare questo momento di forte tensione. Preghiamo ancora per Tiziana da Roma, per la sua famiglia, per il suo lavoro, per Francesca da Napoli, per suo marito e per l'unione familiare. Preghiere per Angela da Recanati, per la sua salute e per la sua famiglia. Preghiere per Mario da Jesi, che affida suo figlio Vittorio nelle mani di Dio, e ti ringrazio.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Preghiera per l'inizio di un nuovo giorno. All'inizio di questo nuovo giorno, eccomi davanti a te, Signore. Tu sei il mio creatore e padre. Tu sei il mio amico e salvatore. Tu sei la forza che mi dona la vita. Io mi metto davanti a te per lodarti e ringraziarti per la mia esistenza e per quella di ogni creatura. All'inizio di questo giorno affido a te la mia vita. Custodiscimi lungo il giorno affinché cammini secondo la tua volontà. Ti affido il mondo intero, i miei cari e i miei amici. Tutti i poveri del mondo, posa su di loro il tuo sguardo. Amen.

Signore, donami la tua forza, donami la tua pace. Signore, dammi la tua pace per poter vivere in serenità in questo mondo pieno di confusione. Dammi il coraggio per abbattere ogni paura che si presenti. Dammi la saggezza per comprendere il tuo piano nella mia vita. Dammi la pazienza per poter aspettare i tuoi tempi. Dammi il tuo amore per sapere amare chi ho intorno a me. Dammi la forza per rialzarmi ogni volta che cado. Amen.

Care amiche e cari amici, eccoci di nuovo insieme per questa nuova pagina di Quaderni d'Arte Sacra. Oggi ci occuperemo di due santi e due apostoli, ovviamente, e che si chiamano con lo stesso nome, San Giacomo Minore e San Giacomo Maggiore. Ecco, sono stati distinti non perché uno è più santo dell'altro, ma perché erano figli di ovviamente persone diverse e uno era più giovane dell'altro, insomma, ecco tutto qua. Quindi Giacomo Minore e San Giacomo Maggiore. Ecco, incominciamo subito con San Giacomo Minore, ecco, cominciamo proprio con San Giacomo Minore, che ha evangelizzato, diciamo, è stato in Oriente, ecco, per la sua evangelizzazione, e lì è stato anche martirizzato, come appunto è successo anche a San Giacomo Maggiore. Ecco, cominciamo appunto con il nostro San Giacomo Minore e cominciamo subito con un'opera molto interessante di El Greco. Ecco, noi abbiamo già visto opere di questo grande artista, diciamo veneziano, che comunque poi è spagnolo d'adozione.

sostanzialmente. E il greco è nato a Candia, e Candia è l'odierna Creta. Candia era un'isola che faceva parte del dominio, diciamo, veneziano. Ecco, sapete, Venezia si è, diciamo, ha esteso i propri possedimenti verso Oriente. Ecco, allora la prima opera che vediamo, appunto, come vi ho detto, è un ritratto di, appunto, San Giacomo Minore. Ecco, San Giacomo Minore ritratto secondo i modi, appunto, del greco, che il suo vero nome era Domenico Teotocopoulos, nato a Candia, e poi, diciamo, giovane, quando aveva circa 22-23 anni, si è trasferito a Venezia. E lì è rimasto per un po' di tempo. Ecco, poi è passato in Spagna perché lui sperava di poter partecipare alla decorazione del Palazzo Reale spagnolo, l'Escorial, che poi invece non andò in porto. Comunque, parliamo allora di questo ritratto. Qui vediamo, appunto, queste forme particolari che adotta, appunto, il greco, queste forme allungate, vedete, con i colori che derivano proprio da quella tavolozza veneziana che aveva studiato nel suo soggiorno veneziano, ovviamente, soprattutto quella di Tiziano e Tintoretto, ecco, soprattutto quella di Tintoretto. Qui noi vediamo il nostro apostolo con in mano, vedete, il bastone, che è appunto il simbolo del suo martirio. Ecco, vedete, il simbolo del suo martirio. È un'opera, diciamo, è stata realizzata in maniera molto veloce, guardate, è incredibile. Il panneggio, adesso abbiamo visto il particolare delle mani, no? Molto interessante, ma con dei tocchi rapidi, proprio, e con questa forma allungata, quasi visionaria, appunto, che il greco, diciamo, adotta nel suo trasferimento in Spagna. Ecco, questo è importante, eh? È importante, interessantissimo. Guardate questo chiaro scuro, bellissimo, un naturalismo proprio di pittura senza disegno. Ecco, vedete lo sguardo del nostro San Giacomo Minore che guarda verso l'infinito, ecco, diciamo. E ora vedremo anche come consuetudine il ritratto del greco. Ecco, io vi ho scelto un ritratto che si, diciamo, confonde, ecco, si confonde in questa grande composizione. Molti artisti si sono realizzati all'interno delle composizioni, e il greco è praticamente sopra, in linea con il corpo di Santo Stefano. Ecco, qui a sinistra in basso c'è, cioè, Santo Stefano insieme a Sant'Agostino che stanno sollevando il conte Orgaz per deporlo nel sepolcro. Infatti quest'opera appunto si chiama Il seppellimento del conte di Orgaz, e lui è qui proprio sopra a questo personaggio con la mano. Ecco, il volto è al centro, vedete là in basso, se possiamo anche fare una zoomata, forse riusciamo a individuarlo meglio, sempre col volto allungato, ecco, un po' più in alto, proprio sopra a Santo Stefano. Ecco, questo è il conte, mentre il greco è al centro, proprio sopra la composizione di Sant'Agostino e Santo Stefano. Ecco, questa è un'opera che è stata realizzata verso il 1587 circa, 88, ed è un grande olio su tela in cui si celebra proprio la santità di questo conte che viene portato, vedete, in cielo dagli angeli ed è a cospetto di Maria. Ecco, se magari ci abbassiamo un po' riusciamo, eccolo qui, a vedere appunto il nostro volto, appunto, di El Greco. La prossima opera è invece, che riguarda sempre il personaggio, la figura di San Giacomo Minore, è stata realizzata da Jean de la Tour. L'abbiamo già visto questo artista, abbiamo già visto altre molte sue opere, e questo è stato realizzato nel 1615-20 circa, 1620 circa.
è un'opera interessante anche questa, che punta molto sul naturalismo, vedete, ecco, secondo così, la visione, appunto, l'idea di Jean de Latour, questo era appunto San Giacomo Minore, che tiene in mano il bastone, simbolo del martirio. Ecco, Jean de Latour è famoso per il suo luminismo, ecco, per i suoi chiaroscuri, ecco, per quelle fonti di luce artificiali che illuminano la scena. E, questa è un'opera certa di Jean de Latour, anche perché ha avuto una fiorente bottega e molti imitatori, però di questo artista si conservano poche opere, circa una trentina, ecco, perché diciamo il suo studio andò a fuoco, ecco, si bruciò e quindi di conseguenza sono rimaste poche opere. Ha avuto molti imitatori, quindi è difficile capire quali sono quelle di sua mano e quale della bottega. Ecco, quindi questa allora che abbiamo visto è Georges Latour. Ora vedremo un episodio, ecco, della vita di San Giacomo Minore, un episodio della sua vita di San Giacomo Minore, ed è stato realizzato da Niccolò Bambini. Ecco, Niccolò Bambini è un artista, diciamo così, minore, ma che sostanzialmente si era adeguato allo stile, ecco, del tempo. Lui nasce nel 1651 a Venezia e sostanzialmente acquisisce quelle forme tipiche e ariose della pittura veneziana. E questa che vi dicevo è la Comunione di San Giacomo Minore, ecco, è un olio su tela che ci fa vedere questo, come possiamo dire, questo contrasto luministico, ecco, tra il corpo così di San Giacomo, illuminato dalla presenza, ecco, divina di Gesù, che lo comunica. Ecco, infatti quest'opera si intitola La Comunione di San Giacomo Minore. Ecco, la Comunione di San Giacomo Minore. Ecco, questo è un artista che guarda molto a Carlo Baratta. Ecco, d'altronde, insomma, siamo verso la seconda metà del 1600. Comunque, in ogni caso, diciamo, Niccolò Bambini così è attento alle problematiche stilistiche del tempo e si adegua. Non è una grande personalità, però ci dimostra così la sua attenzione, ecco, a quello che era più interessante per quanto riguarda la pittura del tempo. La prossima opera invece è una grande scultura. Ecco, passiamo a una scultura. Ecco, questa è una scultura monumentale perché misura 4 metri e 24 circa, e si trova in San Giovanni in Laterano. E questa opera è stata realizzata da Angelo De Rossi, uno scultore forse poco conosciuto, che era nato a Genova nel 1671 ed è morto a Roma nel 1715. Ecco, questa è stata realizzata tra il 1700 e il 1700, entro il 1710 comunque. Come io ho detto, è molto alta e monumentale e si trova a Roma, appunto, in San Giovanni in Laterano. Ecco, qui noi vediamo in questo virtuosismo del panneggio tipico, insomma, di una scultura proprio dell'epoca, ecco, perché siamo appunto all'inizio del 1700, quando le forme diventano più, diciamo, dinamiche, ariose, e qui lui mette in pratica, diciamo, gli insegnamenti del primo rococò, ecco, di quel passaggio tra così le pesantezze stilistiche del barocco e le leggerezze del rococò. Ecco, qui, diciamo, troviamo appunto il nostro San Giacomo Minore, sempre con in mano il bastone, simbolo del martirio, attenzione, che guarda verso l'alto. Ripeto, è una scultura decisamente enorme, ecco, perché sono 4 metri e 24, e quindi si dimensiona in maniera monumentale all'interno della chiesa. Ecco, la prossima opera che vedremo è un dipinto, ma per la precisione è un affresco,
trovare, questo è un affresco molto interessante, che si trova nella Basilica del Santo a Padova. E,

ed è stato realizzato nella cappella del beato Luca Belludi, con storie, diciamo, di San Giacomo. E questo artista è un fiorentino, Giusto De

a lavorare non soltanto in questa cappella, ma anche in altri ambienti, come vi ho detto prima. Ed è morto a Padova nel 1391. E questo è il martirio di San Giacomo Minore, è stato realizzato verso il 1350 circa, e si trova appunto alla cappella Belludi. Ecco, al centro vedete il momento del martirio con questo aguzzino, no, che gli dà un colpo in testa con il bastone. Ecco, vedete l'ambientazione tipica, proprio così, quasi giottesca. Ecco, vedete le volumetrie dei personaggi, la folla, la prospettiva, la piazza, le architetture sono tipiche appunto di una affiliazione con la pittura giottesca che lui ha. Prende ovviamente non direttamente da Giotto, ma da altri giotteschi, soprattutto appunto quelli che poi si trasferirono in Lombardia diffondendo lo stile di Giotto. Ecco, è interessante, vedete in alto c'è appunto, ci sono gli angeli, c'è sempre questa presenza spirituale, divina, mentre appunto avviene un martirio. E al centro abbiamo una piccola caduta di colore, ma comunque questa ovviamente è dovuta perché sono antiche, è chiaro, quindi c'è stata qualche infiltrazione qualcosa, ed è andata perduta una piccola porzione di affresco. Ecco, la prossima opera, come vedete, riguarda sempre il martirio, perché sono poche che appunto si sono così fermate sull'immagine del ritratto così sacro di San Giacomo. E questa è un'incisione di Goltzius, Hendrik Goltzius, che abbiamo già visto in altre situazioni. Questo effettivamente è stato un artista, pittore e incisore, che ha descritto la vita dei santi, ecco, attraverso le proprie incisioni che poi andavano divulgate, quindi c'era una certa così diffusione, ecco, in questo caso, come possiamo ben vedere, del martirio di San Giacomo Minore, che viene ucciso a bastonate. Ecco, qui abbiamo due situazioni temporali diverse, perché al centro c'è appunto San Giacomo Minore, vedete che sta per essere ucciso, mentre a destra c'è San Giacomo, a destra appunto del teleschermo, cioè San Giacomo che sta leggendo il Vangelo, eccolo qui in alto, vedete, ecco, quindi abbiamo che quasi non è che stia assistendo al proprio martirio, ma quasi, insomma, ecco, vedete, ecco, c'era questa. Questo diciamo è un'iconografia che Goltzius adotta spesse volte nel caso di martiri, quasi sempre. Quindi c'è il santo da vivo, eccolo qui, vedete in alto è scritto anche San Giacomo Minor, e al centro abbiamo gli aguzzini che lo stanno martirizzando. Ecco, ora vedremo anche il suo ritratto, l'abbiamo già visto, mi pare. Lo vedremo dopo. Ora vedremo invece che cosa? Un'altra opera col martirio appunto di San Giacomo. Ecco, questo è piuttosto macabro, questo martirio. Mentre gli altri si vede il momento, ecco, del così in cui San Giacomo viene colpito, ecco, ma non si va oltre, ecco, viene colpito e basta, o sta per essere colpito. Ecco, qui invece, in quest'opera di Pedro Rente, questo spagnolo, insiste più sull'aspetto anche macabro, ecco, anche macabro. Io non volevo così farvi vedere, ma però è importante, perché Pedro Rente ha, diciamo, avuto una certa importanza in Spagna, ecco, per quanto riguarda una corrente stilistica così, che deriva da un certo assorbimento del caravaggismo, che poi in Spagna ha avuto una discreta fortuna. Ecco, ora vediamo appunto il martirio di San Giacomo, eccolo qua, vedete, ecco. Qui il martirio è già avvenuto, San Giacomo è morto, vedete, disteso a terra, e ci sono questi personaggi che stanno guardando, vedete, c'è anche probabilmente un gran sacerdote, ecco, con questo cappello così, no? E a terra

C'è il povero appunto San Giacomo minore, con così il sangue che esce dalla testa, con la testa fracassata, insomma, ecco, purtroppo bisogna dirlo. Ecco, qui insisto molto su questo aspetto così macabro, vedete anche il sangue. Eccolo lì, San Giacomo disteso a terra, scomposto proprio, ecco, è stato ucciso così, al momento, in una maniera cruda, ecco, senza diciamo, senza molte persone intorno, vedete, sembra è stato fatto tutto così, quasi come un'aggressione, ecco, per strada, è una cosa incredibile, ecco. In questo caravaggismo appunto che mette in luce proprio le parti plastiche dei personaggi, guardate anche il gran sacerdote in segno di spregio proprio, con la gamba, con il piede sinistro che spinge appunto il corpo del santo, ecco, veramente drammatica quest'opera. Ora vedremo il nostro personaggio, appunto l'autoritratto di Pedro Orrente. Ecco, Pedro Orrente, diciamo, si è ritratto, eccolo qui, secondo la moda del tempo, ecco, questo è stato realizzato verso il 1630 e in alto è anche scritto, vedete, Pedro Orrente, ecco, appena, vedete, a destra del teleschermo si vede Pedro, ecco lì, Orrente, a sinistra e a destra, vedete, ecco, lui si è ritratto secondo, diciamo così, il classico ritratto quasi frontale, leggermente in diagonale, in cui da un fondo anonimo, così neutro, ecco bene, ecco, vengono messi in risalto il suo volto, ecco, la sua personalità, senz'altro, insomma, profonda, ma che comunque ha avuto, diciamo, ecco, così, una vita particolarmente intensa per quanto riguarda la diffusione del caravaggismo, ecco, in Spagna. Ecco, bene, con quest'opera ora terminiamo così le vicende, ecco, del martirio sostanzialmente di San Giacomo Minore. Tra qualche minuto, dopo una breve pausa, vedremo invece le vicende di San Giacomo detto il Maggiore.

Fratelli di Maria Vision, benvenuti a questo appuntamento. Oggi leggeremo insieme a Riflessi di Santità la storia di Sant'Igino. Allora, leggiamola ed ascoltiamola insieme. Eletto Papa nel 139, istituì dei gradi ed una gerarchia nel clero. Durante il suo pontificato, che durò solo 4 anni, non infierirono tanto le persecuzioni contro la Chiesa, ma sorsero 2 eresie che non erano certo da preferirsi ad una persecuzione. Un certo Cerdone, che all'apparenza sembrava un fervente cristiano, si pose ad insegnare che vi sono 2 dei, uno dell'Antico Testamento, rigoroso e severo, l'altro del Nuovo, buono e misericordioso. Il Santo Papa, che era vigilantissimo, si accorse di questo errore e condannò Cerdone, scomunicandolo, e questi finse di pentirsi, ed Igino lo accettò di nuovo nella comunione dei fedeli, ma continuando l'ipocrita ed insegnando nascostamente i suoi errori, lo scomunicò per la seconda volta. I fedeli, in seguito a questa scomunica di Cerdone, rifiutarono la sua dottrina falsa, eccettuati i pochissimi che vollero ostinatamente ritenere e accedere all'errore. Ma ecco sorgere un nuovo pericolo per la Chiesa e per il gregge di Cristo.

pericolo che mise il Santo Pontefice in trepidazione per le anime affidate appunto alla sua cura. Assieme a Cerdone vi era un altro eresiarca di nome Valentino, il quale, insuperbito del suo sapere ed offeso per non essere stato cercato dal vescovo, si pose a rinnovare parecchie impietà di Simon Mago, alle quali egli aggiungeva altre stravaganti assurdità. Dapprima insegnò in Alessandria, poi a Roma, e tuttavia Papa Igenio non lo scomunicò, ma cercò di farlo ravvedere e guadagnarlo a Gesù Cristo. Dopo aver difeso la Chiesa contro coloro che volevano lacerarne le membra, dopo aver difeso la dottrina del Vangelo, morì nel 142. Si crede che Sant'Igenio non abbia subito il martirio, ma tuttavia sia stato annoverato fra i martiri per le persecuzioni che ebbe a sopportare nel tempo del suo pontificato. Fu sepolto in Vaticano accanto al principe degli apostoli e patriarca di imitazione di Sant'Igenio, proponiamoci di essere fedeli nei nostri doveri e di guardarci dalle parole di coloro che non temono il Signore. E allora preghiamo la preghiera appunto di Sant'Igenio. Riguarda, o Dio onnipotente, la nostra debolezza e perché siamo aggravati dal peso delle nostre cattive opere. Ci protegga la gloriosa intercessione del tuo beato martire e pontefice Igenio.

Bene, eccoci qui per questa seconda parte e incominciamo subito con un grande artista, Lorenzo Lotto. Ecco, Lorenzo Lotto, un artista che poi si è fatto oblato ed è morto qui, insomma, a Loreto. Ecco, è morto nella Santa Casa di Loreto. E ha realizzato anche lui un San Giacomo però Maggiore. Ecco, San Giacomo Maggiore ha evangelizzato, diciamo, la Spagna sostanzialmente, ecco, la Spagna, e quindi viene sempre rappresentato con il bastone del pellegrino. Il bastone del pellegrino, la zucca con l'acqua, la conchiglia, ecco, questi sono gli emblemi appunto del pellegrino. Ecco, la roba che vediamo è conservata a Recanati, al museo di Villa Colloredo Mels. È un'opera che è stata realizzata nel 1510 circa e ci presenta il nostro San Giacomo Maggiore così a figura intera, ecco, a figura intera. Guardate, diciamo, questa come possiamo dire, questa prospettiva molto bassa, no? In cui appunto San Giacomo sembra quasi monumentale, ecco, rispetto al paesaggio che si perde all'orizzonte. Lui avanza, vedete, cammina, a terra ci sono i simboli appunto del pellegrino, oltre al bastone in mano e ai Vangeli, vedete, ecco, lui sta camminando e pensando. Ecco, Lorenzo Lotto, dobbiamo dire che è veneziano, Lorenzo Lotto, perché è nato nel 1480 ed è morto nel 1556 qui a Loreto. Ecco, è, diciamo, un grande artista che comunque, diciamo, non è riuscito, ecco, a mantenere così la concorrenza degli altri artisti veneziani del tempo proprio, perché siamo nel 500, quindi pensate un po' a Tiziano, ecco, e quindi lui comunque si è così riscattato, ecco, soprattutto nelle Marche, e realizzando molte opere. Ecco, è bellissimo, guardate, senz'altro, questa come possiamo dire, questo ritratto sacro a figura intera, guardate, molto bello, che con questo orizzonte, ripeto,

molto basso, che proprio lo eleva a monumento, ecco, a monumento. Ora vediamo la prossima opera, che non è di Lorenzo Lotto, ma è sempre di El Greco, che abbiamo visto prima, è sempre del Greco. Ecco, questo ha realizzato appunto il San Giacomo Maggiore, a figura intera, all'interno di una nicchia. Ecco, vedete, sembra quasi una statua dipinta, ecco, bellissimo anche questo, molto interessante, con questo tratto veloce nella pennellata e con queste forme allungate. Ecco, diciamo che la pittura di El Greco tende a una certa visionarietà, cioè, perché queste figure così si presentano quasi dopo aver superato un filtro, ecco, ed è il filtro appunto della fantasia appunto visionaria del Greco. Bellissimo il colore qui è il classico così colorismo veneziano, in cui non esiste assolutamente il disegno, tutto è realizzato con appunto il pennello. Ora vedremo la prossima opera sempre appunto riguarda il nostro San Giacomo Maggiore, eccolo qui, questo è stato realizzato da Georges Latour, l'abbiamo visto anche prima. Georges Latour, che nasce nel 1593, forse prima mi sono dimenticato di dirvelo, e muore nel 1652. Ecco, questo è San Giacomo Maggiore, che è stato dipinto nel 1640 circa, ecco, è un'opera su tela ed è di proprietà privata, Ecco, anche qui vedete c'è questo caravaggismo, lui è francese, che gli deriva non tanto dal caravaggismo italiano, attenzione, ma dal caravaggismo nordico. Al tempo di Caravaggio, e anche dopo appunto il tempo di Caravaggio, molti artisti del nord Europa si formarono a Roma, a Napoli, ecco, e poi trasmisero, quando ritornarono in patria, questo, il caravaggismo appunto, diffondendolo nelle loro zone, ed è arrivato in Francia tramite appunto questi caravaggeschi olandesi, ad esempio, ecco, fiamminghi. Qui vediamo il nostro San Giacomo, questo bellissimo cappellone da pellegrino per ripararsi dal sole, e comunque sempre con questa impronta luministica tipica appunto della pittura di Georges de Latour, la pittura di Georges de Latour, che cerca di mettere in risalto veramente così il modello in maniera plastica e naturalistica. Ora vedremo invece un italiano, vedremo Pompeo Battoni. Ecco, questo Pompeo Battoni è stato un artista che, diciamo, ha realizzato moltissimi ritratti, soprattutto ai personaggi così, quei personaggi che venivano in Italia per visitare i monumenti, ecco, soprattutto nobili chiaramente. E però ha realizzato anche questo bel ritratto di San Giacomo Maggiore, che sembra veramente un nobile, ecco, da quanto bello lo ha realizzato. Come dicevo prima, Battoni nasce a Lucca, poi muore a Roma, ed è stato veramente un grande ritrattista, soprattutto dei viaggiatori, questi personaggi che giravano così, venivano dal nord Europa in Italia per appunto così venire a conoscenza, a vedere le bellezze e l'arte italiana. Ecco qui, eccolo, questo che vedete è appunto San Giacomo Maggiore, e è stato, vedete, St. James the Greater, evidentemente questo è stato realizzato per qualche nobile inglese, perché c'è la dedica, vedete, in inglese, ed è scritto anche Battoni, la sua firma, non è tanto la firma ma è scritta la data, 1740, questo è un olio su tela ed è di proprietà privata. Ecco, vi ricordo che Pompeo Battoni, come vi dicevo prima, è nato a Lucca nel 1608 ed è morto a Roma circa 75 anni dopo, 1787. Guardate, c'è San Giacomo che non ci guarda, vedete? Non ci guarda, ha uno sguardo che si perde oltre le nostre spalle. Bellissimo questo panneggio arioso, vedete? Il suo volto si staglia nell'azzurro.
e con appunto stringe in mano appunto il Vangelo e ovviamente il bastone del pellegrino, il bastone del pellegrino. Ecco, questa è una bellissima opera, un bellissimo ritratto sacro di Pompeo Battoni. La prossima opera invece vediamo è un affresco un po' così particolare, perché è stato realizzato nel XIII secolo ad Aosta, nella chiesa di Sant'Orso, e qui c'è appunto questo affresco che riguarda la vita, anzi qui il martirio, ecco, di San Giacomo Maggiore. Ecco, qui vedete il martirio si incentra, questa è prima del martirio, San Giacomo trascinato al martirio. Infatti diversi artisti si sono fermati su questo aspetto, ecco, di San Giacomo che viene trascinato così, ecco, con questa fune che lo lega al collo, trascinato al martirio. Ecco, da notare in basso, vedete, è scritto S. Giacomo, vedete? Ecco, in basso, Giacomo, San Giacomo, ecco, che viene portato fuori dalle mura di questa città per essere martirizzato, Ecco, ora vedremo, ecco, bellissimo, vedete, un po' rovinato, però è interessante perché è del 1200, circa, più o meno 1200-1300, ecco, quindi essere di fronte a un affresco, a un'opera così antica, insomma, pone una certa emozione. Oltretutto bisogna pensare che siamo dentro un ambiente completamente affrescato, questo è importante. Ora vedremo invece un altro artista che ha dipinto il momento del così trascinamento al martirio. Questo trascinare al martirio è incredibile, ha un po' così intrigato, se vogliamo dire, certi artisti. In questo caso quello che vedremo oggi forse è la più bella opera che è stata realizzata in assoluto sul appunto San Giacomo trascinato al martirio, ed è quella di Piazzetta di Giovan Battista Piazzetta. Eccola qua, vedete, sembra veramente come molti storici hanno scritto e critici, è una macchina, proprio una macchina così umana che si è messa in moto per così trascinare al martirio, ecco, questo San Giacomo, il nostro San Giacomo. Vedete, con in mano il Vangelo che guarda il cielo, e questo appunto il carnefice che lo sta trascinando. Vedete, in basso ci sono altre figure, vedete, in bianco in basso, il tutto emerge da questo tenebrismo di fondo. Ecco la particolarità di Giovan Battista Piazzetta, che è nato a Venezia nel 1682 ed è morto nel 1765, è importante perché lui qui è, diciamo, ancora inserito nella pittura così tenebrista, tardo barocca, però c'è quella movimentazione, quella dinamicità che poi saranno appunto della pittura del Rococò, ovviamente con quello schiarimento della tavolozza che la renderà quasi trasparente. Ecco, da lì a poco ci sarà la grande pittura di Tiepolo, ecco, diciamo, anzi è già in atto. Ecco, lui comunque ha questa particolarità, ecco, di mettere in atto queste forme che nascono, ecco, dal buio, dalla tenebra, proprio come faceva Caravaggio. Ecco, diciamo che Giovan Battista Piazzetta è stato, oltre che un artista e un grande incisore, ha fondato anche l'Accademia, ha fondato una scuola appunto di disegno, di pittura, a Venezia nel 1750, che poi è diventata appunto l'Accademia delle Belle Arti di Venezia. Bene, ora vedremo un'altra opera. Ecco, questo è un grande affresco, anche questo, è un grande affresco del Mantegna. Questo è un affresco che si trova a Padova, nella chiesa degli Eremitani. Cosa dobbiamo dire? È un affresco che è andato completamente distrutto, questo, attenzione, questo di Andrea Mantegna.
Quello che vediamo è la ricostruzione di tutti i frammenti che sono stati ricomposti recentemente. E qui vediamo appunto il momento del martirio, no? Il momento appunto in cui il carnefice bastona San Giacomo, che vedete, eccolo qui in basso, si riesce a vedere il volto, vedete, lui è inginocchiato. Ecco, vi dicevo che Andrea Mantegna ha realizzato non solo questo affresco, ma anche altre in questa cappella che si trova appunto nella chiesa degli Eremitani, la cappella Ovetari, che purtroppo questa cappella nel 1944 è stata bombardata, tutta la chiesa è stata semidistrutta e praticamente tutti i frammenti, dei dipinti e degli affreschi sono stati poi raccolti e conservati. Ecco, poi recentemente, dopo 50 anni, si è riusciti a ricomporli, ecco, proprio migliaia e migliaia di pezzi ricomposti come un puzzle, e il risultato è stato questo che ora vediamo, anche se è frammentario, però ci dà l'idea monumentale, ecco, di monumentalistica, ecco, diciamo, dell'opera che aveva realizzato Andrea Mantegna insieme a Nicolò Pizzolo. A proposito di quest'opera, Giorgio Vasari ne parla, cita appunto questa esecuzione nella vita di Andrea Mantegna. Infatti dice che lui appunto aveva incominciato a dipingere insieme a Nicolò Pizzolo, che appunto secondo Vasari era bravo, in effetti sono rimasto con un'opera del Pizzolo che sono veramente molto interessanti. Però lui scrive che appunto Nicolò Pizzolo era amante della spada, ecco, era uno spadaccino, e lui dice che è nel vero, se Nicolò, che fece poche cose, ma tutte buone, attenzione, si fosse dilettato della pittura quanto fece dell'arme, ecco, sarebbe stato eccellente e forse molto più vivuto che non fece. Cioè vuol dire che purtroppo è morto durante così un duello, diciamo, ecco, è stato ucciso. E quindi lo rimprovera, ecco, se avesse avuto questo grande piacere come ce l'aveva per l'arme, appunto per la spada, probabilmente in arte avrebbe fatto molto di più. E in effetti i committenti avevano fatto contratto sia con Nicolò Pizzolo che con Andrea Mantegna per dipingere appunto la cappella Ovetari. E poi rimase solo Andrea Mantegna, perché come vi ho detto prima Pizzolo è stato poi ucciso, ecco, in un duello, ecco, non si sa bene. Andrea, qui è scritto, dunque, rimasto solo, fece della detta cappella i quattro evangelisti, che furono tenuti molto belli. Ecco, furono tenuti molto belli. Ecco, interessante questo. E quindi, e qui bisogna ringraziare veramente chi è riuscito appunto con grande pazienza, ecco, i restauratori, a riuscire a ricomporre questi grandi affreschi Andrea Mantegna. Ora vedremo un altro martirio, appunto il martirio di San Giacomo Maggiore, nel momento appunto in cui viene martirizzato. Quest'opera è sempre di Goltzius, che abbiamo visto prima. Ecco, qui vedete il momento del martirio. E appunto è San Giacomo, eccolo qui, lo vedete in alto, che sta guardando il proprio martirio.
Ecco, vedete quei simboli appunto del pellegrino, ecco, del pellegrino, perché lui ha evangelizzato parte della Spagna, diciamo verso il Portogallo. Infatti a Santiago de Compostela c'è l'urna che contiene appunto il corpo di San Giacomo Maggiore. Ecco, questo è un momento così abbastanza concitato, ecco, vedete, e con gli astanti, ecco, diciamo che è il classico martirio in cui assistono molte persone, ecco, con uno sfondo di una città, addirittura qui ci sono anche delle cupole, ecco, diciamo quelle che appunto secondo la fantasia di Gozio, stranamente però inserisce anche delle cupole che sembrano cristiane, vedete, c'è quasi una basilica nel fondo. Ecco, comunque questo è il martirio di San Giacomo Maggiore, svolto diciamo mentre lui guarda, ecco, mentre lui guarda. Ora l'ultima opera è il suo ritratto. Ecco, l'abbiamo già visto questo qualche settimana fa, però è interessante farci capire così il grado del disegno. Ecco, questo è un disegno, attenzione, il grado di disegno, appunto, la perizia tecnica di questo incisore Hendrik Goltzius, che era nato, appunto, è olandese, come vi ho detto, nel 1558 ed è morto nel 1617. Ecco, vedete dietro a sinistra c'è il suo monogramma, Hendrik Goltzius, e ci guarda, guardate, è una cosa incredibile, la forte personalità di questo artista, con questa bella gorgiera, vedete questa bella gorgiera, come possiamo dire, ecco, molto molto molto così soffice, quasi mossa dal vento, ecco, e lo sguardo fiero, penetrante, cosciente della sua perizia, ecco, diciamo, tecnica dell'essere artista, ecco, dell'essere artista e dell'essere veramente considerato un grande artista dai suoi conterranei, ecco, dai suoi concittadini. Ecco, bene, allora con quest'opera, ecco, questo Goltzius, eccolo qui, con quest'opera terminiamo questa pagina dedicata a questi due santi apostoli, San Giacomo Maggiore e San Giacomo Minore, e vi do appuntamento per la prossima pagina dei Quaderni d'Arte Sacra.

Ci troviamo nel santuario di San Michele Arcangelo, più antico santuario dedicato a questo celeste spirito che è uno degli arcangeli. Ecco, qui da 15 secoli il popolo di Dio accorre per trovare, ecco, aiuto, sostegno nel loro pellegrinaggio terreno, perché San Michele, che con il suo nome dice a ogni fedele che Dio è al centro della vita di ogni cristiano, che Dio è la forza che permette di vincere il male, proprio San Michele, ecco, accogliendo qui i pellegrini, li aiuta, ecco, in questo combattimento spirituale che ogni giorno devono sostenere contro il male. Il male sia fisico, ma soprattutto quello spirituale. Allora questo santuario, ecco, ha accolto in questi 15 secoli milioni di pellegrini, illustri e umili, iniziando dai papi, imperatori, principi, re. Questo santuario ha visto più di 40 santi essere pellegrini in questo luogo, dove da uomini di Dio hanno capito che da soli non sono capaci di essere fedeli al Signore, che soltanto sostenuti da San Michele, dalla sua

protezione possono, ecco, proseguire sulla strada della santità. E così, tra alcuni, solo dico di alcuni santi che sono passati qui come pellegrini: San Bernardo, San Guglielmo di Vercelli, San Giovanni da Matera, San Francesco d'Assisi, Santa Brigida di Svezia, San Alfonso, Beato Giovanni XXIII, Beato Giovanni Paolo II, San Pio da Pietralcina. Ecco, qui hanno attinto, qui sono venuti per corroborare la loro fede e invitare di invocare spesso San Michele, e se sarà possibile anche venire qui ad attingere, come hanno attinto i nostri antenati, ecco, da lui aiuto e protezione per una professione di fede sempre più autentica, per realizzazione nella vita di quel progetto che Gesù ci ha presentato con la sua buona novella. Ecco, amandoci e trasmettendo a noi questo compito di prolungare la sua presenza in mezzo ai fratelli attraverso la nostra fede, nostro abbandono totale in Dio e nostra fiducia in Lui, ecco, vivendo la carità. Per prima volta nel 490 apparve a San Lorenzo, invitandolo di salire qui in montagna a dedicare questa grotta al culto cristiano, disse: io sono colui che sta al cospetto di Dio, io ho scelto questa grotta, io ne sarò vigile custode. Qui verranno perdonati i peccati degli uomini, ciò che sarà chiesto in preghiera verrà esaudito. Allora questo è il programma che Dio ha voluto per questa sacra grotta, che qui si venga a rinnovare la fede, a riconciliarsi con Dio per vivere nella carità e nella comunione con i fratelli. Allora vi auguro che San Michele sia per ciascuno di voi quel celeste protettore che vi sostenga, ecco, nel vostro cammino di fede, nel vostro cammino di santità. Già come nei secoli passati, non solo le popolazioni locali accorrevano qui in questo santuario, ma tutto il mondo cristiano si è ritrovato qui come in una meta di pellegrinaggio importante nella cristianità, perché nell'Alto Medioevo qui si veniva in tre luoghi particolari, contrassegnati da tre parole latine: Homo Angelus Deus. Si faceva pellegrinaggio alle tombe degli apostoli e dei martiri a Roma, si veniva qui in questa grotta dove è presente l'arcangelo San Michele, e si proseguiva verso Terra Santa, santificata dalla vita, morte e risurrezione di Gesù Cristo. Perciò, come nei secoli passati, anche oggi invitiamo i pellegrini, i cristiani di tutto il mondo, ecco, di attingere come hanno attinto i nostri antenati, ecco, a questa sorgente della fede e della protezione di San Michele Arcangelo. Ecco, e da qui voglio impartire a tutti voi la benedizione, invitando tutti voi perché possiate aprire il cuore al messaggio del Vangelo, all'amore di Dio. Il Signore sia con voi. Per l'intercessione di San Michele Arcangelo vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, ritornate alla preghiera, perché chi prega non ha paura del futuro. Chi prega è aperto alla vita e rispetta la vita degli altri. Chi prega, figlioli, sente la libertà dei figli di Dio e con cuore gioioso serve per il bene dell'uomo fratello. Perché Dio è amore e libertà. Perciò, figlioli, quando vogliono mettervi delle catene e usarvi, questo non viene da Dio, perché Dio è amore e dona la sua pace a ogni creatura. Perciò mi ha mandato per aiutarvi a crescere sulla via della santità. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

0: Buonasera, io sono Roberto, sono il presidente del Centro Aiuto alla Vita di Loreto, la città da cui stiamo trasmettendo. Stasera iniziamo una trasmissione dedicata al CAV, al Centro Aiuto alla Vita, che è un'associazione e in realtà un coordinamento di associazioni che è diffuso in tutta Italia, con più di 100 realtà sul territorio nazionale, e sono associazioni di volontariato che hanno un obiettivo, quello di aiutare le donne, le coppie, le famiglie in difficoltà che si trovano nella tentazione di non accogliere la vita che è nata nel grembo della donna. E da Loreto a Loreto è nata da poco questa realtà, il 25 marzo, una data simbolica per noi cristiani, cattolici, il giorno dell'Annunciazione alla Beata Vergine Maria. E il 25 marzo di quest'anno è stato fondato il Centro d'Aiuto alla Vita di Loreto e stiamo portando avanti questa attività che per ora è soprattutto culturale e formativa. In particolare stiamo partecipando all'iniziativa europea della raccolta firme Uno di Noi per la difesa dell'embrione umano in tutta Europa. Però stasera abbiamo un ospite particolare, c'è qui con me Cristina Camilletti, è un'amica, ciao Cristina,
1: ciao Roberto,
0: che ci porta la sua esperienza, un'esperienza molto particolare, un'esperienza forte che ha molto a che fare con l'amore e l'accoglienza della vita, soprattutto quando è piccola e indifesa e merita tutta la nostra attenzione e tutta la nostra accoglienza. Cristina è una mamma di due figli ormai grandicelli, è una professionista che lavora nel mondo della sanità, lavora in un ospedale per anziani, anche se stasera parliamo dei bimbi piccoli,
1: della vita che nasce,
0: ed è una cristiana impegnata nella sua vita di fede, sia per la formazione delle giovani famiglie, in particolare la preparazione delle coppie per il matrimonio, e anche però in un'associazione, i Laboratoranti. E di tutto questo magari chiederemo qualcosa a Cristina e soprattutto in un secondo momento come l'esperienza che ha vissuto, che stasera ci racconterà, come questa esperienza ha influito sulla sua vita poi successiva e sul suo impegno di cristiana, di donna, di moglie e di mamma. Ecco Cristina, se vuoi raccontarci la tua esperienza con molta semplicità.
1: Questa esperienza è stata vissuta ormai diverso tempo fa, perché nostro figlio Francesco, il nostro terzo figlio, è nato il 6 dicembre del 2004. Noi avevamo già due figli, Elisa e Andrea, avuti da questo nostro voler accogliere comunque la vita come coniugi cristiani. E erano state entrambe le gravidanze abbastanza difficili, perché sia per la prima gravidanza di Elisa, nonostante tutto io fossi molto giovane perché avevo 24 anni, iniziarono dei problemi proprio per mantenere la gravidanza, quindi c'era stato un inizio di minaccia d'aborto e poi una minaccia di parto prematuro. Io avevo portato avanti la gravidanza stando a letto, poi un bel periodo in ospedale, ma alla fine avevamo avuto tra le braccia la nostra prima figlia.
0: E adesso quanti anni ha Elisa?
1: Elisa ha 22 anni, è una ragazza di 22 anni e quindi è passato un po' di tempo. E già da sfidanzati noi eravamo partiti da questo presupposto, che ci piaceva avere una famiglia con diversi figli, almeno tre. Eravamo partiti con questo numero. E quindi dopo la nascita di Elisa io avevo avuto qualche problema da un punto di vista ginecologico, abbiamo lasciato passare un po' di tempo e subito dopo la nascita di Elisa io ero stata chiamata, perché comunque nella nostra vita sono state tante le chiamate, a fare un percorso e una formazione per diventare un'insegnante dei metodi naturali. Lì incominciamo come coppia la nostra esperienza.

0: conoscenza di come vivere bene questo grande dono che Dio ci dà all'interno della coppia, che è la fertilità. E incominciamo ad entrare sempre più dentro alla meraviglia della vita. Dalla meraviglia della vita che si forma all'interno del grembo, allo stupore che hai nel momento in cui accogli tra le braccia il figlio, e a quanto sia importante vivere questo aspetto della fertilità e dell'accoglienza alla vita all'interno della coppia.
1: E vogliamo dire giusto una sottolineatura su quella che sono i metodi naturali, cioè un percorso di conoscenza della fertilità che poi permette alla coppia di vivere in maniera responsabile e consapevole
0: il dono della fertilità. E quindi io diventai un insegnante del metodo Billings, mio marito un informatore che mi accompagna costantemente, come diceva prima Roberto, nella formazione, nel percorso di preparazione al sacramento del matrimonio. E quindi dopo nostra figlia abbiamo deciso di avere anche il nostro secondo figlio ed è arrivato anche Andrea. Anche per Andrea ci fu una gravidanza non semplicissima, anche lì ci fu da stare a letto, ci fu da rispettare alcune norme per poter portare alla luce questo nostro secondo figlio, ma ringraziando il cielo affidammo sempre questa nostra nuova gravidanza. Noi siamo molto legati a Maria di Loreto, alla Madonna di Loreto, quindi abbiamo sempre affidato tutto molto a lei. E arrivò Andrea, e Andrea fu anche lui un bambino meraviglioso. Attualmente è un ragazzo di 16 anni, pieno di entusiasmo, con tanta voglia di vivere appieno la sua vita. Ma non eravamo ancora sazi di accoglienza.
1: Mancava il terzo.
0: Mancava il terzo, quello che da fidanzati ci eravamo in qualche modo proposti. E ci eravamo dati una scadenza, perché comunque anche per conoscenza medica sapevamo che più si va avanti negli anni, più c'è comunque un rischio sia nel portare la gravidanza, sia certo, di queste eventuali patologie che possono intercorrere.
1: Anche perché le tue due gravidanze precedenti
0: erano state difficili, non erano state semplicissime. E quindi con mio marito, anche dietro insistenza dei nostri figli che volevano comunque un fratello e una sorella, incominciamo a dire questo, proviamo a mettere in cantiere questo nostro terzo figlio. E visto che io ormai avevo più di 36 anni, quindi cominciavo ad entrare in quella fase in cui nella donna fisiologicamente la fertilità incomincia un pochino a calare. Arrivò subito questa gravidanza, nel momento in cui la pensammo, affidammo anche questo alla volontà di Dio, e arrivò questo nostro terzo figlio, felicissimi. Facemmo la nostra prima ecografia, ma era un fagiolino, era piccolissimo questo figlio, però si vedeva perfettamente il cuore che batteva, quindi questa vita che aveva voglia di andare avanti. Alla seconda ecografia i miei figli mi chiesero di assistere a questa ecografia, eravamo alla 12ª settimana, quindi parlavamo già di un feto, non certo, più di embrione, ma di un feto.
1: Ormai Andrea quanti anni aveva?
0: Andrea aveva quasi sei anni e Elisa ne aveva 11, tra 10 e 11 anni. E andammo tutti e quattro a fare questa ecografia, dopo avevo anche la visita del ginecologo, e assistemmo a questa ecografia. La ginecologa fu squisita, la dottoressa spiegò ai bambini, vedete qui c'è la manina, qui c'è il piedino, spiego tutto. Dopodiché dice, adesso devo dire due cose a mamma e papà, voi potete accomodarmi fuori. Io sentii un tonfo, perché capii che forse qualcosa non
1: andava
0: bene.
1: Avevi presagito qualcosa?
0: Sì, perché comunque se fosse andato tutto bene non vedevo la necessità di far uscire i ragazzi.
1: Certo.
0: E quindi ci fece sedere davanti alla scrivania, io scesi dal lettino e disse, c'è qualcosa che non va, ho visto che qualcosa non va. E chiesi che cosa. Ha detto, ci sono più organi che manifestano delle anomalie, non sappiamo bene quanto si svilupperanno queste anomalie, come cresceranno, ma allo stato attuale posso dirvi che non è tutto a posto. E io e mio marito ci guardammo negli occhi, ovviamente umanamente ci si gelò il sangue in quel certo momento, perché fu una notizia forte, grossa, importante.
1: Assolutamente inaspettata, o vi eravate posti mai il problema di trovarvi in una situazione del
0: genere? Ce lo siamo posti tantissime volte, anche nelle precedenti gravidanze. Qualora ci fosse stato qualcosa che non andava, proprio per condivisione del valore importante dell'accoglienza alla vita, e che un figlio per noi era comunque un dono, ed era non solo un'opera nostra, una volontà nostra dietro un nostro atto d'amore, ma era comunque, c'era lo zampino buono e benevole di Dio, perché lui che per noi è sempre stato il datore della nostra vita e della vita dei nostri figli, avevamo affrontato questa cosa, sapevamo, eravamo tutti e due fermi sull'accogliere la vita a prescindere. E infatti non ci fu necessità di confrontarci su

0: scoprire se è una malattia di tipo cromosomica o un'alterazione di tipo genetico, quindi la possibilità di fare un'amniocentesi e un'amillocentesi magari. E io dissi no.
1: Quindi diciamo che eravate preparate anche a questa prospettiva.
0: Sì.
1: Perché
0: sì.
1: Ne avevate parlato e
0: ma
1: avevate
0: proprio
1: approfondito anche.
0: Al centro della nostra vita di coppia c'è sempre stata la difesa per la vita, l'accoglienza per la vita e il valore grande che ha la vita per noi, proprio perché non è nostra, perché comunque è un dono che ci viene dato. E quindi il ginecologo, io gli dissi proprio queste parole: questa gravidanza deve essere seguita come le altre due, come se fosse il bambino più sano del mondo, perché per noi lo è. Perché per noi è un valore, per noi è una ricchezza e lo è. E quindi portiamo avanti questa gravidanza.
1: Ecco, se sei d'accordo, adesso facciamo un attimo di pausa, okay. Poi dopo riprendiamo subito e dal perché questa decisione di vivere con naturalezza anche questa terza gravidanza, pur nella difficoltà della situazione concreta, e perché il rifiuto in particolare di quelle tecniche che hai accennato prima, e poi chiaramente vai avanti con il tuo racconto che ci tiene col fiato sospeso.
0: Ok, grazie.
2: Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: siamo in compagnia di Cristina che ci sta raccontando la sua esperienza di dolore, ma anche di amore e quindi di gioia legata all'accoglienza della vita. Ecco Cristina, eri arrivata al racconto della tua esperienza al momento della prima, diciamo, dell'ecografia ostetrica in cui si era evidenziata queste anomalie nella formazione del tuo terzo bambino. Puoi riprendere il racconto?
1: Sì.
0: E magari spiegando anche a tutti noi perché il rifiuto di certe cose e la scelta verso un altro stile.
1: Sì, quando il ginecologo ci diede questa notizia, quindi confermò questa diagnosi non positiva del bambino, quindi di queste malformazioni, mi propose appunto di fare un'eventuale amniocentesi e villocentesi. Io so che sono tecniche invasive. Sono tecniche che vanno a prelevare l'amniocentesi, il liquido amniotico a livello della camera gestazionale, mentre la villocentesi proprio il prelievo di un tessuto. E che ci sono dei rischi di eventuali infezioni, e anche se l'eventualità è molto rara, ma c'è la possibilità di un aborto, sì, in seguito a questo. E era per me impossibile pensare che, per sapere di più, quando a me non serviva di fatto sapere di più, perché quello che mi aveva detto l'ecografia era sì una cosa brutta, ma era sempre di mio figlio, non volevo assolutamente rischiare la sua vita per una mia eventuale conoscenza in più, e quindi rifiutai di fare questi accertamenti. E anche se la nostra legge consiglia, dopo diciamo a livello di linee guida, di fare questo tipo di accertamento, proprio perché c'è una probabilità in più nella donna che ha oltrepassato i 35 anni di avere malformazioni di tipo cromosomico, ma questo per noi non aveva senso, insomma, il senso era accogliere la vita. E nel tempo chiamammo questo figlio un figlio straordinario, perché era comunque, rispetto a quello che canonicamente viene definito normale, lui aveva la sua peculiarità, aveva qualcosa di diverso rispetto agli altri. E quindi portammo avanti con la più assoluta normalità questa gravidanza.
0: In quel momento non conoscevate ancora il sesso del bambino,
1: no.
0: Quindi non aveva neanche ancora un nome,
1: no.
0: Chiaramente. Sarebbe accaduto al controllo successivo.
1: Dell'ecografia di secondo livello.

0: quando fu programmata l'ecografia di secondo livello avevamo un'esperienza molto particolare. Perché
1: quanto tempo trascorse tra quella?
0: Tra la prima e la seconda, circa un 4 settimane, un mesetto scarso, un mese.
1: Come viveste in famiglia quel periodo?
0: Allora, decidemmo insieme con mio marito di non dire niente ai ragazzi. Loro erano contenti di questo fratello, sappiamo dopo che era un maschio, di questo bimbo che stava arrivando. E mi confidai di questa cosa ovviamente con i miei genitori, dicendo che c'era questa cosa, ma soprattutto per chiedere preghiere. Conoscendo la fede che viene vissuta nella mia famiglia, sapevo di poter contare sulle preghiere di mio padre e di mia madre. E da quel momento mio padre incominciò ad andare a messa tutti i giorni, proprio per aiutarmi a sostenere questa cosa. E poche altre persone, tra cui il mio parroco, perché quando ci fu questa notizia sentimmo la necessità anche di avere un appoggio spirituale per poter comunque affrontare nell'ottica della fede, ma soprattutto anche un sostegno umano, questa situazione che sicuramente richiedeva, visto che il bambino era straordinario, forse anche dei genitori straordinari in una situazione particolare come era questa. Andammo a fare questa ecografia di secondo livello e presentammo la documentazione precedente alla dottoressa che fece questa ecografia, che non era il medico che fino a quel momento aveva fatto l'ecografia.
1: Era sconosciuta quindi per voi?
0: Non conoscevo questa persona, ci fu consigliata. Abbiamo avuto una amara sorpresa, nel senso che quando guardò nella documentazione disse: ma lei signora non ha fatto la amniocentesi? E io ribadì la non necessità per me di fare questo esame. Ma si rende conto della situazione di suo figlio perfettamente? E lei ci disse: mi sembra che invece siete due incoscienti, perché questo bambino se nascerà, perché la prospettiva era anche che questa gravidanza non riuscisse ad andare avanti, perché le malformazioni erano importanti e che quindi si fosse interrotta strada facendo.
1: Poteva esserci un aborto
0: spontaneo, esatto, o una morte in pancia dopo il quarto, quinto mese di gravidanza. E io ribadimmo con mio marito: noi siamo consapevoli di questa cosa.
1: Questa dottoressa aveva difficoltà a comprendere le motivazioni,
0: esatto,
1: di una scelta del genere.
0: Esatto. E non solo, ma quando mi fece sdraiare sul lettino per fare l'ecografia, sapevo che nell'ecografia di secondo livello c'era quella possibilità di avere la videocassetta della registrazione. E quindi disse: signora, la registrazione non la facciamo. E io dissi: perché no? Potrebbe essere forse uno dei pochi ricordi che ho di mio figlio.
1: Certo.
0: E quindi richiesi anche questa cosa. Lei mise su questa cassetta e non parlò. Fui sempre io a farle delle domande: questo cos'è? Che cos'è? Io avevo piacere di conoscere mio figlio in qualche maniera.
1: Si era creato come una sorta di imbarazzo da parte di questa dottoressa?
0: No, io la percepì come un'ostilità, come una, come per dirci: siete fuori da ogni schema, non è logico quello che state facendo. Lo percepì così, forse non era così da parte sua, però ci fu una molta freddezza.
1: Certo, non ci fu empatia.
0: Non ci fu empatia, ma non mi sentì accolta. Non ci fu, secondo me, accoglienza. E fece questa ecografia, mi diede la cassetta, confermò quello che già era stato detto nella precedente ecografia e uscimmo da quella stanza, io e mio marito, con questa cosa. Ci guardammo negli occhi e mio marito mi disse, perché è molto schietto e semplice, lui non ha capito niente. E io gli dissi: preghiamo per lei, perché possa capire qual è il valore della vita, lei che ha a che fare tutti i giorni con questa meraviglia. E la prima cosa che feci quando andai a casa, infilai la cassetta nel videoregistratore per farla vedere ad Elisa ed Andrea. Logicamente le immagini che si vedono ecograficamente non mostravano malformazioni, cioè un occhio attento, esperto,
1: certo,
0: riusciva a rilevarla.
1: Però
0: questa
1: era
0: cosa.
1: Possibile riconoscere il profilo del
0: Certo, gli occhi, le mie manine, il cuore che batteva, tutto, si vedeva completamente tutto. E in quella circostanza chiesi se si vedeva il sesso, la dottoressa mi disse che era un maschio. E con i ragazzi decidemmo il nome del bambino. E siccome che il nostro era anche un... eravamo abbastanza, diciamo, vicini allo spirito francescano, decidemmo di chiamare questo bambino Francesco. E la gravidanza andò avanti. Anche in questa gravidanza si presentarono i problemi dopo il quarto, quinto mese, intorno al quinto mese, le contrazioni, l'apertura dell'utero, quindi la minaccia del parto prematuro, come era successo per Elisa e per Andrea. E forse è il mio modo di portare i figli.

0: quindi era la mia caratteristica di donna e di mamma. E il mio ginecologo prese tutti i provvedimenti da un punto di vista medico su questa cosa. Io stetti a riposo, come avevo fatto per le altre gravidanze, fino a che una mattina mi alzai dal letto e avevo visto delle piccole perdite. Le contrazioni erano più frequenti.
1: A che periodo era
0: Ero
1: arrivata? Certo.
0: arrivata alla 32ª settimana e ebbi paura che la gravidanza non fosse portata a termine, che il bambino potesse soffrire, quindi mi precipitai immediatamente in ospedale. Fui ricoverata, mi misero sotto il monitoraggio e videro che c'erano tante contrazioni e che quindi c'era una minaccia di questo parto prematuro. E misero in flebo un farmaco
1: Cercare
0: per
1: di
0: cercare di
1: rallentare.
0: ridurre, esatto, questo incipiente travaglio in pratica. E il mio ginecologo venne lì e mi disse: c'è la possibilità che questo figlio nasca, questo bambino nasca, perché è iniziato un travaglio. Sembra che queste contrazioni si siano calmate, però prepariamoci a un eventuale parto. Io metto in allerta il neonatologo e il rianimatore, perché conoscevano la situazione di Francesco, e invece poi tutto si calmò. Le
1: 32
0: contrazioni.
1: settimane, per capirci, è
0: Era
1: l'ottavo
0: comunque,
1: mese.
0: esatto, e era comunque prematuro,
1: Certo.
0: era comunque un bambino prematuro con una serie di problemi. E invece le contrazioni si calmarono e arrivammo dopo 2 giorni che invece ci fu di nuovo una ripresa.
1: Quindi andasti a casa nel
0: No,
1: frattempo?
0: mi rimasi ricoverata in ospedale. E mio marito era appena andato a casa, erano circa le 8 della sera, l'ostetrica venne per rimettere di nuovo il monitoraggio e invece le contrazioni aumentarono e soprattutto sotto contrazione aveva una perdita di battiti cardiaci. O si interveniva chirurgicamente con un cesareo, perché il bambino non avrebbe sopportato un parto naturale, o il ginecologo mi diceva: aspettiamo la sua morte naturale in pancia. La prima cosa che feci, telefonai a mio marito per sentire che cosa insieme volevamo fare. La seconda telefonata la feci al mio parroco, al sacerdote, il quale dissi: questa è la situazione, che cosa posso e devo fare? E lui mi dice: se ci sono delle possibilità in più che questo figlio fuori dal tuo corpo possa avere una vita, pensate di fare questo cesareo e metterlo al
1: Perché
0: mondo.
1: ormai manifestava dei segni di
0: Di
1: sofferenza
0: sofferenza
1: all'interno dell'utero.
0: del grembo, sì. E
1: Non ho capito.
0: quindi arrivò mio marito e arrivò anche l'anestesista e ci chiese che cosa volemmo fare. Dico: se c'è una possibilità in più di vederlo vivo, facciamolo nascere. Alle 11 e tre quarti Francesco è nato con un cesareo. Di sera.
1: Alle 11 di sera nacque con un
0: Con
1: cesareo.
0: un
1: Ed
0: cesareo.
1: era, ti ricordi, il giorno
0: Era il 6 di dicembre
1: del di che anno possiamo
0: del
1: dirlo?
0: 2004,
1: 6 dicembre del
0: del
1: 2004.
0: 2004. E qui fu una cosa tanto particolare perché la domenica io ero andata, ero scesa nella cappellina dell'ospedale, c'era un'immagine della Madonna e affidai ulteriormente questo mio figlio a lei, dicendo: tu sei mia madre, ma sei madre anche di questo figlio e madre di tutti noi cristiani, dell'uomo in genere, dell'umanità. Sai che cosa è giusto e non è giusto fare, io sono qui ormai in ospedale, guidami tu, prendimi tu per mano e prendi soprattutto per mano
1: Questo
0: Francesco.
1: prima del
0: Il
1: taglio
0: giorno prima
1: cesareo,
0: che
1: il giorno
0: nascesse,
1: prima.
0: era di
1: Mamma mia.
0: domenica, e Francesco è nato il lunedì alla
1: Il
0: sera. Ok,
1: lunedì la sera. Adesso facciamo un'altra piccola pausa, Cristina, così
0: poi vi
1: prendiamo
0: racconto la fine.
1: fiato e ascoltiamo la fine del racconto della tua
0: Ok.
1: esperienza. Grazie.

0: Bentornati su Maria Vision, io sono Roberto, il presidente del Centro Aiuto alla Vita di Loreto, con me c'è Cristina, stiamo ascoltando la sua testimonianza di vita, di accoglienza della vita nascente, testimonianza forte nella sua famiglia. Ecco, siamo arrivati a un punto del suo racconto, della sua memoria, in cui il bimbo nasce.
1: Esatto, Francesco nasce. E mi fu portato via immediatamente perché c'era il rianimatore lì pronto a rianimarlo perché aveva avuto delle difficoltà intanto, e il neonatologo, e mi passò vicino la culletta dell'incubatrice e chiesi un momentino di poterlo vedere, ma già lui aveva il sondino, l'ossigeno, quindi era, il signore ha detto è meglio che lo portiamo in rianimazione, e quindi lo portarono su. Chiesi una cosa, di battezzarlo, perché c'era questa possibilità che nell'arco di poco tempo lui non potesse essere più con noi.
0: Avevi già manifestato
1: questa intenzione?
0: In
1: sì, quando, sì, io l'avevo manifestato sia al ginecologo che mi doveva fare poi il cesareo, sia al medico anestesista che era lì con me. E se, siccome che il battesimo è uno di quei sacramenti che può essere impartito da una persona già battezzata, e quindi dico intanto facciamo questo di battesimo, cioè affidiamo subito questa vita a Dio, subito, immediatamente.
0: Quindi non c'era il sacerdote in quel momento?
1: In quel momento il sacerdote non c'era, era quasi mezzanotte, certo. Quindi era tardi, e quindi portarono Francesco in rianimazione, io scesi di nuovo in camera, c'era ovviamente mio marito che mi stava aspettando, e iniziamo a pregare per questo bimbo. E era la notte, stavamo passando al 7 di dicembre, la situazione era importante a livello proprio di clinico, quindi c'erano delle diverse difficoltà. Io vidi per la prima volta Francesco il pomeriggio del giorno successivo, perché comunque avevo fatto un cesareo, e il mattino mi fecero scendere dal letto, ma non è che stessi poi così bene, il pomeriggio con una seggiola a rotelle nell'orario in cui è possibile entrare in rianimazione, entrai e vidi mio figlio per la prima volta fuori dalla mia pancia, l'avevo sentito e coccolato per tutti queste settimane, questi mesi di gestazione.
0: Scusa Cristina se torno sul punto del battesimo, sì, perché mi sembra di capire comunque un aspetto importante per
1: noi
0: te.
1: Era fondamentale.
0: Quindi è stato impartito subito,
1: sì,
0: quella sera stessa?
1: Sì, da un medico.
0: Dal medico,
1: esattamente.
0: Ecco, che era disponibile, chiaramente pronto a questa cosa.
1: Perché mi aveva detto che era già successo altre volte che qualcuno chiedesse il battesimo per il proprio bimbo, visto che era una rianimazione legata a una neonatologia.
0: Certo.
1: E il giorno dopo la situazione era stabile, ripeto, abbiamo visto Francesco per la prima volta, ci fece rimanere lì poco tempo, comunque ebbe il modo di accarezzarlo, di toccarlo, insomma di stare un pochino con lui. E la cosa che mi saltò subito, forse cuore di mamma, chiamiamolo così, è che quando lo accarezzai sul braccino accelerò i battiti cardiaci, e quindi forse mi riconobbe, io sperai che fosse questo il segno della carezza, comunque sentì questo contatto che c'era stato fino a quel momento.
0: C'era
1: con me
0: anche Massimiliano?
1: Sì, sì, sì, ero io e mio marito, sì, io e Massimiliano eravamo tutti e due lì. E vabbè, ritornammo il mattino successivo, che era l'8 di dicembre, e quindi era l'Immacolata Concezione. La sera dell'8 di dicembre ci mandarono a chiamare dalla rianimazione che Francesco stava peggiorando, la sua situazione clinica era peggiorata, e che quindi ci potevamo aspettare da un momento all'altro che lui morisse. Di fatto alle 11:30 ci telefonarono, ed era ancora l'8 di dicembre, e ci telefonarono dicendo...
0: Erano trascorse 48 ore in pratica.
1: Esatto, due giorni.
0: Il problema principale era il cuore?
1: Il problema principale era una serie di malformazioni che erano a livello polmonare, renale, i veni si stavano bloccando, e quindi non c'era più questa attività renale in modo particolare. E di fatto alle 11:15 Francesco era morto. Era ancora l'8 di dicembre, ma dovevano passare la mezz'ora per la registrazione dell'elettroencefalogramma.
0: Sì.
1: Okay? Per cui nel certificato di morte è scritto 9 dicembre, ma di fatto lui era l'8 dicembre quando è morto. E accogliemmo questa notizia come la mamma immacolata che ha ripreso suo figlio in qualche maniera. E per noi è stato un segno grande che la Madonna...
0: Di consolazione.
1: Diciamo che in quel momento l'umanità, e anche in questo momento l'emozione mi prende perché fu un momento molto forte, però sicuramente abbiamo avuto la certezza che Maria non ci ha mai abbandonato, che era sempre stata lì con noi. E quindi abbiamo accolto questo segno come un ulteriore segno della presenza di Dio nella nostra vita. Poi ci fu ovviamente il pianto, ci fu la commozione, è stata comunque una perdita, certo. È stata comunque una perdita che io come mamma ho avuto parecchio tempo prima di metabolizzarla, perché comunque conoscendo l'amore infinito che si vuole ad un figlio, perché avevamo già fatto un'esperienza concreta con gli altri due e la perdita comunque

0: fisica del terzo figlio, comunque è stato un impatto emotivamente
1: Possiamo
0: importante.
1: dire che a una cosa non si è mai pronti, cioè quella di una mamma che deve dire addio al
0: Al
1: proprio
0: proprio figlio,
1: bambino.
0: questo sicuramente sì, anche perché nel momento in cui con un nostro gesto chiamiamo alla vita, siamo consapevoli di accoglierla alla vita, quando poi questa ci sfugge nella nostra umanità, nel quotidiano, sicuramente la vivi come una perdita, la vivi sicuramente come una perdita.
1: Hai mai pensato, anche solo come riflessione, che potevano le cose essere diverse, vissute in maniera diversa, con un dolore diverso, con una rielaborazione del lutto diverso, se avessi fatto la scelta che magari anche i medici ti avevano inizialmente consigliato, quello del cosiddetto aborto terapeutico?
0: Guarda, io questa cosa non l'ho proprio pensata, perché nella mia mente non è mai esistito un aborto che possa essere terapeutico. Cioè è inconcepibile pensare all'aborto come qualcosa di terapeutico. La terapia serve per curare, non per uccidere. Questo sia da un punto di vista umano, sia anche per la professione che svolgo, mi rendo conto che cos'è una terapia. Parlare di un aborto terapeutico è inconcepibile. Per noi cioè non avevamo mai pensato a una cosa di questo tipo, non c'è stato proprio pensiero sotto questo aspetto.
1: Ecco, ti chiedevo questo anche perché nelle testimonianze che noi raccogliamo dalle donne che fanno una scelta piuttosto che un'altra, vediamo che chi fa una scelta di accoglienza della vita, anche contro una certa mentalità, come di fatto è accaduto anche a te nella tua esperienza, va incontro ad un lutto molto molto grave, forse il più grave che si possa immaginare, che è quello di appunto, di un genitore che perde il suo bimbo poi così piccolo, però poi c'è una rielaborazione anche
0: Positiva,
1: positiva, no?
0: sì, questo
1: Del tutto.
0: sicuramente.
1: E
0: Noi
1: quanto
0: abbiamo.
1: tempo ci è voluto? Come, se hai voglia di dirci qualcosa
0: Sì,
1: su questo?
0: allora, per ritrovare una certa serenità, perché poi io ebbi un momento di rabbia un po' con Dio. E cercai delle giustificazioni a questa cosa che c'era successa, nel dire, vedi Massimiliano, noi abbiamo sempre detto di accogliere la vita comunque nel momento in cui sarebbe avvenuta, sempre, in qualsiasi maniera. Il Signore ci ha messo alla prova. In
1: È vissuto come una prova.
0: quel momento, inizialmente avevo dato questa
1: Impostazione.
0: spiegazione. Il Signore ci ha messo alla prova, ha voluto testare quanto noi eravamo pronti ad accogliere ciò che agli altri dicevamo. Poi gli ho detto, ma non può un padre buono farci
1: Perché
0: vivere
1: voi
0: questa
1: già
0: forza. Sì,
1: svolgevate all'epoca il servizio di
0: noi da sì,
1: preparazione?
0: di prepara noi diciamo che dopo circa 3 anni, 3 anni e mezzo del nostro matrimonio, furmo chiamati alla preparazione della pastorale familiare e quindi eravamo
1: In
0: già
1: parrocchia,
0: in parrocchia e in diocesi
1: anche in
0: anche.
1: diocesi.
0: Esattamente, quindi avevamo fatto tutto un percorso di preparazione come educatori ed animatori della pastorale familiare.
1: Vogliamo ricordare che tu sei di
0: Io sono di
1: Castelfidardo, no? Quindi della
0: Castelfidardo,
1: diocesi di Ancona Osimo.
0: diocesi di Ancona Osimo, esatto. E a suo tempo, quando incominciamo il nostro percorso, avevamo come vescovo il Monsignor Tetamanzi. Era in quel periodo lì, succeduto da Monsignor Festorazzi, e poi in questo momento abbiamo Monsignor Menichelli che sta seguendo la nostra diocesi. Comunque, ecco, noi eravamo inseriti in quest'ottica, quindi per tanto tempo avevamo detto agli altri che la vita va accolta perché è un dono, perché è una meraviglia, perché è un Dio che si manifesta in noi e quindi l'avevamo sbandierato, diciamo così, ai quattro venti. Adesso che capitava a noi, l'avevo visto, vedi, il Signore ci ha messo alla prova. Oppure, altra spiegazione logica che umanamente logica, ma non divina, credo, Dio ha dato questo figlio straordinario a chi sapeva che lo poteva accogliere. E in parte questo mi ha consolato perché è stato un riconoscere da parte di Dio forse quel quid in più che come coppia potevamo avere. Poi dico forse superbia, pensiamo di essere più bravi degli altri. E allora siamo scesi, nel senso che abbiamo detto la vita è una meraviglia sempre. Abbiamo avuto la straordinarietà di accoglierla e la grande grazia di avere un angelo in paradiso. E qui abbiamo rielaborato il nostro lutto. E la cosa particolare che posso dirti è che nei momenti di pianto, che comunque nei giorni che sono succeduti a questo momento ci sono stati, la

0: semplicità e la purezza dei bambini, no? Mio figlio, proprio quando è anche Elisa, quando Francesco è morto, gli ho detto: sapete, bambini, perché anche loro hanno pianto, si aspettavano un bambolotto per
1: Hai
0: giocare.
1: avuto modo di prepararli prima o è stato tutto improvviso
0: Noi
1: per
0: abbiamo
1: loro?
0: fatto la scelta di affrontare la situazione mano a mano che si presentava. Non ho detto loro: forse questo fratello non ci sarà perché non sta tanto. No, io gli ho lasciato vivere la meraviglia della gravidanza. Non so se
1: Diciamo,
0: abbiamo fatto bene o
1: è
0: no,
1: anche
0: però.
1: vero che fino all'ultimo non si sapeva bene la diagnosi, no?
0: No,
1: Della
0: perché non era
1: patologia.
0: stato fatto nessun accertamento su di lui, quindi non sapevamo.
1: Solo dopo si è saputo che era
0: Era una trisomia
1: una
0: 13.
1: un'anomalia dei cromosomi.
0: Esattamente. E proprio per non rovinare la bellezza comunque di una gravidanza, dell'attesa della vita, del sentir muovere nella pancia questo fratellino, del poterci parlare. Io mi ricordo che Elisa diceva: guarda, siamo andate con mamma a comprarti il vestitino, me l'ha messo sulla pancia per
1: L'ha
0: dire
1: misurato.
0: sì, gliel'ha misurato in qualche maniera. Quindi di fargli vivere bene questa cosa, perché comunque era una cosa bella. E quindi quando poi è morto, che gli abbiamo detto: guarda, Francesco non stava bene, sapevamo che c'era qualcosa, ma non sapevamo quanto grave fosse questa cosa. E il Signore ha voluto riaverlo con lui e abbiamo questa grande meraviglia di avere un angelo in paradiso. Loro l'hanno accolta nella semplicità del loro cuore
1: Per
0: come
1: loro è stato
0: questa
1: più
0: cosa.
1: semplice.
0: Sì, e mi ricordo che in un pomeriggio in cui io piansi, Andrea mi disse: ma mamma, perché piangi? Francesco è in cielo. Proprio con un sorriso, e fu una parola molto consolante per me,
1: Certo.
0: perché. E piano piano poi si metabolizza tutto e lo si vive come grazia. E
1: Ormai sono passati quasi
0: sono
1: 10 anni,
0: passati 9 anni.
1: 9 anni. E come ha influito tutta questa vicenda poi sulla tua vita di famiglia, quindi personale, ma anche di testimonianza, di servizio nella chiesa, nella società, nella professione?
0: Sicuramente si è creata in noi una maggiore sensibilità nei confronti della vita e anche nei ragazzi questo è venuto fuori, quindi una sensibilità anche per quelle vite più particolari, dove c'è una necessità in più, un bisogno in più, un aspetto diverso rispetto a quello che canonicamente è la normalità. E sicuramente c'è stata una ricchezza anche nel vivere il valore della vita stessa, cioè nel momento in cui poi tu vai a parlare con qualcuno mettendo dentro il dono della vita da parte di Dio, avendo vissuto un'esperienza così straordinaria, mi rendo conto che i canali con cui tu passi sono canali preferenziali. Dio ci ha dato questa possibilità di sperimentare la sua grandezza e di avere una forza in più per testimoniarla e di accoglierla.
1: Possiamo sicuramente dire che tutto questo è stato possibile perché c'era una preparazione, una vita di
0: Sì,
1: coppia, una condivisione.
0: questo sicuramente.
1: Voi, ecco, in conclusione c'è un messaggio forte che vuoi lasciare a chi ci ascolta, in particolare ai giovani, in particolare magari alle giovani famiglie o alle coppie che fanno un discernimento anche per la loro vita futura?
0: Ma sicuramente io vedo la nostra vita, e in modo particolare la vita di coppia sostenuta fondamentalmente da alcuni valori fondamentali. E sicuramente noi avevamo messo l'amore, che sicuramente regge la vita di ognuno di noi, il rispetto che ci portiamo per forza di cose, la condivisione di qualsiasi scelta. Non si può prendere nella vita di coppia una scelta da soli, ma si diventa due a scegliere. Come si è scelto di accogliere la vita, lo si sceglie di portarla avanti. E sicuramente il valore insito in sé della vita. Tutto questo fa parte dei quattro pilastri che sorreggono il piano della vita di una coppia, ma se non abbiamo il tirante, colui che nei quattro spigoli di questo quadrato, sorretto da questi quattro pilastri, ci tiene in piedi e attraverso il quale noi ci rivolgiamo e che è il centro, che può essere solo ed esclusivamente Dio, se non ce lo mettiamo sopra e non abbiamo questi quattro tiranti, possiamo che al primo valore che ci cede, perché l'umanità è
1: Fragile.
0: fragile, questo piano si sbilancia, rischia di cadere, di non rimanere in equilibrio. Quindi il fulcro e il centro rimane sempre Dio, che ci dà la forza di amare, ci dà la forza di rispettarci, ci dà la forza di condividerci, di accoglierci e ci dà la grandezza della vita.
1: Nella tua storia che ci hai raccontato e che ci ha commosso, Si capisce anche che Dio si è manifestato con la sua presenza in questa condivisione forte nella tua famiglia, anche in questi momenti di gioia che tutto sommato ci sono stati, soprattutto trasmessi dall'innocenza dei tuoi
0: certo.
1: bambini, ma anche dal sostegno dei familiari
0: e della preghiera.
1: Ecco, lì si può dire che si è manifestata questa vicinanza del Signore che vi ha fatto forti contro anche invece una mentalità, se vogliamo, impersonificata da quel medico incapace di comunicare perché spiazzato.
0: E posso dirti questo, che di fronte a un medico spiazzato, diciamo così, ho trovato invece poi in una situazione forte come è stata quella del decidere di metterlo al mondo, estrema delicatezza invece da altri medici. E ci fu le parole di una dottoressa che venne a medicare poi la mia ferita del taglio cesareo dicendo: credo che farò molta difficoltà a dimenticare questa sua esperienza, perché mi disse: come si fa a portare avanti una gravidanza così? E io gli dissi sempre: la vita è un atto d'amore, non è mia, è un dono, io l'accolgo e la amo. E quindi lei rimase un po' così.
1: E io penso che ci sono state tante occasioni di una bella testimonianza in quel periodo.
0: Sicuramente sì, ma tuttora arriva la testimonianza, cioè se ci si trova di fronte a dover difendere la vita, cerchi di fare di tutto per difenderla, ma se qualcuno ti viene a dire: ma tu non ci sei, non sai che cosa sto vivendo, è ovvio che quando ci si trova nelle difficoltà l'esperienza personale rimane esperienza personale, ma puoi comunque dire: anch'io ho vissuto una cosa simile, posso mettermi nei tuoi panni e sentire che cosa in questo momento puoi provare.
1: Beh, Cristina, io personalmente, Maria Vision, ti ringrazio di questa tua testimonianza.
0: Grazie a voi di questa possibilità.
1: Che non deve essere stata semplicissima anche per te, ce ne siamo accorti, ma noi siamo tanto contenti. Tu all'epoca non sapevi che esisteva ed esiste un'associazione che accompagna queste famiglie che affrontano a volte contro ogni speranza, no? queste realtà, si chiama La Quercia Millenaria, e sicuramente poi in questo programma avremo il modo
0: di parlarne
1: in futuro. In sovraimpressione vedo che invece stanno mandando il numero verde dei centri di aiuto alla vita, un numero verde nazionale, lo ricordiamo, per chi si trovasse o conoscesse persone che si trovano in situazioni di difficoltà con la loro gravidanza, anche non per malformazioni o patologie, ma anche per qualsiasi altro motivo, familiare, sociale, economico, telefonando a questo numero verde è possibile incontrare persone che sicuramente possono dare ascolto e aiutare. Grazie. Grazie Cristina.
0: Grazie a voi.

Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Credo in Dio Padre, onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, tuo unigenito Figlio, nostro Signore, che fu concepito dallo Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, soffrì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò dai morti, ascese al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà di nuovo a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, il perdono dei peccati, la resurrezione della carne e la vita eterna. Amen.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Grazie mille, grazie.

Buonasera a tutti dalla comunità di Nazareth di Firenze, comunità che prega per le vocazioni sacerdotali e religiose. E questa sera il Signore ci ha convocati alla sua presenza per adorarlo, per contemplarlo, per ascoltare quello che ha da dirci. Ringraziamolo per averci dato la forza di venire nonostante questo tempo così caldo e così difficile da sopportare, soprattutto per le persone anziane che sono qui presenti, e invochiamolo con il canto.

sia lodato e ringraziato ogni momento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Signore Gesù, questa adorazione vuole essere offerta sicuramente per i sacerdoti e per le vocazioni sacerdotali e religiose, ma anche per tutti coloro che si affidano alle nostre preghiere, per tutti coloro che portiamo nel cuore, vivi e defunti, per tutte le nostre necessità e in ringraziamento per i benefici che Tu ci concedi durante ogni nostra giornata. Signore Gesù, aiutaci a vivere santamente, aiutaci, ascoltando la Tua parola, a convertire il nostro cuore e fa che possiamo essere testimoni del Tuo amore. Preghiamo insieme il Salmo. O Signore, Signore nostro, quanto è mirabile il Tuo nome su tutta la terra. Voglio innalzare sopra i cieli la Tua magnificenza. Con la bocca di bimbi e dilattanti hai posto una difesa contro i Tuoi avversari per ridurre al silenzio nemici e ribelli. Quando vedo i Tuoi cieli, opera delle Tue dita, la luna e le stelle che Tu hai fissato, che cosa è mai l'uomo, perché di lui Ti ricordi, il figlio dell'uomo, perché te ne curi? Davvero l'hai fatto poco meno di un Dio, di gloria e di onore lo hai coronato. Gli hai dato potere sulle opere delle Tue mani, tutto hai posto sotto i Suoi piedi, tutte le greggi e gli armenti e anche le bestie della campagna, gli uccelli del cielo e i pesci del mare, ogni essere che percorre le vie dei mari. O Signore, Signore nostro, quanto è mirabile il Tuo nome su tutta la terra.

Dal Vangelo secondo Luca. Il servo di un centurione era ammalato e stava per morire. Il centurione l'aveva molto caro, perciò, avendo udito parlare di Gesù, gli mandò alcuni anziani dei giudei a pregarlo di venire e di salvare il suo servo. Costoro, giunti da Gesù, lo pregavano con insistenza: egli merita che tu gli faccia questa grazia, perché ama il nostro popolo ed è stato lui a costruirci la sinagoga. Gesù si camminò con loro. Non era ormai molto distante dalla casa quando il centurione mandò alcuni amici a dirgli: Signore, non stare a disturbarti. Io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto. Per questo non mi sono neanche ritenuto degno di venire da te. Ma comanda con una parola e il mio servo sarà guarito. Anch'io infatti sono un uomo sottoposto ad un'autorità ed ho sotto di me dei soldati e dico all'uno vai ed egli va e ad un altro vieni ed egli viene e al mio servo fai questo ed egli lo fa. All'udire questo Gesù restò ammirato e rivolgendosi alla folla che lo seguiva disse: io vi dico che neanche in Israele ho trovato una fede così grande. E gli inviati, quando tornarono a casa, trovarono il servo guarito. L'evangelista Luca dà alcuni esempi concreti dell'efficacia della parola. Offre anzitutto due esempi, quello della guarigione del servo di un centurione e quello della guarigione del figlio della vedova di Nain. L'evangelista aveva già sottolineato l'importanza della parola, la sua centralità e la necessità che fosse posta sempre a fondamento di ogni insegnamento, di ogni discepolato e di ogni comunità. Adesso ne offre le prove.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi dimentichiamo i nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era al principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: Madre del Coro del Carmelo,
1: prega per noi.
0: Signore, dona santi sacerdoti alla tua Chiesa. Tu sei grande e nobile, popolo del Signore, sacra stirpe e nazione, termine del suo amore. Appartenere a Dio, essere da Lui amato, è l'onore più grande che all'uomo venga dato. Chiunque faccia parte della Chiesa di Cristo è mistico suo corpo, popolo del suo acquisto. Nessuna differenza, nessuna distinzione, per tutti e per ciascuno Dio ha predilezione. Siamo tutti fratelli e siamo tutti uguali. Amiamoci a vicenda, agiamo come tali.

Il centurione ha solo sentito parlare di Gesù. Né il centurione ha visto Gesù, né Gesù ha visto il centurione. Il popolo, meravigliato dalla potenza della parola di Gesù, non ha smesso di parlarne fino al punto che è arrivata all'orecchio di un pagano. Questo centurione doveva essere certamente un uomo sensibile. Lo dimostrano i sentimenti che provava verso il suo schiavo, al quale teneva molto. Lungo il testo viene fuori che viene chiamato figlio. Vuol dire che il centurione lo considerava come un figlio? Quel suo schiavo figlio sta comunque per morire e per lui è come se gli venisse a mancare la vita. Avendo sentito parlare della potenza della parola di Gesù, che guarisce tutti, congiunge la necessità in cui si trova lui con l'efficacia della parola di Gesù e subito si muove. Non si azzarda però ad essere lui stesso a parlare direttamente a Gesù. Si sente talmente lontano, talmente estraneo, che chiede la mediazione degli anziani dei giudei, i quali, giunti davanti a Gesù, pensano di ottenere più facilmente il suo interessamento, sottolineando i meriti di questo centurione. Ama il nostro popolo, ci ha perfino costruito la sinagoga, se c'è uno al quale devi rispondere è proprio lui. Gesù tiene conto di questo e si incammina con loro. Ciò che emerge in questa prima parte è però anzitutto la consapevolezza profonda che ha il centurione della propria indegnità. Quando poi si sente dire che Gesù si è incamminato addirittura verso casa sua, ha ancora maggiore consapevolezza della propria indegnità e manda alcuni amici a dirgli: Signore, non stare a disturbarti, io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto. Il centurione è consapevole di essere ritenuto amico dagli anziani dei giudei e d'altra parte l'affetto paterno che dimostra nei confronti del servo che considera come un figlio è conferma chiara del suo essere uomo buono, che dovrebbe anche solo per questo essere esaudito dal Signore. In realtà lui per primo sa che tutto questo non è sufficiente per ricevere in casa un maestro dalla parola così efficace e potente.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Madre del Coro del Carmelo,
1: prega per noi.
0: Signore, dona santi sacerdoti alla Tua Chiesa.

Gesù, maestro amabile, insegnami ad amare ogni mio fratello e ad aiutami a capire e parlare tutto qui sulla terra, l'opera di creazione, l'opera di redenzione e della perfezione è intesa e programmata con amore e sapienza, con grande previdenza all'umana esistenza. O Dio, tanto tu ami l'uomo, tua creatura, nell'amor tuo partecipi a lui la tua natura. Infondi nel mio cuore i sentimenti tuoi, insegnami e trasformami, rendimi come vuoi.

Non stare a disturbarti. Io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto. Per questo non mi sono neanche ritenuto degno di venire da te. Ma comanda con una parola e il mio servo sarà guarito. Anch'io infatti sono uomo sottoposto ad un'autorità ed ho sotto di me dei soldati e dico a uno vai ed egli va e ad un altro vieni ed egli viene e al mio servo fai questo ed egli lo fa. Quest'uomo è dunque riuscito con la sua cultura a capire quanto sia determinante la parola, quella stessa parola che secondo la tradizione ebraica è la parola che ha creato i cieli, che non si limita ad essere solo una voce, ma è sempre parola concretizzata. Il centurione crede fermamente che la parola di Gesù non sia una delle tante parole, ma la parola potente, efficace di guarire il suo schiavo in fin di vita. Gesù restò ammirato, osserva l'Evangelista Luca. La grande tradizione giudaica, con la sua insistenza sulla forza della parola, non era riuscita con gli israeliti a far capire ciò che la cultura militare romana aveva fatto capire a questo pagano, la forza straordinaria di una parola. Il centurione, che è stato educato alla parola nella sua cultura, chiede comunque l'intervento degli anziani dei giudei. Le parole di Gesù dimostrano che l'autenticità della fede apre porte impensabili all'azione di Dio in favore dell'umanità. Scrive Luca, Gesù restò ammirato e rivolgendosi alla folla che lo seguiva disse «Io vi dico che neanche in Israele ho trovato una fede così grande». C'è dunque un riferimento nuovo, la fede nella potenza della parola di Gesù. Da sola è sufficiente ad aprire la strada della salvezza. E gli inviati, quando tornarono a casa, trovarono il servo guarito. Né il centurione ha visto Gesù, né Gesù ha visto il centurione, ma tutto si è svolto intorno alla parola di Gesù. Ecco, questa meditazione che stasera il Signore ci propone deve farci molto riflettere sul fatto che la nostra vita buona non è sufficiente per ottenere tutto quello di cui noi potremmo avere bisogno, perché è indispensabile la fede. È la fede nella parola di Dio che ci permette di accogliere il dono di Dio. È la fede nella parola del Figlio dell'uomo che ci permette di vivere in pienezza la comunione con Lui. Quindi chiediamo allo Spirito Santo di donarci l'intelligenza delle Scritture. Chiediamo allo Spirito Santo di mostrarci la verità, di farci conoscere la parola del Figlio di Dio, di aiutarci a viverla, di aiutarci, come dire, a renderla manifesta nella nostra vita. È la fede che fa la differenza. Ecco perché noi abbiamo come missione quella di pregare per i sacerdoti, perché la via ordinaria che Dio ha scelto per l'evangelizzazione sono proprio i sacerdoti. Poi ci sono i casi in cui il Signore interviene direttamente per convertire alcune anime per i suoi disegni particolari, ma normalmente ci avviciniamo a Dio attraverso la predicazione, attraverso coloro che ci mettono a conoscenza di quello che il Signore ha da dirci. Quindi cominciamo, se ancora non l'abbiamo fatto, a prendere in mano la parola di Dio. Leggiamone qualche versetto ogni giorno, cerchiamo di ripeterlo, cerchiamo di portarlo nel nostro cuore, cerchiamo di fare della parola la direzione, l'indicazione per la nostra quotidianità. Non viviamo come se Gesù non ci avesse parlato, perché Gesù ci ha detto tutta la verità. Ci ha detto come fare per essere santi, come fare per giungere a salvezza, come fare ad accogliere il dono di Dio senza perdere nulla. Quindi, facciamo tesoro, impariamo a masticare questa parola, impariamo a starci insieme, impariamo a renderla viva nella nostra vita.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Madre decoro del Carmelo, Signore, dona santi sacerdoti alla tua Chiesa. Fammi capire bene, Gesù, la tua passione, mezzo per operare l'umana redenzione. La tua passione e morte, opera è di potenza, è opera di amore, opera di sapienza. Rivela agli occhi miei, o Cristo, il tuo mistero, economia di pace, economia del vero, in vista della vita in tutta la pienezza, del suo significato per la sua salvezza. Gesù, tu vuoi la vita, tu vuoi la perfezione, per questo tu hai compiuto l'umana redenzione.

0: Signore Gesù Cristo, Tu sei la sorgente del sacerdozio ministeriale, fonte e culmine di tutta la vita cristiana e di ogni consacrazione totale alla causa del Vangelo. L'Eucaristia ha importanza decisiva per ogni vocazione, fa che le nostre comunità si convertano all'adorazione eucaristica per ottenere la ricchezza dei doni e dei ministeri dello Spirito. Manda numerosi evangelizzatori perché si compia il disegno di salvezza del Padre e fa che questi operai della vigna siano santi e portino in tal modo maggior frutto apostolico. Amen. Diciamo un Pater Ave Gloria per le intenzioni del Sommo Pontefice. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Dio sia benedetto, benedetto il suo santo nome, benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, benedetto il nome di Gesù, benedetto il suo sacratissimo cuore, benedetto il suo preziosissimo sangue, benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare. Benedetto lo Spirito Santo Paraclito, benedetto lo Spirito Santo, vita, verità e amore. Benedetta la Gran Madre di Dio, Maria Santissima, benedetta la sua santa ed immacolata concezione, benedetta la sua gloriosa assunzione. Benedetto il nome di Maria, Vergine Madre, benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo, benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi.

sia lodato, ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato, ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato, ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Eccoci, Signore, ancora una volta sì. Carissimi fratelli e sorelle, voi che con me siete oggi, desiderosi di condividere questo momento di preghiera dedicato particolarmente a coloro che, aprendo il loro cuore, hanno desiderato di chiedere quella preghiera di intercessione. Eccoci, Gesù. Vogliamo portare il tuo cuore e mettere su questo altare desideri, intenzioni di fratelli e sorelle che sanno che senza di te non possiamo fare nulla e che con te tutto è possibile. Sì, Signore. Vogliamo ai tuoi piedi riconoscerti come il Signore, come il Salvatore, come il Dio Trino in Uno, come la nostra forza, la nostra salvezza, il nostro Dio, il nostro tutto. Sì, carissimi. Contempliamo questo pane eucaristico e riconosciamo la presenza viva di un Dio che ti ama, che ti convoca, che ti aspetta e che vuole ancora una volta usare il tuo cuore e accogliere. Sì, Gesù, tu sai i nostri bisogni, li vuoi accogliere in questa giornata, questa sera, questo pomeriggio. Vogliamo pensare, Signore, che la tua mano, il tuo amore, la tua bontà e generosità faranno possibile e faranno realtà questa nostra richiesta. Non sappiamo quando, ma sappiamo che nel tuo tempo riceveremo questa grazia. Fratellissime, fratelli e sorelle, oggi più che mai abbiamo bisogno di questa sosta, di questo fermarci, di questo pregare. Venite a me, dirà il Signore, voi tutti che siete stanchi e affaticati, che io vi ristorerò. Venite a me. Lucia ha voluto che pregassimo per le anime dei suoi cari genitori.

per suo nipote Rosario, per i suoceri, cognati, nonni, figli, parenti, e per le anime del nostro caro amico Bartolo, Bartolo, che riposano in pace, e per tutte le anime del purgatorio. Giuseppe di Aterra, mi se pregate per i miei figli, Melania e Polo, affinché non si perdano. Il grido dei genitori, Signori, che si rivolgono a Te. C'è Gaetano da Napoli, e mi se pregate per coloro che sono gli scemi della povertà materiale e spirituale. C'è Massimo da Roma che chiede preghiera per le sue intenzioni e per i suoi defunti. Ancora Filippo da Palermo chiede preghiera al Signore perché lo aiuti contro le persone che le vogliono male e perché lo guarisca dall'ansia. C'è Cinzia da Pisa che chiede una preghiera per tutta la sua famiglia e per i suoi fratelli Davide e Massimo, e una preghiera anche per lei. C'è ancora Gianna da Parma che vuole preghiera di intercessione per la guarigione fisica di Cecilia, giovane mamma dei due bimbi. Viene Spirito Santo, viene Datore di vita, viene luce, viene spirito d'amore, e porta al cuore di Gesù questa intenzione di Gianna, di Cinzia, di Filippo, di Massimiliano. Porta questa intenzione di Gaetano, di Giuseppe, di Lucia. C'è ancora una preghiera per Silvia che vive in Italia con un bambino di 4 anni e di nazionalità

este tipo de labores. Me llamo la Madonna, porque pues su situación es así bruta, de pues surgido. Viene el Espíritu de Amor, viene el Espíritu Santo, viene de la Virgen María. Tú que estás a punto de despertar, tú que le agotó la fe, la certeza. María, que te enseña a mí ese modelo de consecuencia de Cristo. Conforta, sostiene, porque contigo en cuanto fuera davanti al tuo figlio Gesù, invocano misericordia, invocano una grazia per la salute, per la liberazione, per la guarigione. Viene Spirito Santo e fa sperimentare a tutti noi la gioia e la pace che vengono solo di te. Espíritu de amor, Espíritu Santo, soy el don más precioso, soy presencia divina, soy vida, donaci Espíritu Santo per i frutti che nascono della certezza che siamo e viviamo in Cristo. Sì, quanto cambia la vita, quanto cambia la visione del mondo, quanto cambia tutto attorno a noi quando siamo in te, Gesù. Conosciamo delle esperienze di vita trasformata dopo una conversione. È meraviglioso, Signore. Ti lodiamo, ti benediciamo e ti ringraziamo. Solo tu hai parole di vita eterna. Solo in te, Signore, ci siamo rifugiati e non saremo mai confusi.

tuoi parole di vita eterna. O Santo Spirito, o Spirito d'amore, invochiamo la tua presenza e pieno del tuo Spirito, invochiamo ancora. Preghiera particolare per tutti coloro che in Venezuela subiscono il dolore e la disgrazia di aver perso tutto, casa, parenti, sicurezza, salute. Signore, dona a tutti loro serenità, conforto. Dona a tutti quanti, Signore, la certezza che in questo momento così difficile è possibile tutto perché tu ci sei. Il Signore noi ti contempliamo e contemplando sperimentiamo la grazia che su di noi e sui nostri fratelli tu, Signore, stai concedendo. È bello, Signore, quanto è bello avere questa certezza. Grazie, Gesù. Grazie a te che ci ascolti, che ci sostieni. Grazie, Gesù, perché ci sentiamo così piccoli. Grazie, Gesù. Vogliamo vivere e agire secondo il tuo volere, ma vogliamo anche la certezza, perché le nostre richieste, Signore, sono accolte, perché tu sei un Dio buono, un Dio paziente, un Dio generoso. Tu sei il Dio che ama, che perdona, che accoglie, che ascolta. Tu sei il Dio con noi, tu sei l'Emanuele. Grazie, Gesù, a te l'onore e la gloria. In te, Signore, abbiamo sperato e non saremo mai delusi. Viviamo in te e con te. Grazie, mio Signore. Cari fratelli e sorelle, sentiamoci così famiglia, sentiamoci un cuor solo di un'anima sola, sentiamoci forti in questo pomeriggio davanti a un Dio che ti guarda, che ti consola, che ti incoraggia, che ti rialza. Sentiamoci sostenuti da Dio e sostenuti tra noi, perché a vicenda ci aiutiamo con la preghiera e nessuna preghiera viene mai dispersa o non accolta. Tante volte abbiamo sentito che nessuna preghiera viene persa, e questa che facciamo anche noi oggi non verrà persa, perché agli occhi di Dio quanto stiamo chiedendo, quanto stiamo vivendo, rimani in questo cuore che ama, che perdona, che libera,
che sana, che non giudica e che ci conosce, un Dio che ci conosce, meraviglioso Signore. Vogliamo essere con te e in te. Contempliamo e gioiamo nel Signore e ancora ricordiamo il nostro Papa Leone, che domani andrà a Lampedusa facendo un gesto di solidarietà con tutti gli immigrati, a cui il Signore noi in questa sera, in questo pomeriggio, vogliamo affidare. Sappiamo il dolore, le fatiche di quanti scappano dalla guerra, dalla povertà, di tante altre situazioni. Noi vogliamo stasera, questo pomeriggio, pregarti per il Santo Padre, perché questo viaggio, questo incontro, questo segnale così forte possa essere per ogni persona responsabile di questo mondo dell'immigrazione, possano avere la solidarietà, la trasparenza, l'amore verso questi fratelli e sorelle, bambini, mamme, giovani, anziani, tutti quelli che usano o non usano, semplicemente arrivano. Ti chiediamo per tutte loro, Signore. Vogliamo affidarti anche tutti i responsabili a livello civile, a livello ecclesiastico, a livello diocesano, e a ogni uomo, di aprire il cuore e guardare l'altro come se fosse tu stesso, Signore. Aiutaci a scoprire la tua presenza nell'altro, anche straniero. Ti chiediamo perdono per le volte che siamo stati ingiusti, le volte che abbiamo abusato della loro debolezza, vulnerabilità. Ti chiediamo perdono per chi sfrutta o chi è razzista. Donaci un cuore grande per amare, per guardare mio fratello come lo guarderebbe tu, e fare il tutto per venire incontro al loro bisogno. Questo, Signore, è segno di umanità, è testimonianza di amore. Perciò aumenta, Signore, il nostro amore. Vogliamo amare come ami tu e amare tutti. Con questi sentimenti sentiamoci ognuno di noi chiamato o chiamata ad amare, amare tutto e amare tutti. Chiediamo allo Spirito Santo, chiediamo al cuore divino di Gesù che ci insegni a amare con lo stesso amore che lui ci ama. E mentre ascoltiamo un canto, ricordiamo tante persone, tanti immigrati, tanta gente sofferente, e pensiamo alle intenzioni che gli sono state richieste. E insieme, mentre ascoltiamo il canto, lasciamoci accogliere da questo amore di Dio, che è sempre vivo, presente, reale. Che il canto sia preghiera, e sia preghiera di intercessione.

gracias, Señor, eso lo fui para adorarte. Te rendo tu gracia. Pedirte que sea en nuestro día, en nuestro culto. Solo fui para interceder por las intenciones de preguera que a través de María Vicio se quede sobre él, cuando no quiere. Solo fui porque está en que iba a fatigarte de la cotidianidad, de una vida que se presenta un giorno con fatiga y con dolores. Solo fui con la certeza de que viniendo de ti, tú con nuestro éxito, prende y vive en una dimensión totalmente diversa, porque tú te das la esperanza. Dopo riceviamo una forza che nessuno ci può dare e veramente ci sentiamo sostenuti, rialzati. Con te, Signore, possiamo dire che troviamo quella roccia ferma dove riposare. Possiamo, Signore, sperimentare la luce nei nostri discernimenti. Ogni volta che facciamo qualcosa per testa nostra, possiamo capire perché i nostri sbagli sono veramente la scuola e ci rende consapevoli che è con te che dobbiamo muoverci. E con te, e sempre con te, che possiamo affrontare la malattia, l'ansia, il dolore, la fatica, la delusione, la tristezza. Solo con te possiamo affrontare la separazione, la morte di un caro fratello o sorella. Solo con te possiamo affrontare la delusione di una vita di coppia che finisce, o soltanto con te, Signore, e che possiamo affrontare il fallimento materiale, emotivo, spirituale. È con te e solo con te che possiamo camminare senza perdere la speranza che il domani sarà meglio. Sì, Gesù, la speranza che si vive una tappa, un tempo, ma che domani sarà meglio, ma se tu sei con noi. E solo con te che una mamma perdendo suo unico figlio può rimanere in piedi. E soltanto essendo vicino a te che possiamo sopportare e vivere una separazione dopo 40 anni di matrimonio. E con te e solo con te che possiamo superare la persecuzione o una causa ingiusta dove viene colpevolizzato. È solamente con te che possiamo superare le relazioni con la suocera, con la moglie, con il figlio, con i vicini di casa. È solo con te. E insieme a te che possiamo stare questa sera, questo pomeriggio qui. Sento che metti nel cuore il desiderio di adorarti, di conoscerti, di amarti, di vivere insieme a te ogni cosa che facciamo. Non possiamo non pensare, Signore,
a uomini e donne che oggi si spendono per il servizio ai fratelli attraverso le opere di carità, come i volontari come la Croce Rossa o i volontari nelle case di anziani o nelle case dei bambini, i volontari medici che te ne vanno nei luoghi più lontano, sacrificando e rischiando la salute. Vogliamo ringraziarti, Signore, chiederti per tutti i missionari e missionarie del mondo, dovunque si trovino, possano sperimentare la tua carezza. Vogliamo pregarti, Signore, pregarti con tutto il cuore per quanti hanno subito violenza, donne, bambini, anche maschi. Signore, che il loro aggressore possa ricevere misericordia, ma che non anche la giustizia. Vogliamo affidarti gli anziani o le persone sole, soprattutto in questo tempo d'estate, negli appartamenti, in quelle situazioni difficili di caldo, dove vivono da soli e quasi abbandonati, avendo tante famiglie attorno. E chiediamo per loro, perché abbiano consolazione in te. Vogliamo ricordare quanti lavorano negli ospedali, medici, infermieri, osso, tutti quelli che di alguna maniera vivono e lavorano negli ospedali, Signore. Rende il loro cuore un cuore grande nella madre. Vogliamo fidarti la missione di Maria Ricci e a tutti i suoi operatori pastorali, tutti i suoi volontari. Sa che Maria Ricci continua a essere luce in mezzo a noi, manda tanti benefattori che contribuiscono al sostentamento della opera, questa che è la tua opera, Signore, è opera tua. E chiediamo con tutto il cuore, Signore, per i vescovi e i sacerdoti, oggi nel ricordo di San Tommaso, e preghiamo per tutti, ma in particolare per loro, quelli che sono in questo momento in crisi, quelli che vivono la tentazione, stanno combattendo, o per i sacerdoti anziani, scoraggiati, stanchi, e i sacerdoti che sono nella pienezza della loro vocazione, custodiscili, benediscili, ricompensa ogni sacerdote per il dono che ha voluto fare della sua vita per il popolo, al tuo popolo. Ricordiamo, cari fratelli e sorelle, alle religiose e religiose e tutti consacrati al servizio della Chiesa, del popolo di Dio, dovunque si trovano, nei paesi più nascosti, quella presenza religiosa, laicale consacrata, è meravigliosa, Signore, perché è segno del tuo amore, e vogliamo affidare tutti quanti.
in questo tempo che viviamo il campionato mondiale di calcio, perché no, affidarti Signore a quanti dietro lo spettacolo hanno collaborato, perché sia un tempo di fraternità, di gioia, di unità dei popoli. Questo dice questo evento, per non permettere che venga utilizzato per fini che non siano buoni. Cari fratelli e sorelle, stiamo quasi per concludere questo momento di preghiera e preghiamo per ognuno di noi che oggi davanti al Signore ha voluto fare un gesto di carità e si chiama carità spirituale, vale a dire preghiamo gli uni per gli altri come dono. Sì, questa preghiera che è un dono dobbiamo regalare attraverso Maria Vizio in questa preghiera di intercessione per quanti hanno contattato Maria Vizio o per quelli che ci conosciamo hanno bisogno di preghiera, e noi ci rendiamo disponibili a fare questo gesto d'amore dicendo: Signore, accogli il desiderio, il bisogno, la grazia dei fratelli e sorelle che sanno che stiamo pregando, e se non lo sanno arriva lo stesso, perché vogliamo donare a loro questo gesto d'amore, pregare per loro. Ringraziamo il Signore perché anche in tempo d'estate Maria Vizio ci regala questi momenti di intimità, di raccoglimento, di silenzio, di incontro. Preghiamo per quanti nelle diverse parrocchie si adoperano per mantenere la chiesa aperta, l'adorazione continua. E lasciamo che il Signore continui a operare attraverso questi piccoli gesti di apertura delle chiese, di adorazione, dove tanti vengono, si fermano e ricevono quella grazia di essere le gentilce amate. Ringraziamo a tutti voi che con noi ci consentite di pregare, non in forma personale, ma come famiglia e come famiglia di Maria Vizio. Ringraziamo Signore e ringraziamo Maria. Grazie Spirito Santo perché hai guidato questo momento e rendici sempre testimoni fedeli delle meraviglie di Dio. In questo sentimento concludiamo il nostro momento e ricordiamoci che la preghiera non viene mai persa, perché pregare è amare, e amare è servire, perché pregare è incontrare lo stesso Signore che ci ha amato e ci ama da sempre. Buon fine settimana a tutti e che Dio benedica voi, le vostre famiglie e quanti oggi si sono collegati con noi. Sia lodato, ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato, ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Buonasera.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Il vento delle inquietudini, dell'egoismo e del peccato stanno colpendo molti cuori, conducendoli all'inquietudine e alla rovina. Perciò vi invitiamo, figlioli, a ritornare a Dio e alla preghiera, affinché ci sia del bene nei vostri cuori e nella terra in cui vivete. Vi amo, figlioli, ed è per questo che non mi stanco mai di invitarvi alla conversione. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Cari fratelli e sorelle, oggi la Chiesa celebra la festa di San Tommaso, Apostolo, uno dei dodici. Per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.

0: preghiamo. Esulti la tua Chiesa, Dio Onnipotente, nella festa del Santo Apostolo Tommaso. Ci sostenga la sua protezione, perché credendo abbiamo vita nel nome di Gesù Cristo, tuo Figlio, che Egli riconobbe come suo Signore e suo Dio. Egli vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

0: dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, voi non siete più stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi e familiari di Dio, edificati sopra il fondamento degli apostoli e dei profeti, avendo come pietra d'angolo lo stesso Cristo Gesù. In Lui tutta la costruzione cresce ben ordinata per essere Tempio Santo nel Signore. In Lui anche voi venite edificati insieme per diventare abitazione di Dio per mezzo dello Spirito Santo. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo.
1: Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo.
2: Genti tutte, lodate il Signore. Popoli tutti, cantate la sua lode. Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo. Perché forte è il suo amore per noi e la fedeltà del Signore dura per sempre.

Perché mi hai veduto, Tommaso, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Tommaso, uno dei dodici, che

fatto Didimo non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: abbiamo visto il Signore. Ma egli disse loro: se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio dito nel segno dei chiodi e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo. 8 giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù a porte chiuse, stette in mezzo e disse: pace a voi. Poi disse a Tommaso: qui il tuo dito e guarda le mie mani. Tendi la tua mano e mettila nel mio fianco. E non essere incredulo, ma credente. Gli rispose Tommaso: mio Signore, mio Dio. Gesù gli disse: perché mi hai veduto, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Parola del Signore.

Ecco cari fratelli e sorelle, oggi celebriamo la festa di San Tommaso Apostolo e la parola di Dio ci offre un messaggio di grande speranza e di profonda fede. Cari fratelli e sorelle, nella prima lettura San Paolo ci ricorda che non siamo più stranieri né ospiti, ma cittadini dei santi e familiari di Dio. La Chiesa è costruita sul fondamento degli Apostoli, con Cristo come pietra angolare. Questo significa che la nostra fede non è qualcosa di isolato o individuale. Siamo parte di una grande famiglia fondata sulla testimonianza degli Apostoli. E nel Vangelo incontriamo Tommaso, apostolo che spesso ricordiamo per il suo dubbio. Egli non riesce a credere alla resurrezione di Gesù solo attraverso il racconto degli altri discepoli, degli altri apostoli. E vuole toccare. Eppure Gesù non lo condanna. Otto giorni dopo gli viene incontro con la pazienza e amore, invitandolo a toccare le sue ferite. E davanti al Signore risorto, Tommaso compie un grande cammino di fede e pronuncia una delle più belle professioni di fede del Vangelo. Mio Signore e mio Dio. Cari fratelli e sorelle, a questo punto anche noi a volte assomigliamo a Tommaso in tante cose. Ci sono momenti in cui la fede è messa alla prova, quando sorgono domande, dubbi e difficoltà. Ma il Signore non si allontana da noi. Egli viene incontro alle nostre fragilità e ci invita a fidarsi di Lui. La beatitudine finale di Gesù è rivolta proprio tutti a noi. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Noi non abbiamo visto Gesù con i nostri occhi, ma lo incontriamo nella sua parola, nei

sacramenti, nell'Eucaristia e nella vita della Chiesa. Quindi, cari fratelli e sorelle, chiediamo oggi a San Tommaso la grazia di una fede forte e sincera, che i nostri dubbi non ci allontaniamo da Dio, ma ci spingano a cercarlo più profondamente, e che anche noi possiamo ripetere ogni giorno con convinzione le parole dell'Apostolo: mio Signore e mio Dio. Sia lodato Gesù Cristo. Sì.

0: ci alziamo. Dio si mostra a coloro che lo cercano, desiderosi di comprendere il mistero di Cristo. Per renderci a Lui disponibili, supplichiamolo dicendo:
1: rinnova la fede del tuo popolo, Signore.
2: Rinnova la fede del tuo popolo, Signore.
1: Quando vediamo la Chiesa ferita e incompressa nel suo ministero, o non del tutto splendente in santità come vorremmo, noi ti preghiamo.
2: Rinnova la fede del tuo popolo, Signore.
1: Quando tocchiamo da vicino le piaghe dell'umanità provocate dal vizio e dall'egoismo, e sperimentiamo la precarietà dell'esistenza, noi ti preghiamo.
2: Rinnova la fede del tuo popolo, Signore.
1: Quando siamo nel dolore, nella rinuncia, o ci nascondiamo dietro una cortina di dubbio e di silenzio, noi ti preghiamo.
0: Rinnova la fede del tuo popolo, Signore.
1: Quando non siamo capaci di affidarci e di condividere la nostra vita, noi ti preghiamo.
0: Rinnova la fede del tuo popolo, Signore.
1: Quando sperimentiamo la crocifissione e vorremmo contemplarti solo nella gloria, noi ti preghiamo.
0: Rinnova la fede del tuo popolo, Signore. Cari fratelli e sorelle, preghiamo per tutti noi. Affidiamo la nostra intenzione personale. Ricordiamo le persone che hanno chiesto le nostre preghiere. Santiago Martinez Godino O'Donnells Milhorel Schreikes, padre Giuseppe, famiglia di Ganno e Bruni, e Boili Walshes, noi ti preghiamo.
1: Rinnova la fede del tuo popolo, Signore.
0: Affidiamo al Signore i nostri cari defunti, Alessandro e Sofia, noi ti preghiamo.
1: Rinnova la fede del tuo popolo, Signore.
0: Padre, tu conosci la fragilità del nostro cuore. Mentre attendiamo in silenzio la tua luce, parli per noi colui che hai mandato e ci ha redento. Cristo nostro Signore, che vive con te nella gloria, nei secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Nell'offerta del pane e del vino cantiamo il canto 76.

frutto della nostra terra, del lavoro d'ogni uomo, vino delle nostre vigne, sulla mensa dei fratelli tuoi.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Ti presentiamo, o Signore, l'offerta del nostro servizio sacerdotale, nel ricordo del martirio del Santo Apostolo Tommaso. E ti preghiamo di custodire i tuoi doni in noi, che ti offriamo il sacrificio di lode. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Tu hai stabilito la tua Chiesa sul fondamento degli Apostoli, perché sulla terra sia segno visibile della tua santità nei secoli e trasmetta a tutti gli uomini gli insegnamenti che sono via al cielo. Per questo mistero di salvezza, uniti a tutte le schiere degli angeli, ora e sempre, col cuore riconoscente, proclamiamo nel canto la tua lode.

Veramente santo sei tu, oh Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente.

Egli nella notte in cui veniva tradito, prese il pane e ti rese grazie con la preghiera di benedizione. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice e ti rese grazie con la preghiera di benedizione. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile resurrezione e ascensione al cielo. Nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, il rendimento di grazie e questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue di Cristo, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Tommaso, e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo, il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Felice, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi, il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti. Ricordiamo i nostri cari defunti. E tutto coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo, concedi anche a noi di ritrovarci insieme, a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Amen.

0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu è il regno, tu è la potenza. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito. Scambiatevi il dono della pace. La pace di Cristo sia con te.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Oh Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

alla comunione cantiamo il canto 147.

0: Preghiamo. O Dio, che in questo sacramento ci fai comunicare realmente il corpo e il sangue del tuo Figlio unigenito, concedi a noi di testimoniare con le opere e con la vita colui che insieme all'Apostolo Tommaso riconosciamo nella fede nostro Signore e nostro Dio. Egli vive e regni nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.
2: Cantiamo il canto 179.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Un saluto particolare a Maria Vision per tutto quello che fa. La ringraziamo proprio per poter sempre essere un canale di comunicazione che comunica la verità, che comunica il bene, che comunica la fede, che comunica tutto quello che è possibile per poter cambiare, per poter incontrare Dio nella vita di ognuno di noi. Grazie, grazie, grazie.

0: Sta per iniziare la celebrazione della Santa Messa. Oggi la Chiesa fa festa perché ricorda la visitazione della Beata Vergine Maria. Abbiamo celebrato il Santo Rosario per la pace nel mondo, che credo sia un bisogno primario oggi, che tutti noi desideriamo che venga soddisfatto, ma l'unico che può portare la pace nel mondo ha un nome: Gesù. Gesù, attraverso, per mezzo di chi? Di Maria Santissima, carissimi, ha iniziato il primo miracolo, per mezzo di lei compirà l'ultimo miracolo alle fine dei tempi, sempre attraverso di lei, Maria Santissima. Ci prepariamo per la celebrazione dell'Eucaristia, ma abbiamo anche la presenza di un mezzo televisivo, quale Maria Vision, porta il nome della Madre Santa. Ma nasce proprio nel 1993 questa emittente televisiva, carissimi, in Messico. Sapete bene che nel Messico è avvenuto qualcosa di straordinario: le apparizioni mariane di Guadalupe, carissimi. Dunque io oso dire che Maria Vision è un'emittente che la Madonna ha voluto perché il mondo ricevesse, attraverso questo strumento, carissimi, del Signore, quella speranza, quella grande speranza che ha un nome: Gesù, veicolato attraverso questi mezzi del tempo odierno. Gesù lo ha detto 2000 anni fa: predicatelo sui tetti. La Madre ha scelto questa emittente per portare sì speranza nel mondo, ma una speranza che conduce alla pace. Come vedete, carissimi, sull'altare arde una lampada, la lampada della pace, che porteremo in processione. Questa lampada, carissimi, sta facendo il giro del mondo. E Maria Vision è presente negli Stati Uniti, in Medjugorje, anche dove la Madonna sta apparendo a tutt'oggi, e in Italia dall'8 giugno, se non erro, del 2013. Ma la festa di oggi cosa vuole essere da parte nostra, carissimi? Questa celebrazione, questo mandare anche in onda un messaggio di pace, perché Gesù è colui che può instaurare la pace attraverso Maria Santissima. Vuole essere un segno che noi stiamo dalla parte di Gesù e di Maria, ci fidiamo ciecamente di loro, vogliamo affidare, consacrare le nostre vite, i nostri cari alla Madonna, perché attraverso di lei arrivi al Figlio, carissimi, tutto ciò di cui sì noi, piccolo mondo, come il mondo intero, ha bisogno, perché tutti noi messi insieme siamo quest'universo di pietre vive di cui parla San Pietro, la Chiesa, il popolo santo di Dio. E allora vogliamo ringraziare sì Maria Vision, che ci aiuta in questa opportunità, in questa occasione, a portare al mondo la parola di Dio, una parola di speranza, una parola di salvezza in questo mondo tanto minacciato nella verità, carissimi. Ci disponiamo adesso con il cuore ad accogliere Gesù, grazie anche alla presenza del coro Santa Cecilia, che animerà la Santa Messa insieme al coro dell'ospedale San Camillo. Tutto questo a maggior gloria di Dio e a Maria Santissima. Ripeto, possiamo fare ben poco per loro, perché per loro si deve fare sempre di più, in quanto Gesù e Maria fanno per noi cose che noi neanche riusciremmo mai ad immaginare.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

stare con voi e di guidarvi sulla via della pace, affinché attraverso la pace personale possiate costruire la pace nel mondo. Io sono con voi ed intercedo per voi presso mio figlio Gesù, affinché vi doni la fede forte e la speranza nel futuro migliore che desidero costruire con voi. Voi siate coraggiosi e non temete, perché Dio è con voi. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Bentrovati a tutti, buon pomeriggio. La catechesi di oggi è dedicata a uno dei frutti dello Spirito Santo di cui ci parla San Paolo nella lettera ai Galati, al capitolo 5. Sono nove questi frutti dello Spirito Santo che San Paolo mette in contrapposizione alle opere della carne. E il dono che oggi mettiamo in luce è il frutto che mettiamo in luce è quello della mitezza, che è il penultimo nell'elenco che fa San Paolo al capitolo 5 della lettera ai Galati. Precede l'ultimo frutto che è il dominio di sé. In realtà sono collegati, vedremo. La mitezza, essere miti. La prima cosa interessante guardando il capitolo 5, questo doppio elenco che Paolo fa quando parla della vita nello Spirito, dice che chi vive secondo la carne compie le opere, al plurale, opere, usa questo termine, le opere della carne, e fa tutto un elenco di quelle che sono le opere della carne. Poi invece quando parla della vita secondo lo Spirito, nella lingua originale in greco, fa un'operazione interessante, cioè non parla delle opere dello spirito, ma parla di frutto. E la cosa interessante è che usa la parola al singolare, mentre là ci sono le opere al plurale della carne, qui invece dice il frutto singolare, il frutto dello spirito è invece, e poi fa un elenco di nove caratteristiche, come se tutte queste nove fossero un unico frutto. Il frutto della vita nello spirito è tutte queste cose che non sono una staccata dall'altra, ma sono tutte, come dire, facce dello stesso prisma, dello stesso di una stessa costruzione, no? E poi è interessante, proviamo ad affrontarlo dopo, magari si capirà, perché poi questa è l'opera prima della vita secondo lo Spirito, appunto, chi vive secondo la carne produce delle opere. Sentite che la parola è sul fare, sulle opere, come se il centro del funzionamento, la caratteristica di chi vive secondo la carne è essere centrati su di sé, sulle proprie forze. Mentre invece chi vive secondo lo Spirito dà dei frutti, un frutto. Quindi ciò che viene fuori da chi vive secondo lo Spirito non è un'opera, ma è un frutto. Cioè, chi vive la caratteristica del funzionamento di chi vive secondo lo Spirito è l'affidamento, non è l'essere centrato su di sé, ma nella fede, nell'accogliere con disponibilità il dono della vita divina dentro di sé, ti fa trovare, decentrandoti, fidandoti, dei frutti che non dipendono da te. È un frutto, appunto, non è il risultato di un tuo impegno, è un frutto dello Spirito Santo che vive dentro di te, che lui sì che opera dentro di te. E chi vive secondo lo Spirito gode dell'opera dello Spirito Santo dentro la propria vita, che genera dei frutti, come se noi fossimo un terreno su cui viene seminato un dono che poi produce frutto. Ci vengono in mente quelle parabole attraverso le quali Gesù racconta il mistero del regno di Dio come un seme che il seminatore pianta su diversi terreni e che porta frutto. E che se non porta frutto è perché c'è un'opposizione dentro a quel terreno che impedisce al seme di fare il suo frutto. Ma là dove il seme lo si lascia lavorare produce il 30, il 60, il 100 per un solo seme. Oppure un'altra parabola dove dice che il seme viene seminato nel campo e l'uomo, il contadino che lo semina, non sa nemmeno lui
com'è che cresce? Che dorma o che vegli? Di notte o di giorno il seme cresce e neanche lui sa come. Così è il regno di Dio. Un mistero che porta frutto dentro la nostra vita. Capite che già da questa, guardando solo questi due elenchi e le due parole che usa Paolo, ci fa capire cosa si intende dietro, qual è la caratteristica di chi vive secondo lo Spirito, cioè la fede. E la fede non vuol dire semplicemente credere in qualcuno che non vedo, ma l'autentica fede è l'abbandono di sé in Dio. C'è un passaggio molto bello nel Vangelo di Matteo, parlando di mitezza, dove Gesù usa delle parole stupende e potremmo dire che forse in tutto il Nuovo Testamento è l'unica volta dove Gesù ci dice chi è nel suo intimo, ci svela il suo cuore. Dove dice al capitolo 11 del Vangelo di Matteo: imparate, venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi, infatti il mio giogo è dolce e il mio carico leggero. Imparate da me, che sono infatti mite e umile di cuore. Umile di cuore. Gesù ci dice che cosa vive lui nel suo cuore. Lui poteva dire, imparate da me, come lo dirà in un altro passaggio, per esempio nell'ultima cena, nel capitolo 13 del Vangelo di Giovanni, quando fa la lavanda dei piedi, dice, io che sono maestro e signore, e dite bene, perché lo sono, ho lavato a voi i piedi. E così allora farete anche voi, tra di voi e agli altri. Lui poteva dire, imparate da me, che sono il Signore, che nel cuore so di essere il Figlio di Dio. Invece dice, imparate da me che nel cuore sono mite e umile. Mite e umile. Quindi questa mitezza di cui parla Paolo come frutto della vita nello Spirito è un frutto perché in noi viene seminato il Cristo, che è mite e umile di cuore. Quando in noi sorge il frutto della vita secondo lo Spirito è perché dentro di noi si sta formando la vita di Cristo. Cristo sta nascendo in noi. Noi, come dicono i maestri dello Spirito, ci stiamo, uso questa parola, cristificando. Come facciamo nell'Eucarestia, lo faremo tra poco, mangiamo il corpo di Cristo e diventiamo noi stessi il corpo di Cristo, e in noi con il suo corpo e il suo sangue sgorga e scorre la vita divina, come sentiremo anche nel Vangelo. Fiumi di acqua viva sgorgono dal cuore di chi crede. Quindi siamo chiamati, per comprendere la mitezza, a entrare dentro al cuore di Cristo. Avete mai provato ad entrare dentro al cuore di Gesù? C'è anche tutta una grande tradizione di devozione al Sacro Cuore di Gesù, alla contemplazione e alla penetrazione del cuore di Cristo. È meraviglioso, eh? Pensate che bello se avessimo come meta della nostra preghiera e della nostra contemplazione quello di arrivare a raggiungere il cuore di Cristo. Ed è lo Spirito Santo, maestro interiore, che ti suggerisce la via del Cristo, è Lui che ti prende per mano e ti fa nascere il Cristo dentro. Detto questo, che cosa non è la mitezza, per capirci? È importante intanto dire che cosa non è la mitezza, perché a volte si rischia di pensare delle cose che ci portano fuori strada. E poi nella nostra vita cristiana magari facciamo delle fatiche che si possono anche evitare. La parola essere miti, mitezza, nel mondo di oggi può essere intesa come una debolezza, come un arrendersi, un'arrendevolezza. Essere miti vuol dire arrendersi. Oppure
essere timidi, non avere il coraggio e la forza di tirare fuori le cose, farle morire dentro perché devo essere mite e le tengo lì. Oppure una rassegnazione. Ecco, a volte la mitezza può essere intesa in questo modo qua, come una debolezza, un'arrendevolezza, una timidezza o una rassegnazione. Ma queste sono cose negative, perché sono tutte posture, modi di stare nella vita, che in realtà questi sì che sono perdenti, sono modalità perdenti, da sconfitti, perché è un rinunciare a prendere sul serio ciò che ho davanti. Quindi la mitezza non è questo. Io so di qualcuno che dice: ma il Signore ha chiesto di essere miti, quindi pur di essere mite non faccio, non dico niente, mi arrendo, no? Non è così. Andiamo a vedere invece, per esempio, nella Bibbia, che quando viene usata questa parola, di chi stiamo parlando? Allora, nella Bibbia la parola mite è una parola che viene da una radice che è la stessa radice che ha a che fare con la povertà e i poveri, i piccoli. È fatta di tre consonanti, questa radice ebraica, che poi quando viene modulata con delle vocali, eccetera, se non voglio parlare dell'ebraico, la lingua ebraica è molto divertente da questo punto di vista, perché è fatta di tre consonanti e poi dopo si gioca con le vocali, e queste tre consonanti possono diventare, in un modo, possono indicare la povertà materiale, cioè i poveri, quelli che mendicano, quelli che non hanno ricchezze, non hanno possibilità di vita, quelli che sono proprio piegati e distrutti dalla loro povertà, gli indigenti, quelli che non hanno niente e quelli che aiutiamo con l'elemosina, persone che hanno bisogno, ok? Quindi c'è questo filone, se viene usata in un certo modo, oppure invece come virtù positiva, appunto, è una parola tra le più importanti dell'Antico Testamento, perché caratterizza proprio quelli che sono i membri veri del popolo di Dio, gli Anawim Adonai, cioè i poveri del Signore, che non sono i poveri che non hanno i soldi, ma questa radice qua, questa parola qui vuol dire come dire, piegato. Questo è il significato più generale, no? Piegato, qualcuno che viene piegato, cioè qualcuno che viene domato come un cavallo, ok? Gli Anawim Adonai in realtà sono proprio i fedeli, i discepoli, i veri figli del popolo di Dio, che sono quelli che hanno imparato ad essere umili, che hanno imparato a riconoscere che è il Signore, Dio, quello che guida il popolo, non noi. È l'esatto contrario dell'essere superbi. Ci sono i superbi e dall'altra parte ci sono gli Anawim, cioè i miti, i piccoli, gli umili. Si può tradurre in tanti modi questa parola qui. Sapete chi è il più umile, il più mite di tutto l'Antico Testamento? Viene definito così Mosè. Ora, se Mosè fosse, come dicevo prima, secondo le categorie del mondo, mite secondo le categorie del mondo, non rientra in questa descrizione, perché Mosè non è debole, non è timido, non si arrende e non si rassegna. Anzi, se avete in mente, quando Mosè scopre che il popolo sta facendo il vitello d'oro, piglia le due tavole su cui c'erano scritti i 10 comandamenti, si arrabbia arrabbiato contro il vitello d'oro, distrugge il vitello d'oro, lo fa fondere, lo fa diventare polvere e poi lo dà da bere a quelli che lo hanno fabbricato. È mica tanto biondo Mosè. E a un certo momento Mosè diverse volte si arrabbia con il popolo e chiede al Signore di essere liberato da questo fardello e da questo peso. Mosè è quello che ha il coraggio di andare a parlare faccia a faccia con il faraone d'Egitto. Quindi
però viene presentato come il più mite di tutti. È interessante questo, come il più umile. In greco si dice praus, e in greco è questa praus, questa mitezza viene usata per i cavalli, appunto. È un termine che veniva usato per i cavalli. Quando c'è il cavallo selvaggio, deve essere domato, il cavallo domato diventa un cavallo mite. Ma un cavallo selvaggio, un puro sangue, che viene domato, non smette di essere puro sangue, semplicemente ha imparato a canalizzare meglio tutte le sue forze. Quindi non si tratta di mettere a tacere la potenza che uno ha dentro, ma si tratta di imparare a controllarla. Ecco perché nell'elenco di San Paolo, la lettera ai Galati, il frutto dello Spirito Santo della mitezza precede l'ultimo, che è il dominio di sé. Anche Mosè non smette anche di arrabbiarsi. Il mite non è quello che non si arrabbia, ma quello che sa usare della sua rabbia per fare del bene. Quindi la mitezza, il mite non è quello che non sente mai l'ira, è quello che non sente mai la rabbia, ma piuttosto è quello che non è posseduto. Perché il mite è quello che non si fa possedere da questo sentimento forte della rabbia, ma riesce a rimetterlo davanti al Signore. Infatti questi anawim, miti del Signore, questi umili del Signore, hanno proprio come caratteristica questo. Viene fuori nei Salmi, viene fuori nel libro dei profeti, viene fuori nei libri sapienziali. Qual è la caratteristica del piccolo del Signore, del povero del Signore, del mite del Signore? La prima caratteristica è questa: è colui che ha smesso di farsi giustizia da solo, perché sa che è il Signore che fa giustizia, non io. Allora, se io seguo la via di Dio e mi fido di Lui, e Lui è il mio re e il mio giudice, sarà Lui a fare giustizia, non me la faccio io da solo. Ecco che però, se voi provate a vivere così, dentro vi bolle il sangue, vi verrebbe da muovervi, però state lì, piegati, come cavalli imbizzarriti che vi fate domare. Ma cos'è che vi dà forza? Ecco perché è un frutto. Vi dà forza la contemplazione del cuore di Cristo, vi dà forza l'Eucarestia, perché così mettete la vostra causa a Lui e lasciate, siccome voi siete lì per Lui e con Lui, lasciate che sia Lui a portare a termine, a portare a compimento la giustizia. E se guardiamo tutta la storia del popolo di Dio, dagli inizi fino ad oggi, in tutta la vita dei santi, della Chiesa, è proprio vero che è così. Brilla l'opera di Dio là dove c'è qualcuno che rimette a Dio la sua causa, si fida, si affida, e questo ti fa crescere tantissimo in umiltà e in mitezza. Perché diventi mite? Perché sai portare a Dio tutte le cose. Il libro dei Salmi è meraviglioso proprio per questo, perché nelle 150 preghiere dei Salmi c'è tutta la gamma dei sentimenti umani. C'è l'uomo che sta davanti a Dio così com'è, nella gioia, nel dolore, nella rabbia, nella gratitudine, nella vittoria così come nella sconfitta, nel peccato così come nella grazia. Si prega anche per la morte dei nemici nei Salmi. Ed è importante questo, perché davanti a Dio metto anche la mia rabbia, perché ce l'ho la mia rabbia, ho anche un desiderio di violenza, ma è importante che venga fuori e che io lo metta in Dio, perché sia Lui a farmi vendetta, non io. Perché se io davanti a Dio questo non glielo porto, poi me la faccio da solo la mia vendetta, e la violenza dentro di me poi come un virus lavora, mi prende la testa, mi prende il cuore, mi prende il corpo, e poi agirò violentemente. Invece i Salmi ci insegnano che con fiducia l'uomo si affida a Dio, come Gesù sulla croce. Pensate che non avesse avuto voglia lui a un certo punto di arrabbiarsi? Certo, e al Getsemane ha detto: si allontani da me questo calice, non voglio berlo. Ma rimette la sua causa a Dio come vero figlio. E il Padre gli fa giustizia.
con forti grida e lacrime, presentò la sua causa a Dio e chiese di essere liberato, e il Padre lo ha ascoltato, lo ha liberato per le sue preghiere e le sue suppliche. E dice lettera agli Ebrei: imparò l'obbedienza dalle cose che patì. Perché stare dentro a ogni situazione in questo modo, capite che il mite è veramente forte, perché si tratta di imparare ad attraversare queste situazioni con la fede in Dio. E stai lì, anche se ti viene voglia di reagire, e impari anche a conoscere meglio, andare più in profondità, ad ascoltare di più, e diventi più forte. E saprai usare anche della rabbia quando è il momento, perché la rabbia è un'emozione giusta. Pensiamo anche a Gesù. Quando al Tempio ha preso le cordicelle e ha ribaltato i tavoli dei venditori, era arrabbiato. Quando dice: come vorrei, sono venuto nel mondo per portare il fuoco a questo mondo e come vorrei che fosse già acceso, ma quando il Figlio dell'uomo verrà, troverà la fede sulla terra? È arrabbiato lì Gesù. È stanco. Quando guarda Gerusalemme e piange, dice: quante volte sei stata visitata e tu non lo hai riconosciuto. Sono venuto per prenderti come una chioccia i suoi pulcini e tu non hai riconosciuto il tempo in cui sei stata visitata. Quando, mentre porta la croce, incontra le donne di Gerusalemme e dice: non piangete per me, ma per i vostri figli, perché se fanno così con me, che sono il legno verde, cosa faranno con voi, con i vostri figli? Quindi ha parole forti, non ha paura di confrontarsi con i farisei, con i giudei, di dire la verità. Poi però è capace di portare tutto al Padre. Dice la verità, come dice Paolo, nella carità. E questa è la mitezza dei forti. Gesù è il vero mite, il vero povero. Povero perché sa che la vita non dipende da lui. Povero perché sa di essere vuoto se il Padre non lo riempie del suo amore. Ecco la grandezza del Cristo, che ci dice: non avere paura del vuoto che hai dentro, perché il Padre, è l'amore del Padre che lo può riempire. E se tu lo accogli, la vita dello Spirito, la vita divina, in te genera la vita del Figlio, la vita di Cristo. Quindi la mitezza è la vera relazione dei figli col Padre. E poi c'è il Salmo, un Salmo bellissimo, il Salmo 37, che Gesù cita, perché un altro pezzo dove viene citata la mitezza è nelle Beatitudini, è una delle nove Beatitudini che Gesù cita al capitolo 5 del Vangelo di Matteo. Dice: beati i miti perché erediteranno la terra. E lì Gesù cita un salmo, che è il Salmo 37, è un salmo meraviglioso, un po' lungo, però è il salmo che racconta tutto l'atteggiamento dei poveri del Signore, dei miti. E vedete che anche qua la caratteristica che viene messa in luce è che la terra, e la terra si parla della terra promessa, cioè la vita, che poi per noi è la vita piena, la vita di questo mondo e la vita eterna che si compie nella Trinità, quella vita lì, la terra, non è frutto di una tua conquista, ma solo i miti la ereditano. Il figlio che eredita le ricchezze dei propri genitori non ha fatto niente per costruire quelle ricchezze, le ha ricevute per il semplice fatto che è figlio. Ecco i miti erediteranno la terra, perché i miti vivono sapendo che la vita si eredita, si riceve come un dono per il fatto che sei un figlio. Per questo Paolo insiste nel dire che è un frutto. È un frutto che viene insieme agli altri, tutto questo elenco, non possiamo vederne uno senza vedere gli altri: amore, gioia, pace, benevolenza, mitezza, dominio di sé. Quindi tutte queste caratteristiche della vita del figlio ci abitano dentro. Quindi paradossalmente, guardando questo salmo che ci dice che la vita si riceve, lì qui viene fuori la logica della Pasqua. Quante volte Gesù ha detto:
se voi volete trattenere, possedere la vostra vita, la perderete. Ma la vita la riceve chi accetta di perderla, chi accetta di vivere con le mani aperte, con il cuore aperto. Chi sa che l'origine della vita non viene da se stessi, ma viene da Dio. Quindi, in un certo senso, i miti sono quelli che vivono secondo la logica del Vangelo, che chi perde la vita la trova, che se si dona, vive, vive donando, vince perdendo, vince lasciando andare. A un certo punto Abramo, che c'ha il nipote Lot, diventano i loro greggi diventano troppo grandi. E allora Abramo dice: senti, nipotino, dobbiamo dividerci perché qua siamo troppo numerosi. E lascia scegliere Abramo, che avrebbe diritto lui di scegliere per primo dove andare a mettere i suoi pascoli, lascia scegliere al suo nipote Lot, e Lot sceglierà la parte di Israele più ricca, quella più verde, più ricca, con più risorse. Abramo dice: scegli tu. Accetta di stare un passo indietro, perché Abramo è nella logica della promessa. Sa che il suo cammino e la sua vocazione la sta costruendo il Signore. E allora, vivendo a braccia, a mani aperte, dice a Lot: scegli tu, a me va bene quello che rimane. E infatti poi Abramo dovrà andare giù nel deserto di Giuda, dove c'è meno erba e meno ricchezza. Però poi cosa succede? Che Lot, avendo scelto una terra più ricca, finirà in mezzo a una guerra. Perché dove ci sono tante ricchezze c'è tanta gente che ha paura di perdere delle cose. E dove hai paura di perdere, hai tanto da perdere, fai anche tanta guerra. Chi ha il cuore pieno di cose e possiede, tira fuori le unghie e combatte. Ma chi invece ha il cuore libero, lascia andare, perché sa con chi sta camminando, sa qual è la vera meta e sa relativizzare le cose del mondo. Abramo è libero. La povertà, la mitezza, l'umiltà sono un sinonimo della libertà. Chi è veramente povero nel cuore è libero. Perché vuol dire che non sono attaccato a me stesso, alle cose, ma rimetto tutto a Dio. I violenti dominano, consumano. Il contrario dell'essere mite è la superbia, dicevo, che produce violenza. E i violenti e i superbi dominano, controllano, consumano, sciupano, dissanguano, prosciugano, desertificano, legano, ingarbugliano. Mentre invece i miti liberano, ereditano, gioiscono, sanno essere grati, costruiscono, irrigano, sono generativi, sono creativi, sono fecondi, donano, si sacrificano, appunto sono liberi. Sono costruttori di pace. Proviamo a guardare dentro di noi dov'è che facciamo più resistenza nella nostra vita concreta, nel nostro cuore, dov'è che facciamo più resistenza a questo atto di fede, a questa fiducia, che ci rende difficile la vita dei miti, la vita dei piccoli, la vita dei figli. E chiediamo la grazia di mollare la presa, di lasciare andare e di accogliere dentro di noi, senza condizioni, la vita di Cristo.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Para terminar, cantamos, oiremos Resurrexit. Vibrante.

감사합니다.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Iniziamo come sempre con il segno della croce e la preghiera, insieme, nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Un momento di silenzio, mettiamo nei nostri cuori tutte le intenzioni e tutte quelle cose che ci sta al cuore, nel cuore, che vogliamo offrirle a Gesù.

0: Gesù, tu conosci le nostre vite, le nostre famiglie, conosci ciascuno di noi. Sai che cosa abbiamo nel nostro cuore, te le offriamo tutto e ti preghiamo per ogni nostra intenzione. Per questo, Signore, ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Allora, come abbiamo cominciato questa Quaresima? Facendo un viaggio tutti insieme, vero? Che ci siamo portati? Uno zaino. E cosa ci abbiamo messo dentro?
1: Tutte le cose leggere.
0: Le cose? Per affrontare il viaggio, il tempo di Quaresima, per incontrare Dio. Quindi che cosa ci siamo portati? Amore, fede, gentilezza, felicità, disponibilità, ascoltare, l'amicizia. Bravi. E dove ci ha portato Gesù? Al primo incontro, in un deserto. In questo deserto che cosa ha fatto?
2: C'era il tentatore che era il diavolo che gli ha detto, visto che se lui era figlio di Dio trasformava le pietre in pane.
3: Bravo. E quindi Gesù che cosa ha fatto? Ha fatto una scelta. E il primo che scelta.
4: Gesù ha scelto la strada del male e del bene. Il male e il bene. Il bene.
0: E invece nel secondo incontro, dove ci ha portato Gesù in questo viaggio?
5: Su
0: un monte, bravi. E in questo monte che cosa è successo?
6: Ci ha incontrato il diavolo che...
0: Il diavolo?
6: No.
7: Sul monte.
8: È diventato luminoso e ha incontrato... Si è portato.
3: Chi si ricorda che c'era con Gesù?
6: Elia e...
3: Hanno visto i tuoi profeti. Però con chi stava Gesù?
6: Con Giovanni, Matteo...
3: Chi si ricorda che erano i discepoli?
0: Pietro, Giacomo e Giovanni erano i discepoli e Gesù, quando si è trasfigurato, stava insieme a due profeti, Elia e
6: Giacomo,
3: un profeta.
0: Mosè, bravi. E noi che cosa abbiamo imparato? Abbiamo imparato che per stare con Gesù che cosa dobbiamo fare?
9: Delle
0: scelte, quindi scegliamo di stare con Gesù e per stare più vicino a Lui facciamo delle
9: preghiere.
0: Bravi, facciamo proprio delle preghiere e abbiamo imparato a pregare. Anche in maniera diversa da come facciamo sempre, ok? Abbiamo fatto delle preghiere per le famiglie, per le persone bisognose, per i malati, ok? E anche all'incontro scorso noi abbiamo pregato facendo l'adorazione. Adesso invece dove ci porta Gesù? Facciamo un nuovo viaggio insieme a Lui. Un'altra tappa, tutti insieme.
10: Adesso ascoltiamo il Vangelo
1: che verrà proclamato domani durante la messa. Allora,
0: dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù, passando, vide un uomo cieco dalla nascita. Sputò per terra, fece del fango con la saliva, spalmò il fango sugli occhi del cieco e gli disse:
1: va a lavarti nella piscina di Siloe,
0: che significa inviato. Quegli andò, si lavò e tornò che ci vedeva. Allora i vicini e quelli che lo avevano visto prima, perché era un mendicante, dicevano:
5: non è lui quello che stava seduto a chiedere l'elemosina?
0: Alcuni dicevano:
5: è lui.
0: Altri dicevano:
5: no, ma è uno che gli assomiglia.
0: Ed egli diceva:
5: sono io.
0: Condussero dai farisei quello che era stato cieco. Era un sabato, il giorno in cui Gesù aveva fatto del fango e gli aveva aperto gli occhi. Anche i farisei, dunque, gli chiesero di nuovo:

0: come aveva acquistato la vista. Ed egli disse loro:
1: mi ha messo del fango sugli occhi, mi sono lavato e ci vedo.
0: Allora alcuni dei farisei dicevano:
2: quest'uomo non viene da Dio, perché non osserva il sabato.
0: Altri invece dicevano:
2: come può un peccatore compiere segni di questo genere?
0: E c'era dissenso tra loro. Allora dissero di nuovo al cieco:
2: tu, che cosa dici di lui, dal momento che ti ha aperto gli occhi?
0: Egli rispose:
1: è un profeta.
0: Gli replicarono:
2: sei nato tutto nei peccati e insegni a noi?
0: E lo cacciarono fuori. Gesù seppe che l'avevano cacciato fuori. Quando lo trovò, gli disse:
3: tu credi nel Figlio dell'uomo?
0: Egli rispose:
1: e chi è, Signore, perché io creda in Lui?
0: Gli disse Gesù:
3: lo hai visto, è colui che parla con te.
0: Ed egli disse:
1: credo, Signore.
0: E si prostrò dinanzi a lui. Parola del Signore.
3: Allora, chi sono i soggetti di questo passo del Vangelo?
4: Gesù, mendicante,
3: allora, Gesù è il cieco in prima persona, perché la storia si impenna su quel fatto. Il fatto che Gesù ha guarito quel cieco, perché non ci vedeva, ha fatto un'azione e poi lui ci ha visto. Quindi la guarigione del cieco. Noi lo chiamiamo cieco di Siloe, perché stava su una piscina a Gerusalemme che si chiamava la piscina di Siloe. E per noi è il cieco di Siloe. Ma Gesù, però, qual è la grande cosa che ha fatto, oltre aver guarito? Sì, guarito va benissimo, però cos'è che si porta via anche questo cieco, secondo voi? Qual è un dono, ancora un dono?
1: Che dono porta via questo cieco? Che cosa gli succede a questo cieco, oltre a vedere di nuovo? Chi incontra in realtà?
5: Un profeta.
1: Che era?
5: Giovanni,
3: no. C'è un'azione che è ancora molto più importante da parte del cieco. Voi vi è capitato mai di camminare in una stanza buia?
6: Sì.
3: Ci avete camminato? Avete sbattuto contro qualcosa?
6: Sì.
3: Sì, no, sì, no, no? La conoscevi perfettamente. Comunque, se noi camminiamo in una stanza buia, comunque sia, avremo degli ostacoli perché non sappiamo il percorso, o perlomeno non ce lo possiamo ricordare per bene, perché è tutto scuro. Se noi ci chiudiamo gli occhi e poi camminiamo, siamo sicuri di fare quello che pensiamo? Non sempre. E a cosa ci affidiamo allora? Non abbiamo il radar come i pipistrelli, no? Che la notte... aspettiamo una luce, va bene, anche questa risposta va benissimo, però questa luce, che non è fisica, è un qualcosa che ci viene da dentro. E chi ce lo dà questo? Così semplicemente? Cioè, prima di... questa è una risposta molto semplice, dire così, ma siamo sicuri, siamo convinti di questo? Bisogna crederci, come il cieco ci ha creduto, perché il cieco si è affidato appieno all'azione di Gesù, non ha fatto una mossa, si è stato fermo, l'ha lasciato fare, ha messo il fango, pum. Allora adesso, per sperimentare anche questo, cioè per sperimentare che noi possiamo da ciechi essere guidati da Gesù a un qualcosa di buono, tappiamo gli occhi, no, facciamo un'attività, faremo un'attività. Allora, ci dividiamo in due gruppi, gruppo A e gruppo B. No, no, maschio e femmina.
0: E ti scegli dei compagni. Jacopo, gruppo B, e ti scegli dei compagni. Allora, quelli sempre rimaniamo seduti. Quelli che chiama Nicola si mette vicino a Nicola. Quelli che chiama Jacopo si mette vicino a Jacopo. Uno ciascuno, forza.
3: Allora, in cosa consiste? Occhio! Uè. In cosa consiste questa attività? Abbiamo parlato buio, quindi un senso di cecità, di non vederci, ma anche di fiducia, come l'avuta. Come l'avuta il cieco con Gesù. Allora, uno facciamo da una parte, quindi ci sarà il cieco, da una parte ci sarà Gesù, però il senso, il senso è quello che la persona che è bendata deve avere fiducia in quello che lo guida, perché si farà un percorso, ci saranno degli ostacoli e quindi quella persona che guida deve guidare l'altro che è bendato in modo tale che vada bene, che non vada a sbattere, che non è... Faremo un percorso, questo qui, percorso qui. Alla fine del percorso vi sarà consegnata una tesserina che poi vedremo cosa sarà. E poi vedremo quello che sarà alla fine.
0: Il gruppo di Nicola è il gruppo dei non vedenti. Il gruppo di Jacopo è il gruppo dei vedenti. Ok? Adesso noi formiamo delle coppie, Riccardo e Arianna. Livia. Silenzio, perché se no non si sente quello che si devono dire, ok?
3: Via. Parla, Arianna, parla, ti devi guidare te, perché lui non ci vede.

0: cade, non ridete perché poi fate le stesse figure. Tieni, così almeno mentre Willy...
1: Passa sotto, tirate su, giù.
2: E che cazzo devo fare?
1: C'è la sedia.
2: Cioè, che devo fare?
1: Dai. No, aspetta. Vai.
3: Mettetevi qua, ti mettete qua, leva la benda.

0: prima del puzzle vi abbiamo fatto fare un percorso. Questo percorso era costituito da due persone, una che ci vedeva e una no, giusto? Quelli che non ci vedevano, ditemi la verità, è stato facile farsi guidare? Ok, non è facile, vero, quando non ci si vede, vero? Allora, perché? Allora ragazzi, questo collegamento...
1: Aspettate un po'!
0: Il collegamento che c'è tra il percorso che abbiamo fatto e il puzzle è uno. E è? Gesù. Perché secondo voi? Dal Vangelo noi capiamo che Gesù guarisce i non vedenti. Noi siamo tutti ciechi qua? No. Quello che Gesù ci vuole far capire è che ognuno di noi fa parte di un pezzettino. Vi ricordate la prima lezione cosa abbiamo fatto?
2: No.
0: Su quelle nuvolette cosa c'erano scritti?
3: Qualche buona azione che facevamo durante
2: le nuvole,
3: i nostri nomi.
2: Esatto. E dopo sopra c'è scritto i nostri nomi, sono scritti in cielo perché Dio ci conosce bene e Dio infatti vive nel cielo.
0: Allora, proprio in base a questo che abbiamo detto e fatto tante volte, dovremmo aver capito che ognuno di noi è unico davanti a Dio. Che cosa succede se qualcuno di noi non c'è? È come se in un puzzle mancasse un pezzo. Quindi il puzzle non è... Se manca un pezzo, che succede al puzzle? Non è completo. Voi tutti come avete fatto a terminarlo oggi?
3: Mettere i presenti insieme.
2: Mettendo
4: un pezzo.
5: Mettendo uno un pezzo e non l'ho messo.
6: Mettendo un pezzo.
5: E nemmeno io l'ho messo.
0: Allora, più o meno tutti abbiamo messo un pezzettino.
2: No,
0: il messaggio.
2: No, tutto c'è tuo,
3: è vero, tutti messo
5: il tuo appaggio. Io penso che mi sono messo qui con te e non ho niente.
0: La cosa importante che vi rimane, che vi deve rimanere nel cuore, è questa. Che ognuno di voi è indispensabile, come una tessera di un puzzle, ok? Ci siete o siete assenti? Ok. Allora, nel percorso che stiamo facendo noi a catechismo, vi proponiamo dei gesti. Durante la settimana, in tutti i giorni, provate a fare quello che facciamo qui. Non è certo che vi dico di prendere vostra mamma, metterle un fazzoletto e dirle di cucinare. Però, vi proponiamo questa cosa, di provare a fidarvi di Gesù. Perché Gesù ci conosce da sempre. Lui è Dio e ci ha creati da sempre, ci conosce. Ancora prima. Dio sa tutto. Dio sa tutto. Sapeva tutto. Allora, per fare le cose con più sicurezza, come le fa uno che ci vede, per fare le cose con più sicurezza, le possiamo fare affidandoci completamente, come se fossimo ciechi, a Gesù. Durante la settimana provate a fare questo. Chiedetegli l'aiuto in tutte le cose. Perché Gesù ve lo dà l'aiuto.
3: No, me li metti in regolare.
2: Se qualcuno
3: me lo so. Adesso è 007.
4: Allora, siamo quasi alla conclusione di questo incontro. Adesso facciamo un canto che, guarda caso, si intitola
2: Il cieco di Siloe.
4: Il cieco di Siloe, è quello che abbiamo fatto oggi. Il canto parla del cieco proprio che ci vede quando dopo dice il canto. Su. Dico, ti sposti un pochettino così almeno. Bravo.
3: Allora.
7: Domani fa la Bibbia.
4: Allora, siete pronti?
3: Io.
4: Allora, Ale, mettete un pochettino qua, sennò dopo mi copri, non riesco. Allora, ascoltate, il ritornello fa così.

0: Bravi.
1: Bravi.
2: Grazie.
0: Allora. Concludiamo. Allora adesso. Adesso per concludere concludiamo con una preghiera. La guida Edoardo Marconi. Ascoltiamo quello che ci propone Edoardo e poi la facciamo tutti insieme. Segno della croce, bene. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
3: Angelo di Dio, che sei il mio custode.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

sono arrivato proprio in questa casa e da quel cancello tanto tempo fa e sono arrivato qui disperato. Sono venuto qui a chiedere aiuto e ripeto, mi sento fortunato perché questo aiuto l'ho trovato. Ho trovato chi mi ha aperto, chi mi ha aperto le braccia, chi mi ha accolto. E oggi sento anche di dover dire grazie, di voler dire grazie a Suor Elvira, attraverso lei, attraverso la comunità, di ringraziare Dio per la vita, ecco, che io ho ritrovato, che io ho riscoperto proprio

ho impresse nella mente, nel cuore, le prime parole che ho sentito da Elvira quando sono arrivato qui. E io arrivavo, come tanti altri ragazzi, chiedendo aiuto, ero stanco del mondo della droga, del mondo del peccato nel quale ero immerso totalmente, e sono arrivato qua, ho chiesto aiuto e mi ricordo ero proprio a quel cancello con altri ragazzi e suora Elvira ci ha accolto e la prima frase che ci ha detto: ricordatevi ragazzi che il male che state facendo, se non smettete, farà il giro del mondo e vi spaccherà la testa. Io mi ricordo che quella frase era entrata in me come una spada e mi aveva spaventato, perché comunque, nonostante la nebbia della droga, nonostante così la non quasi più capacità di ragionare che alla quale ero ridotto, comunque quella frase l'avevo capita. Io sapevo che stavo compiendo il male, sapevo che la vita che stavo conducendo non era vita, ecco, ma era morte, era disperazione per me e per chi era vicino a me.

La casa di Saluzzo è una delle più grandi e qui ci sono tutti i generi di lavori, ci sono chi fa il giardino, chi fa da mangiare, chi fa la lavanderia, insomma chi più ne ha ne metta, davvero. Siamo dei piccoli villaggi, non dico autonomi ma quasi, abbiamo il forno dove facciamo il pane, le pizze e insomma così ci si arrangia. E soprattutto siamo delle case aperte alla vita, ecco, il lavoro direi principale della comunità è quello di accogliere chi desidera vivere una vita diversa.

la mamma, lei ha conosciuto prima, era una mamma tossica, sempre nervosa e non mi ha conosciuto bene. Poi piano piano ho cambiato, avevo più pazienza, vedo anche che volevo stare con lei di più. E era difficile da superare queste difficoltà. Ogni tanto ero in dubbio, pensavo se sto facendo la cosa giusta. Lei mancava la sua famiglia, la sua papà. Ogni tanto mi ha fatto soffrire. Però piano piano vedevo i frutti, anche a stare con gli altri. Comunità adesso è la mia famiglia. All'inizio non avevo tanta fiducia negli altri. Non fidavo mai negli altri. E poi piano piano vedevo come le persone mi volevano bene, anche Jessica.

0: I miei genitori in tante volte che vedo tante volte non parlano con i loro figli. Non voglio dare nessuna colpa, è così. Però io ho imparato di veramente parlare con Jessica. Ogni tanto, quando lei non sta bene, la chiedo, ma come stai, cosa hai? E poi lei mi spiega anche, lei mi dice, guarda, mamma, oggi hai fatto così e non mi hai chiesto scusa. All'inizio era difficile perché io sono stata orgogliosa e pensavo, ma sono la sua mamma, non deve spiegare niente, lei è una bimba. E poi ho capito che è sbagliato. E ogni tanto devo passare anche il mio orgoglio, che devo essere più umile e chiedere scuse di lei. E vedo come anche adesso che sta crescendo il nostro rapporto. Perché non voglio essere solo la sua mamma, voglio essere anche la sua amica.
1: Mio marito Saverio ha iniziato a drogarsi e per noi è stato una grossissima fatica, più che pensare di accettare o superare una fase di perdono che è venuto spontaneo, perché l'amore tra noi è sempre stato grandissimo. Ci ha preoccupato il pensare di trovare una soluzione a questo buco nell'anima che l'aveva colpito. Siamo arrivati alla comunità pieni di affanno, di preoccupazione, e fin dal primo giorno in cui abbiamo avuto l'incontro per i colloqui, la gioia dirompente di questo luogo, delle persone, la fiducia sconfinata che loro depongono, che hanno, deponevano e depongono in questo posto, in Suora Elvira. È entrato in comunità 2 mesi e mezzo fa e lui fa il suo cammino, che suo essere difficile, faticoso, ma efficace. Ce la vuole mettere tutta, ce la sta mettendo tutta. Noi dall'altra parte preghiamo tanto perché lui ce la faccia, ma perché noi ce la facciamo anche essere aperti a cambiare. Questo che la comunità ci sta aiutando a fare.

0: questo è il tuo angelo custode, Ibiza.
1: Ciao.
0: Sarai un po' con lui, farai condividere con lui le tue gioie e i tuoi dolori.
2: Ecco, la medicina che la comunità ti dà non è una medicina fisica, non è una pastiglia, non è, che ne so, il metadone o tante altre, ma è proprio una persona che sta con te 24 ore su 24. Ecco, io ho incontrato questa amicizia gratuita di ragazzi che sono stati con me e mi hanno aiutato a superare la crisi d'astinenza, a superare le mille crisi che ti vengono, e guardate, me ne sono venute davvero mille. Io volevo andarmene ogni due ore, dicevo basta, non ce la faccio. Però non ero mai abbandonato, non ero mai solo, ma non ero mai solo né di giorno né di notte, oserei dire neanche al bagno ero solo. Anche quando andavo al bagno c'era uno fuori che mi aspettava. E comunque questa presenza costante di questa persona che noi chiamiamo Angelo Custode è quella che mi ha aiutato a rimanere, è quella che mi ha dato la forza per rimanere, perché davvero era anche fastidiosa a volte questa presenza, però sai che c'è. Oltre che fastidioso, sai anche che una persona comunque è con te e soprattutto è con te gratis. Ecco, io sento di dover dire oggi che mi sento proprio voluto bene gratuitamente dalla comunità. Quando arrivavo a tavola e c'era l'insalata di pomodoro, ma io dicevo, ma no, ma io questa non la mangio. E venivo aiutato da questo angelo custode, mi aiutava lui a finirla e mi aiutava a finire tutto quello che non mi piaceva. Da noi altre cose piccole e concrete, i nostri vestiti li laviamo a mano, le nostre calze, le nostre mutande. Io non ho mai lavato niente, io ero abituato ad arrivare a casa, giù la maglietta, tanto c'era mia madre che lavava, puliva tutto. Ecco, in comunità mi ha fatto vedere le prime volte mia madre era diventata questo angelo custode, mi lavava lui le calze, mi aiutava a lavare le mutande, perché io non avevo nessunissima voglia né di lavare, né di stirare, né di andare a prendermele, né di stenderle, e tantomeno ero capace. Un altro cambiamento che ho vissuto profondamente è stato quando la comunità un bel giorno mi ha chiesto, adesso tu fai l'angelo custode del ragazzo che domani entrerà in comunità. Mi sono ritrovato angelo custode di un pinco pallino, adesso non mi ricordo, così, che non conoscevo, che non sapevo da dove arrivava, come si chiamava, e pian piano, ecco, la mia vita, dovevo cominciare io ad aiutare un altro a mangiare, guarda caso, i pomodori, dovevo cominciare ad aiutare un altro a lavare le calze. Ecco, però attraverso questo sacrificio nuovo che non conoscevo, che era quello di diventare io angelo custode, ecco, ho incominciato ad amare, ho cominciato a voler bene a un'altra persona, ho cominciato a scoprire la bellezza non più di essere, di sentirsi amati, ma di amare. Aiutare un ragazzo che è in crisi d'astinenza davvero è difficile, però la grande intuizione di Suor Elvira di non usare farmaci per alleviare le sofferenze di una crisi, di non usare davvero anche psicologi o farmaci, ma di affiancare un ragazzo che entra in crisi d'astinenza semplicemente un altro ragazzo che sa e che ha vissuto le stesse identiche cose. Ecco, penso che questa sia una grande intuizione di Suor Elvira e dello Spirito Santo, perché comunque quando vedevo che un ragazzo era in crisi d'astinenza mi venivano le parole giuste, mi veniva la grinta giusta per aiutarlo. A volte mi veniva anche la rabbia, perché quando uno ti scappa e ti scorre, ti scappa via nel bosco e tu lo devi rincorrere e sai che è la droga che in quel momento lo sta chiamando, ti viene quasi da, ma non dico di usare la violenza, ma di scuoterlo per dire ma miseria, ma stai qui, ma resisti, devi farcela. Ecco, in quel momento ti viene quasi adesso dico una cosa, un'esagerazione, ma ti viene da dargli uno schiaffo per farlo ragionare. Chiaro, uno schiaffo d'amore, non di rabbia, ma ti viene proprio dentro questo impulso. Però non lo fai, ti trattieni, ti metti, Elvira ci dice mettetevi le mani in tasca. Ecco, ti viene, e perché? Perché non lo fai? Perché nessuno l'ha fatto a te. Non l'hai ricevuto e non lo fai.
3: Dammi una fede pura e santa.
4: Fermati, dai, fermati, dai.
5: No, mamma mia, dove vuoi andare? Dai. Adesso ti fermi, proviamo, piano, con calma, no? Dove vuoi andare?
6: Ma non voglio andare.
5: Ma sì, ma poi dove vai a drogarti, non ti va fuori.
6: Ma voglio provare adesso.
5: Sì, ma cosa vuoi provare?
6: Ah, voglio fare una
5: di no, perché cosa è? Con il buono lì dove eri prima.

periodo, così mi sta passando, ma così così, no? Sento che tante volte proprio

0: fatto così di alzare le mani, no? Così mi ha aiutato molto, no? quando volevo andare via, no? Lui stava vicino a me e così ogni tanto mi viene in testa proprio questo, no? E che lui è vicino a me, no? Poi questo è tutto, con vostro aiuto voglio andare avanti, grazie.
1: Con più forza io ti seguirò. Con più forza io ti seguirò.
2: All'inizio suor Elvira, ecco, passava un bicchiere di vino per ogni ragazzo, no? Così. E molte volte questa cosa del vino ha portato dei problemi grandi. E alla sera vediamo arrivare i ragazzi con le borse in mano nell'atrio e tutti volevano andarsene, insomma, volevano andare via dalla comunità e non ce la facevano più a rimanere. Poi abbiamo notato che erano ubriachi e avevano bevuto e allora io dicevo, mamma mia, adesso come facciamo qui? A un certo punto suor Elvira dice, ma fammi un po' vedere in questa borsa che cos'hai. E l'altro ha aperto la borsa e suor Elvira ha tirato fuori tutto dalla borsa, gliel'ha buttata fuori e dice, ma guarda che tutto quello che hai qui non è tuo e se vuoi andare vai senza borsa, senza niente. Allora questo qui, insomma, ha capito che doveva andare via senza niente e non è andato. E poi suor Elvira è andata via un momento, è ritornata con un secchio d'acqua e gliel'ha buttato proprio così nel viso dei ragazzi e ha detto, adesso andate tutti a dormire. E all'indomani, così i ragazzi hanno fatto, all'indomani più nessuno voleva andare via e insomma le cose, la difficoltà è stata superata.
1: Con più forza io ti seguirò.
2: Quando è stata aperta la comunità i ragazzi fumavano, prima un pacchetto, poi 10 sigarette e poi abbiamo visto che questa era un'altra droga, che una casa, una comunità che voleva dare la vita, dare le sigarette era proprio un controsenso. E poi vedevamo che i ragazzi quando finivano le sigarette diventavano nervosi. E allora magari a volte litigavano tra di loro perché uno aveva ancora le sigarette e l'altro no. E allora un giorno, quando suor Elvira era tornata da Međugorje, ha chiamato tutti i ragazzi in cappella e ha detto questo, che ecco, aveva proprio pensato proprio di togliere le sigarette in modo definitivo. E allora lei aveva detto, però siete liberi, il cancello è aperto, andate da Nives, chi non si sente di rimanere le darà i soldi per il viaggio, per andare a casa. Ecco, però d'ora in avanti sono state tolte le sigarette. E è stato un momento di sofferenza grande, è stato duro, di difficoltà, perché non è stato così semplice. Però nessuno è andato via, tutti hanno accettato questo. E poi siamo usciti, e suor Elvira ha fatto bruciare un grande falò, sono bruciato tutte le sigarette, cantando, ballando, piangendo, perché alcuni proprio non è stato semplice, ecco, c'è stata tanta sofferenza anche in questo.

piano piano la provvidenza ha cominciato ad arrivare e posso dire che in questi anni, giorno dopo giorno, abbiamo proprio sperimentato, ecco, visto proprio negli occhi la provvidenza di Dio, ecco, la paternità e io direi anche la maternità di Dio, perché ha sempre pensato a noi, ha sempre provveduto a noi anche nelle cose più piccole, a volte anche insignificanti, e però è sempre arrivato tutto. Non siamo mai andati in un negozio, ecco, fare la spesa, ma grazie a Dio

vi guardo e ringrazio Dio per ciascuno di voi, perché Lui mi ha permesso di essere ancora con voi per esortarvi alla santità. Figlioli, la pace è disturbata e Satana vuole l'inquietudine. Perciò la vostra preghiera sia ancora più forte affinché si calmi ogni spirito impuro di divisione e di guerra. Siate costruttori di pace e portatori del risorto in voi ed attorno a voi, affinché il bene vinca in ogni uomo. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace del nostro Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Per entrare in questo mistero che è nella celebrazione di San Tommaso Apostolo, per entrarci bene e sperimentare anche noi come lui di poter toccare Gesù e di credere, riconosciamoci peccatori bisognosi di questa esperienza di perdono, di rivelazione.

Confesso a Dio Onnipotente, sorelle, che ho molto peccato in pensieri e parole. Per mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e a voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna.

e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo e la gloria.

0: preghiamo. Esulti la tua Chiesa, Dio Onnipotente, nella festa del Santo Apostolo Tommaso. Ci sostenga la sua protezione, perché credendo abbiamo vita nel nome di Gesù Cristo, tuo Figlio, che egli riconobbe come suo Signore e suo Dio. Egli vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Alla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, voi non siete più stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi e familiari di Dio, edificati sopra il fondamento degli apostoli e dei profeti, avendo come pietra d'angolo lo stesso Cristo Gesù. In Lui tutta la costruzione cresce ben ordinata per essere Tempio Santo nel Signore. In Lui anche voi venite edificati insieme per diventare abitazione di Dio per mezzo dello Spirito. Parola di Dio.
1: Grazie.

0: Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo.
1: Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo.
0: Genti tutte, lodate il Signore. Popoli tutti, cantate la sua lode.
1: Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo.
0: Perché forte è il suo amore per noi, e la fedeltà del Signore dura per sempre.
1: Andate in tutto il mondo.

perché mi hai veduto, Tommaso, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto.

0: Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Giovanni. Tommaso, uno dei dodici, chiamato Didimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: abbiamo visto il Signore. Ma egli disse loro: se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio dito nel segno dei chiodi e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo. 8 giorni dopo, i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù a porta chiusa, stette in mezzo e disse: pace a voi. Poi disse a Tommaso: metti qui il tuo dito e guarda le mie mani. Tendi la tua mano e mettila nel mio fianco. E non essere incredulo, ma credente. Gli rispose Tommaso: mio Signore e mio Dio. Gesù gli disse: perché mi hai veduto, tu hai creduto. Beati coloro che non hanno visto e hanno creduto. Parola del Signore.
1: Gloria a Dio Cristo.

Siamo nella risurrezione, una settimana dopo. E umanamente pensando, se Gesù Cristo è veramente Lui risorto dai morti, dovrebbe essere tutto bello, profumato. È un miracolo risorgere. Ma perché avere ancora le ferite? Non è più sporco? Perché non poteva togliere anche le ferite? Il motivo è che una persona risorta può essere anche ferita. Noi possiamo portare le traume della nostra vita e vivere da risorti. E questo è Dio. E Gesù dice, beati voi che credete questo. Ed è difficile crederlo, perché noi pensiamo che la mia guarigione, che starò benissimo, tutto a posto, niente più nella mia testa, niente più dappertutto, ah, finalmente. Ma quel finalmente non arriva così. Da risorto porto ancora le ferite, che ogni tanto sanguinano. Ma non diminuisci la potenza di Dio che opera attraverso di me, attraverso di noi. E Paolo lo dirà anche lui, Paolo è evidentemente un uomo risorto, che vedi ha questa esperienza di Gesù lungo la via di Damasco che sconvolge le sue vite, e poi più tardi dirà, però c'è questa ferita nella mia fianco là che io vorrei che il Signore me la togliesse, l'ho chiesto pure. No? Ti basta la mia grazia, tienetela. E Paolo continuava, santo, risorto, con una spina nel fianco, fino alla morte. Allora Gesù, nel suo Vangelo, non lo so se c'è un luogo dove lui spiega la sofferenza, cos'è, perché ce l'hai. Non mi sembra di sì, però la porta a questo sì. E ci insegna di portare la sofferenza, di portare le ferite, di portare le traumi che abbiamo ricevuto, i tradimenti, le persecuzioni varie e i nostri stessi peccati. Di portarlo come Lui l'ha portato. Non è il grande ostacolo contro la potenza di Dio dentro di noi. Non è che devo aggiustare questo prima che il Signore sia libero nei miei confronti. No. Lui è con me attraverso il mio cammino di ferita, di trauma, di peccato. Accompagno ogni istante. I said that it's difficult to believe that this wounded man could really be God. That Jesus shows his wounds and they're terrible, and that we recognize, hey, my Lord, my God, that's you. That's so difficult to understand that. Because Jesus, who's resurrected, he's clean and he's perfumed. Why is he carrying his wounds still? Couldn't he have got rid of them as well during his resurrection? But he's proud of his wounds. They're transfigured and glorious. And that's something he wants us to recognize him through that. And I think it's the same for us, that we can be resurrected and wounded at the same time. It's extraordinary, that this possibility. Because we'd think that when I'm healed, finally, I'm sorted and I'll be okay as soon as I'm healed, and I'm waiting for my healing just to be resurrected. Whereas I don't think that's the case. I think the resurrection starts right now. St. Paul, the apostle, he was a resurrected man after his experience of Jesus on the road to Damascus. There's no doubt the overwhelming experience of God in his life. But then later on he will say, hey, I've got a thorn in my side, I've got a wound in my side, and it's really annoying, and I've asked even God to get rid of it. And God says to him, Jesus, no, you keep that. My grace is enough for you. And he'll carry that right to the end of his life. So why cannot we do the same? Now, I don't think there's anywhere in the gospel where Jesus explains his suffering.
But he carries it. He carries it, every type of suffering he went through to be like us, including betrayal, including persecutions, including his confrontation with fear and failure and everything like that. And he carries it all the way through, and it's part of the package of becoming the resurrected one. So we too have our stories, whatever they happen to be, and they're not an obstacle for the glory of God to work through us. And so that's why Jesus will say to Thomas today, blessed are you who believe, because you've seen this. More blessed still are those who will believe this even though they don't see it, that my life is a resurrected life even though I'm still battling with my wounds.

0: Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio e nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre onnipotente, verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita. Eleviamo le nostre preghiere pregando insieme. Padre buono, ascoltaci.
1: Ti preghiamo, Signore.

0: tua Santa Chiesa, preghiamo per il Papa, per tutti i Vescovi e i Sacerdoti, che la tua Chiesa possa sempre avere nuove vocazioni, preghiamo.
1: Padre, buono, ascoltaci.
2: Preghiamo, Signore, per la pace nel mondo, la pace per le famiglie, preghiamo anche per tutte le persone che sono malate e che si sono affidate alle nostre preghiere. Preghiamo.
1: Padre, buono, ascoltaci.
2: Ti preghiamo, Signore, per mezzo del Santo Manso, per tutti coloro che non hanno conosciuto ancora l'amore del Signore e chiedono se vogliono vedere, preghiamo.
1: Padre buono, ascoltaci. Padre buono, accogli le nostre preghiere, accogli i nostri vescovi che sono gli apostoli di oggi, che siano anche loro capaci delle tue ferite e capaci di crederti e comunicarti a noi. Per Cristo nostro Signore. Amen.

So, so, so.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo in nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceverà dalle tue mani questo sacrificio, alla gloria e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: Ti presentiamo, Signore, l'offerta del nostro servizio sacerdotale nel ricordo del martirio del Santo Apostolo Tommaso. E ti preghiamo di custodire i tuoi doni in noi, che ti offriamo il sacrificio di lodi per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, il nostro dovere è fonte di salvezza rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo, Signore nostro. Tu hai stabilito la tua Chiesa sul fondamento degli Apostoli, perché sulla terra sia segno visibile della tua santità nei secoli, e trasmetta a tutti gli uomini gli insegnamenti che sono via al cielo. Per questo mistero di salvezza, uniti a tutte le schiere degli angeli, ora e sempre, con cuori riconoscenti, proclamiamo nel canto la tua lode.

Veramente, santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. Ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione, il corpo e il sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, rendere perfetta nell'amore, anche il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo,
0: Petrardo,
1: i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, a metterli alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli, San Tommaso e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio, cantiamo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci ha donato il suo Spirito con la fiducia e la libertà dei figli, diciamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Cielo così in terra, dacci oggi il nostro pane quotidiano. Metti a noi i nostri debiti. E non abbandonarci alla tentazione. Liberaci, oh Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e dona lei unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.
2: Peace.
3: Thank you.
4: Agnello di Dio,
5: che tocca ogni peccato del mondo,
4: abbi pietà di noi.
5: Agnello di Dio, che tocca ogni peccato del mondo,
4: abbi pietà di noi. Agnello di Dio,
5: che tocca ogni peccato del mondo,
4: dona a noi la pace.
0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
6: Oh, Signore.

0: Preghiamo. Oh Dio, che in questo sacramento ci fai comunicare realmente al corpo e al sangue del tuo Figlio unigenito, concedi a noi di testimoniare con le opere e con la vita colui che insieme all'Apostolo Tommaso riconosciamo nella fede, nostro Signore e nostro Dio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. Inchinatevi per la solenne benedizione degli Apostoli. Dio che ha fondato la nostra fede sulla testimonianza apostolica, per i meriti del Santo Apostolo Tommaso, vi colmi della sua benedizione.
1: Amen.
0: Dio che ci ha arricchito con gli insegnamenti degli esempi degli Apostoli, vi renda testimoni.

0: innanzi a tutti testimoni della verità. L'intercessione dei santi apostoli che ci hanno insegnato a rimanere saldi nella fede vi ottenga di giungere all'eredità della patria eterna.
1: Amen.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio, Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.
0: La messa è finita, andate in pace.
2: Prendiamo, grazie a Dio.
3: Canto finale 211.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Credere, celebrare, vivere e pregare. La verità della fede cristiana. Tutta la dottrina della Chiesa Cattolica, basandosi sulla Sacra Scrittura, la tradizione apostolica e il Magistero, fungendo da riferimento sicuro per l'insegnamento della fede e la formazione cristiana. Con questo programma vogliamo aiutare i fedeli a vivere in modo più solido la propria fede, attraverso la comprensione del messaggio di Cristo. Tutti i venerdì alle ore 21:30. A cura di Don Francesco Verzini, rettore del seminario di Assisi, diocesi di Perugia.

Una notte ho sognato che mi ero perso. Stavo camminando nel bosco e sapevo dove volevo arrivare, ma non avevo idea di quale fosse la via corretta. C'è gente che ha paura di perdersi, che ti giudica e critica le tue scelte. Però la vita riserva delle strade che, anche se sembrano sbagliate, ti conducono a destini perfetti. Magari pensi che hai perso la tua vita con la persona sbagliata, che hai investito il tuo tempo in un lavoro sbagliato, vivendo una vita che non ti appassiona. Hai dovuto perdonare, sebbene non te lo abbiano chiesto. Hai dovuto tollerare persone che desiderano il peggio per te. E in questi momenti di incertezza pensi che ti sei perso. Pensi che sei solo, perché hai sbagliato la tua idea del futuro. Ma ciò non significa che hai sbagliato. Si commette l'errore di ridere di un seme solo perché non si conosce l'albero. Così discutiamo con Dio per i nostri percorsi, perché non conosciamo la fine di questo cammino. Ma quando torni ad alzarti con più forza, è grazie a tutte le volte che sei inciampato. Quando gioirai della vita, sarà grazie a tutte le volte che hai pianto. Quando festeggerai i tuoi trionfi, sarà grazie a tutte quelle volte che hai sbagliato. Ora posso sembrare una persona senza meta, ma in realtà mai come ora vivo la coscienza di me stesso. Dio non sceglie i più preparati per i suoi piani perfetti. Dio prepara i suoi eletti, e se più di una volta ti sei perso nel mezzo dell'incertezza, alza lo sguardo e vedi tutto quello che hai intorno. E poi chiediamo a Dio che ci dia tutto per vivere al meglio la nostra vita, quando in realtà ci ha dato la vita per vivere al meglio tutte le cose.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo,

tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero doloroso si contempla l'agonia di Gesù nel Getsemani. Padre mio, se è possibile, passi da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu. Signore, fa che io ami sempre la tua volontà. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne,
benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel secondo mistero doloroso si contempla la flagellazione di Gesù alla colonna. Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. Signore, insegnami ad essere mortificato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero doloroso si contempla Gesù coronato di spine. E i soldati, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero addosso un mantello di porpora. Signore, insegnami a donare le mie sofferenze per il perdono dei miei peccati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quarto mistero doloroso si contempla la salita di Gesù al Calvario sotto il pesante legno della croce. Essi allora presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo del cranio, detto in ebraico Golgota. Signore, aiutami a unire la mia croce alla tua croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora.
Sacro cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia.

Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quinto mistero doloroso si contempla la crocifissione e la morte di Gesù dopo 3 ore di agonia. Gesù, gridando a gran voce, disse: «Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito». Detto questo, spirò. Concedimi di morire nella tua grazia. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco.

fuoco dell'inferno porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Madre di Dio, Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio Redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine Prudente, prega per noi. Vergine Degna di Onore, prega per noi. Vergine Degna di Lode, prega per noi. Vergine Potente,
prega per noi. Vergine clemente, prega per noi. Vergine fedele, prega per noi. Specchio di perfezione, prega per noi. Sede della sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'eterna gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa mistica, prega per noi. Torre della santa città di Davide, prega per noi. Fortezza inespugnabile, prega per noi. Santuario della divina presenza, prega per noi. Arca dell'alleanza, prega per noi. Porta del cielo, prega per noi. Stella del mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza, Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, Principessa Celeste, Santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, Madre mia, cada in tentazione. Dolce Madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio,
1: prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria

0: e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Santa Maria che sciogli i nodi, prega per noi.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
3: adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il

0: frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre.

Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Santa Maria che scioglie i nodi, prega per noi.

0: Alice Di Fabriano, anche se non siamo a Rio,
1: siamo vicini da Loreto
0: e salutiamo il Papa con un grande abbraccio.

Segno della Santa Croce, dai nostri nemici, liberaci, o Signore Dio nostro, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Cominciamo chiedendo a Dio di aiutarci ad abbattere i muri dei vizi che tanto influiscono sulla nostra vita e sulla nostra salvezza. Il primo muro ci poniamo come creature di Dio e ti preghiamo, Padre Celeste, che tu distrugga in noi e in tutti gli uomini questi vizi con le virtù che li annullano. Amore mondano con amore divino, per adorare il tuo opposto con vera adorazione e amore per te. La vanità di fare la propria volontà contro la propria. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. Padre Celeste, uniti a te. Tutti noi che partecipiamo a questo sito di Gerico ti ringraziamo. Sei un padre generoso e ci hai donato la fede in te, in tuo Figlio Gesù Cristo e nel tuo Santo Spirito. Nel nome di Gesù, per le sue santissime piaghe e il suo preziosissimo sangue, per intercessione della Santissima Vergine Maria, degli arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele. L'angelo protettore della nostra nazione, del mio angelo custode e di tutti gli angeli di Dio, di San Giuseppe, castissimo sposo della Vergine Maria, dei santi e delle anime del Purgatorio, ti offriamo queste preghiere per supplicarti che vengano abbattute le mura che impediscono che la tua volontà si compia in noi, nei miei cari, in Maria Vision, nel mio paese e in tutto il mondo. Ti preghiamo che durante e dopo queste preghiere ci conceda la grazia di vedere ciò che vuoi mostrarci e farci ascoltare, quello che vuoi dirci attraverso di esse e che coloro che stiamo pregando. Questo sito di Gerico e Maria Vision, così come i mezzi di comunicazione che stiamo utilizzando, siano sigillati con il preziosissimo sangue di Gesù Cristo, nostro Salvatore, e protetti da ogni male e distrazione.

Vieni, Spirito Santo, vieni per la potente intercessione del Cuore Immacolato di Maria. Tua amatissima sposa, vieni, Spirito Santo, per la potente intercessione del Cuore Immacolato di Maria. Tua amatissima sposa, vieni, Spirito Santo, per la potente intercessione del Cuore Immacolato di Maria. Tua amatissima sposa, ti offriamo questo atto di contrizione. Sincero Signore nostro Gesù Cristo, Dio e vero uomo, Creatore e Redentore nostro, perché

Sei tu ciò che sei e perché ti amiamo sopra ogni cosa. Ci dispiace con tutto il cuore di averti offeso. Proponiamo fermamente di non peccare mai più, di allontanarci dalle occasioni di peccato, di confessarci e di compiere la penitenza che ci sarà imposta. Offriamo la nostra vita, le nostre opere, i nostri lavori, le sofferenze e i sacrifici in riparazione dei nostri peccati. Confidiamo che, per la tua infinita bontà e misericordia, ci perdonerai e ci darai la grazia di non offenderti più e di perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della nostra vita. Amen.

non lasciarci mai allontanare da te. Amen. Preghiera per le anime del Purgatorio. Eterno Padre, ti offriamo il preziosissimo sangue del tuo divin Figlio Gesù, in unione con le messe celebrate oggi in tutto il mondo, per le anime benedette del Purgatorio, per i peccatori del mondo, per i peccatori della Chiesa universale, per quelli della nostra famiglia e di tutta la mia visione mariana. Amen. Dona loro, Signore, il riposo eterno e splenda ad essi la luce perpetua. Riposa in pace. Così sia. Dona loro, Signore, il riposo eterno e splenda ad essi la luce perpetua. Riposa in pace. Così sia. Concedigli, o Signore, il riposo eterno e splenda ad essi la luce perpetua. Riposa in pace. Così, così, così, così, così, così, così, così, così, così sia.

Santissima Trinità, nella tua divina volontà e per il tormento che causò al nostro Signore Gesù Cristo la piaga della sua mano destra, ti chiediamo con fede e fiducia, per la Santa Madre Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo, per la nostra famiglia Maria Visione. Il mondo intero e specialmente per coloro che stanno pregando con noi in questa sitata di Gerico. Secondo muro, ci prepariamo chiedendo perdono e riparando le offese a Dio. Ti preghiamo, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi. Oh, le virtù che li annullano, la durezza di cuore e la mancanza di perdono. Con la misericordia di Gesù, l'egoismo con l'autentica generosità, ingiustizia con giustizia, è l'orgoglio con l'umiltà, e concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. O Dio, nella tua compassione per me, abbi pietà di me. O Dio, Dio nostro, secondo la tua bontà, secondo la tua grande compassione, cancella la nostra colpa. Cancella completamente la nostra criminalità. Purifica il nostro peccato. Preghiamo dunque per la nostra colpa. Abbiamo sempre presente il nostro peccato. Contro di te solo abbiamo peccato. Abbiamo commesso il male che tu detesti. Nella sentenza avrai ragione. Nel giudizio risulterai innocente. Guarda, nella colta siamo nati. Peccatori ci ha concepiti nostra madre. Ti piace un cuore sincero. E nel nostro intimo ci insegni la sapienza. Purificaci con l'issopo e saremo mondi. Lavaci e saremo più bianchi della neve. Facci ascoltare gioia e letizia. Esultino le ossa che hai spezzato. Allontana da noi il peccato dalla tua vista. Cancella in noi ogni colta. O Dio, crea in noi un cuore puro. Rinnovaci dentro con uno spirito saldo. Non sciacciarci lontano dal tuo volto. Non toglierci il tuo Santo Spirito. Ridonaci la gioia della tua salvezza. Sostienici con uno spirito generoso. Insegneremo ai malvagi le tue vie e i peccatori

e ritorneranno a te. Liberaci dal sangue, o Dio, Dio nostro Salvatore, e la nostra lingua canterà la tua giustizia. Signore, tu ci aprirai le labbra, e la nostra bocca proclamerà la tua lode. I sacrifici non ti soddisfano. Se ti offrissimo un olocausto, non lo vorresti. Il nostro sacrificio è uno spirito affranto. Un cuore affranto e umiliato, tu non lo disprezzi. Signore, per la tua bontà, favorisci Sion. Ricostruisci le mura di Gerusalemme. Allora accetterai i sacrifici rituali, offerte e olocausti, e sul tuo altare saranno immolati vitelli.

0: Santissima Trinità, proviamo dolore per noi stessi, per gli uomini e le donne della nostra famiglia e della nostra stirpe, di Maria Vision e del mondo, che, pur essendo stati redenti da te, ti hanno dimenticato. Umilmente ti chiediamo perdono per i nostri peccati di pensiero, parola, opera e omissione, per quelli della nostra famiglia, per quelli di tutti noi che stiamo pregando. Questo sito di Gerico. Per quelli della mia Maria Vision e per quelli di tutto il mondo. Per non averti amato, Signore, sopra ogni cosa, e per aver taciuto, sostenuto o non agito quando si offende te o ciò che è tuo, per essere caduti in credenze contrarie a te, per non esserci impegnati a conoscere meglio la fede cattolica, per averla vissuta in modo mediocre, per esserci vergognati o averla rinnegata, perdono, Signore, perdono. Per le volte in cui non abbiamo visto o ringraziato per le cose buone che ci doni, e per aver rinnegato la croce che permetti per la salvezza della nostra anima. Perdono, Signore, perdono per non aver predicato il Vangelo, il battesimo, il pentimento, la confessione e il perdono dei peccati. Per non aver cercato che tutti fossimo discepoli di Gesù e per non riconoscere che solo Lui è la via, la verità e la vita, e la vita, e che nessuno va al Padre se non per mezzo di Lui. Perdono, Signore, perdono. Per le volte in cui abbiamo preso il Tuo nome in vano, per non aver risposto adeguatamente alla vocazione alla quale ci hai chiamati, né aver compiuto il nostro dovere di Stato. Perdono, Signore, perdono. Per le volte in cui non abbiamo partecipato alla messa la domenica e nei giorni di precetto, per aver ricevuto l'Eucaristia, per aver ricevuto l'Eucaristia in peccato grave o indegnamente, per le offese alla Vergine Maria e a persone, luoghi o cose sacre, per aver paganizzato le feste cristiane e celebrato feste pagane come Halloween, per aver fatto cattivo uso dei sacramenti e dei sacramentali, per essere caduti nella simonia e per non aver rispettato i comandamenti della Chiesa. Perdono, Signore, perdono per tutte le volte che non abbiamo praticato le opere di misericordia, spirituali e corporali, e per le volte in cui non abbiamo amato né rispettato i nostri genitori, il nostro coniuge, i nostri figli e il nostro prossimo. Perdono, Signore, perdono, per non aver sempre difeso la fede cattolica, la vita, il matrimonio, la procreazione, la famiglia, la purezza, la libertà e la pace, secondo la Tua volontà, per tutte le volte che abbiamo trascurato la nostra famiglia, il corpo, la salute e l'anima, o che abbiamo assecondato i vizi, e per le volte in cui abbiamo indotto altri a peccare, siamo stati complici del peccato o siamo stati motivo di scandalo, e per averci vestito in modo indecente, soprattutto nei Tuoi templi. Perdono, Signore, perdono per tutte le volte che abbiamo permesso atti e pensieri impuri. Perdono, Signore, perdono per tutte le volte che abbiamo rubato, abbiamo sprecato tempo, denaro, cibo e parole e abbiamo desiderato i beni altrui. Perdono, Signore, perdono per tutte le volte che abbiamo mentito, ingannato, non abbiamo difeso la verità e abbiamo dato falsa testimonianza. Perdono, Signore, perdono, e per tutto ciò che abbiamo dimenticato di nominare e che ti offende. Affinché lo riconosciamo come peccato, lo confessiamo e lo ripariamo, soprattutto per non aver permesso al Tuo Spirito Santo di guidarci. Per tutto questo, perdono, Signore, perdono. Ci affidiamo alla Tua infinita misericordia, supplicandoti di accoglierci come il figlio prodigo che, pentito, ritorna dal Padre. Mandaci il Tuo Spirito Santo e riempici del Tuo amore, affinché possiamo donarlo agli altri e non offenderti più. Amen.
1: Il caro Benedetto, che Dio lo protegga sempre. O Santa Maria Vergine, Dio nostro, noi crediamo, ti adoriamo, ti speriamo e ti amiamo. Ti chiediamo perdono per coloro che non credono, non ti adorano, non sperano e non ti amano. Dio nostro, noi crediamo, ti adoriamo, ti speriamo e ti amiamo. Ti chiediamo perdono per coloro che non credono, non ti adorano, non sperano e non ti amano. Dio nostro, noi crediamo, ti adoriamo, ti speriamo e ti amiamo. Ti chiediamo perdono per coloro che non credono, non ti adorano, non sperano e non ti amano. Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, vi adoro profondamente e vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità del nostro Signore Gesù Cristo, presente in tutti i tabernacoli della terra, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi e indifferenze con cui Egli stesso è offeso, e per i meriti infiniti del suo Santissimo Cuore e del Cuore Immacolato di Maria, vi chiedo la conversione dei poveri peccatori. O Santissima Trinità, noi vi adoriamo! Dio nostro, Dio mio, noi vi amiamo nel Santissimo Sacramento dell'altare! O Gesù, è per il tuo amore che chiediamo la conversione dei peccatori e, in riparazione dei peccati commessi contro il cuore immacolato di Maria, diciamo: Gesù, mite e umile di cuore, rendi il mio cuore simile al tuo. Gesù, mite e umile di cuore, rendi il mio cuore simile al tuo. Gesù, mite e umile di cuore, rendi il mio cuore simile al tuo.
0: Santissima Trinità, nella tua divina volontà, per il tormento che causò al nostro Signore Gesù Cristo la piaga della mano sinistra, ti chiedo con fede e fiducia, per la Santa Madre Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo, per la nostra famiglia, per Maria Vision e per il mondo intero, specialmente per coloro che stiamo pregando in questo sito di Gerico. Tre mura. Chiediamo aiuto a Dio e prepariamo il nostro spirito, pregandoti, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi. Oh, le virtù che le annullano, il desiderio mondano con il distacco dal mondo, la disobbedienza a te con l'obbedienza alla tua parola, l'incostanza con il desiderio costante di andare in cielo, e la dimenticanza di Dio e la preoccupazione per le cose terrene con la ricerca di Dio e della santità. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. Vieni, Spirito Santo, Creatore, visita le anime dei tuoi fedeli e riempi della tua grazia divina i cuori che hai creato. Tu, che noi chiamiamo Paraclito, dono di Dio, Altissimo, Fonte, Vivente, Fuoco, carità e unzione spirituale. Tu riversi su di noi i tuoi sette doni. Tu, dito della destra del Padre, tu, fedele promessa del Padre, che ispiri le nostre parole, illumina i nostri sensi, infondi il tuo amore nei nostri cuori e, con il tuo perpetuo sostegno, rafforza la debolezza del nostro corpo, allontana da noi il nemico e donaci pace presto. Sii il nostro direttore, la nostra guida, affinché possiamo evitare ogni male. Per mezzo tuo possiamo conoscere il Padre e anche il Figlio e creare in te il suo spirito in ogni momento. Gloria a Dio Padre, al Figlio incarnato, risorto dai morti, e allo Spirito Santo, Consolatore, nei secoli dei secoli. Amen. Amen.
2: Santissima Vergine Maria, Regina e Madre delle Famiglie, Intercessore, nostra Mediatrice e Avvocata, ti offriamo questo sito di Gerico e ti chiediamo di unirti a noi in preghiera in unione con l'Angelo Custode della nostra Nazione e dell'intera Corte Celeste, in riparazione dei peccati, dei sacrilegi e delle offese nostre, della nostra famiglia, di Maria Visione e del mondo, contro il Sacro Cuore di Gesù e il tuo Cuore Immacolato. Per la conversione e la salvezza di tutte le anime, per l'aumento della fede cattolica, la pace, la vita, il matrimonio e la famiglia nella volontà di Dio, per il Papa, i sacerdoti e tutti coloro che difendono e promuovono i valori cattolici. Madre, tu sei la nostra speranza e in te confidiamo. Insegnaci a pregare con un cuore umile per vivere con gioia, nell'unità e nell'amore per ritrovare la verità, la giustizia e la pace, e per dare una vera testimonianza di essere figli, il tuo. Amen.
1: A te, beato San Giuseppe, ci rivolgiamo nella nostra tribolazione e, dopo aver implorato l'aiuto della tua Santissima Sposa, con fiducia chiediamo anche il tuo patrocinio per quella carità che, con l'Immacolata Vergine Maria, Madre di Dio, ti ha mantenuto umido. E per l'amore paterno con cui abbracciasti il bambino Gesù, umilmente ti supplichiamo di volgere benigno i tuoi occhi sull'eredità che Gesù Cristo ha acquistato con il suo sangue. E con il tuo potere e il tuo aiuto soccorri le nostre necessità. Proteggi, o provvidentissimo custode della divina famiglia, la discendenza eletta di Gesù Cristo. Allontana da noi, Padre amatissimo, ogni macchia di errore e corruzione. Assisti a noi, propizio dal cielo, nostro fortissimo liberatore, in questa lotta. Perciò, in questo momento solenne, ergetevi a difesa della Santa Chiesa Cattolica di Dio contro le insidie dei suoi nemici e da qualsiasi forma di avversità, e proteggete ciascuno di noi con il vostro costante e perpetuo patrocinio celeste, affinché tutto ciò avvenga per la nostra salvezza. Oh, seguendo il tuo esempio e sostenuti dal tuo aiuto, possiamo vivere vite sante, morire piamente e raggiungere la beatitudine eterna in cielo. Amen.
2: Oh, Santo Angelo Custode, il nostro prenditi cura della nostra anima e del nostro corpo. Illumina le nostre menti affinché possiamo conoscere meglio il Signore nostro Dio e amarlo con tutto il nostro cuore. Veglia su di noi quando prego, affinché non ceda alle distrazioni della vita. Sostienici con i tuoi consigli per vivere da buoni cristiani e aiutami a compiere generosamente buone opere. Difendici dagli inganni del maligno e aiutami nelle tentazioni, affinché io possa vincere la lotta contro il male. Amen. Angelo del Signore, che sei il nostro custode, poiché la divina provvidenza ci ha affidati a te, illuminaci, custodiscici. Dio nostro Dio, e governaci oggi e sempre. Amen. Santissima Tenenza, nella tua divina volontà, per il tormento che ha causato al nostro Signore. Gesù Cristo, la ferita al piede destro, te lo chiedo con fede e fiducia. Per la Santa Madre, la Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo. Per la nostra famiglia, Maria Vision, e per tutto il mondo. Specialmente per coloro che stanno pregando in questa Gerico. Quarto muro. Ci proteggiamo e ci sigilliamo. Tutti. Ti chiediamo, Padre Celeste, che tu abbatta in noi e in tutte le persone questi vizi con le virtù che li annullano. Rabbia o furia, con pazienza. Frivolezza contro preoccupazione per gli altri. Discordia che si ferma con concordia che unisce. Il desiderio di discussione con la pratica della pace, e concevici. Perseverate con voi stessi. Iace. Amen.
1: San Michele Arcangelo, difendici nella battaglia, sii nostro presidio contro la malvagità e le insidie del diavolo. Che Dio lo reprima, te lo chiediamo supplichevoli, e tu, principe della milizia celeste, con il potere divino, scaccia Satana e gli altri spiriti maligni all'inferno, che vagano per il mondo per la perdizione delle anime. Santissima

Trinità, per intercessione del cuore immacolato di Maria, ti supplichiamo che tutta la nostra famiglia, Maria Visione, e tutti quelli del mondo intero, e specialmente noi che stiamo pregando, in questo sito di Gerico ci sigilli con il preziosissimo sangue di Gesù e siamo protetti da ogni azione del maligno. Sigilla il nostro cuore, la nostra anima, la mente e le forze per amarti sopra ogni cosa che esiste e che nulla entri in noi che sia contrario a te. Sigilla il nostro corpo affinché abbiamo salute e abborriamo il peccato. Sigilla i nostri occhi affinché vediamo con il tuo sguardo e non solo in modo umano. Sigilla le nostre orecchie affinché ascoltino solo la tua voce e così ti seguiamo. Sigilla la nostra bocca affinché le nostre parole siano di benedizione e non di maledizione. Sigilla il nostro lavoro, i nostri beni e le nostre mani affinché servano nella tua opera per il nostro benessere e a beneficio delle anime. Sigilla i nostri piedi affinché ci conducano a te e non ci allontaniamo dal tuo cammino. Sigilla il nostro passato affinché ogni ferita che ci sta facendo del male venga guarita. Sigilla il nostro presente per fare tutto per te, in te, con te e per te. Costruiremo insieme il nostro futuro affinché i nostri progetti diventino i vostri progetti. La nostra vocazione è quella di trasformare i nostri progetti nei vostri progetti e che le nostre intenzioni siano rette, affinché possiamo servirti umilmente con tutto il nostro essere e secondo la tua volontà. Amen. O preziosissimo e santissimo sangue di nostro Signore Gesù Cristo, fonte inesauribile di salvezza e di grazia infinita per tutta l'umanità, noi ti adoriamo e ti invochiamo con profonda fede e devozione. Proteggici e liberaci dal male.

0: Santissima Trinità, nella tua divina volontà, per il tormento che causò al nostro Signore Gesù Cristo la piaga del suo piede sinistro, ti chiedo con fede e fiducia. Per la Santa Madre, la Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo. Per la nostra famiglia, Maria Vision e il mondo intero, specialmente per coloro che stanno pregando in questa Gerico. 5 Mora. Protetti dalla grazia di Dio, andiamo avanti. E ti prego, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi, con le virtù che li annullano. La vanagloria e la presunzione con il timore di Dio e la semplicità. Gli eccessi con il dominio di sé. Il falso rispetto umano con il coraggio di difendere te e le tue cose. La vana distrazione terrena con il desiderio dell'eternità con Dio. E concedici di perseverare con la tua grazia.
1: Amen. Rinunciamo alle azioni degli altri che sono contrarie a Dio e alla nostra fede. Nella tua divina volontà, Signore Gesù, nel tuo santo nome, per le tue santissime piaghe, il tuo preziosissimo sangue e la tua risurrezione, per intercessione della Beata Vergine Maria, di San Michele Arcangelo, del nostro Angelo Custode e di tutti gli angeli di Dio, di San Giuseppe, custode e protettore della Sacra Famiglia, di tutti i santi di Dio, dell'anime, del Purgatorio e della Chiesa, oggi nell'eterno presente del nostro Signore Gesù Cristo, Re e mio Signore, sostenendomi per la grazia e la protezione che mi conferisce il mio battesimo e appoggiandoci sulla Santa Parola di Dio. Rinunciamo e respingiamo in noi, in mia moglie, nei miei figli, nella nostra discendenza, Maria Vision, e in tutti quelli del mondo intero. Ti supplichiamo di cancellare, annullare, scacciare, spezzare e bruciare con il fuoco dello Spirito Santo qualsiasi tipo di consacrazione, maledizione o danno che il maligno, tramite i nostri superiori, governanti o altre persone, abbia lanciato.

e che pretendano di lanciare sulla nostra famiglia, su Maria Vision o in qualsiasi parte del mondo, contro la sovranità di Dio Onnipotente. E chiediamo umilmente che la nostra famiglia, io e tutti i nostri figli, Maria Vision e il mondo intero, siamo suggellati e protetti con il preziosissimo sangue del nostro Signore Gesù Cristo, dalle azioni contrarie alla legge di Dio compiute dai nostri superiori, governanti o da qualsiasi altra persona, e che il male non avanzi, ma sia scacciato da noi e dal mondo intero. Amen.

0: Santissima Trinità, nella tua divina volontà, attraverso la ferita del nostro costato. Signore Gesù Cristo, ti prego con fede e fiducia per la Santa Madre, la Chiesa Cattolica, Corpo Mistico e Sposa di Gesù Cristo, per la mia famiglia, la mia nazione e il mondo intero. Specialmente da parte di chi sta sfidando questo sito di Gerico. Sesto, muro. Consapevoli di avere il giogo di Dio, entriamo in battaglia. Ti prego, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi, con le virtù che li annullano. L'accidia o pigrizia spirituale, con la fortezza. Cadere nel peccato capitale, con l'imitazione di Maria nella pratica delle virtù. Virtù, inducici al peccato con il desiderio di salvare le anime, alle dipendenze e alla pratica di abitudini nocive con la pratica della preghiera, del sacrificio e del digiuno, e concedici di perseverare con la tua grazia. Amen.
1: In un atto di rinuncia personale, la Santissima Trinità, unita alla Corte Celeste, e per l'infinita potenza del Santo Nome di Gesù, per le sue santissime piaghe e per il suo preziosissimo sangue. Per intercessione del Cuore Immacolato di Maria e di San Giuseppe. Rinunciamo e rifiutiamo tutto ciò che ci ha impedito di amarti sopra ogni cosa, includendo noi stessi, altre persone o creature e le vanità di questo mondo. Prendere il tuo nome in vano e non santificare le tue feste. Non ringraziarti, disobbedirti, rinnegarti, rinnegare la tua legge, la tua chiesa e la tua volontà. Dimenticarci di te e non darti il posto che meriti. Denunciamo, proclamiamo e rifiutiamo. Satana, i suoi angeli caduti, le sue pomposità, astuzie e seduzioni, le sue menzogne e promesse e ogni atto contro Dio Onnipotente, contro la Santa Eucaristia, la Parola di Dio, la Santissima Vergine Maria e contro gli angeli e i santi. La Chiesa Cattolica, la sua gerarchia, i luoghi e gli oggetti sacri. Rinunciamo e rifiutiamo. La presunzione di salvezza senza smettere di peccare e senza sforzo. La negazione della verità rivelata dal nostro Signore Gesù Cristo. L'invidia verso la grazia del prossimo e la disperazione nella misericordia di Dio anche in pericolo di morte. I sette peccati capitali. La superbia. L'avarizia, l'invidia, l'ira, la lussuria, la gola e l'accidia, e quelli che ne derivano. Rinunziamo e rifiutiamo. Ogni atto contro la vita e la sua preservazione come Dio l'ha creata, l'omicidio volontario e il suicidio, l'aborto e l'eutanasia, il terrorismo, la tratta e il traffico di persone, organi e droghe. Ogni atto contro il matrimonio e la famiglia. Il rifiuto del dono della procreazione, l'interruzione dell'atto coniugale per evitare gravidanze, ogni metodo anticoncezionale non naturale, abortivo o di sterilizzazione, il concepimento, la paternità e l'adozione fuori dalla legge divina, l'eugenetica e il transumanesimo, ogni forma di peccato carnale contro la purezza e la dignità umana, compiuto o pensato con noi stessi, un'altra persona, un animale. O cosa, la pornografia, la fornicazione, l'adulterio e ogni peccato carnale contro natura, l'intimità indegna nel matrimonio, l'omosessualità, la pedofilia, lo stupro, l'incesto, l'ideologia di genere, la prostituzione e qualsiasi altro correlato. Rinunciamo e rifiutiamo. Non onorare i miei genitori, il mio coniuge, i miei figli, non rispettare il prossimo, non perdonare, rifiutare le persone, odiare e ogni forma di violenza, rubare, mentire e testimoniare il falso, desiderare e attaccarmi a persone, denaro, animali o cose, corruzione, frode, spogliazione o arricchimento illecito, ipocrisia, prepotenza ed egolatria, la paura, la sfiducia, la codardia, la vanagloria, la tristezza, il senso di inferiorità e i complessi, l'egoismo, l'indifferenza, l'ingiustizia, ogni discriminazione, oppressione, favoritismo, l'incostanza, l'amore e il desiderio mondano per la ricchezza, l'onore e la bellezza, la discordia, lo sperpero, non aiutare la tua chiesa e rimandare i miei doveri. rinunciamo e rifichiamo. Ogni male nella mia anima, corpo, mente, matrimonio, famiglia, economia e lavoro, provocato da me a causa di traumi o disturbi del mio passato, incluso vissuti durante la gravidanza e la mia infanzia, o provocati dai miei familiari e da altre persone, per aver acconsentito a situazioni di pericolo, di assedio e di tiepidezza spirituale, al divertimento vano, alla dipendenza o al cattivo uso di droghe, sesso, cibo, alcol, tabacco, scommesse, videogiochi, televisione, social network e qualsiasi altro vizio, ogni amicizia, gruppo, ideologia, legge, prodotto, servizio o persona che mi allontani da Dio e dai valori del Vangelo, ogni pratica della New Age. La sua spiritualità egocentrica, i metodi di autoaiuto e le sue relazioni occulte con la superstizione e le energie mistiche o entità estranee a Dio, come Reiki, yoga, apertura dei chakra, mantra, feng shui, mandala, meditazione trascendentale, metodo Silva, costellazioni familiari, enneagrammi, mindfulness, corsi di miracoli, lettura degli angeli, programmazione mentale, terapie di crescita personale, che siano legate alla nuova era, e qualsiasi altra pratica simile di falsa spiritualità, contraria alle verità della nostra fede. Ogni culto e invocazione per nome agli angeli diversi da quelli menzionati nella Bibbia, cioè Michele, Gabriele e Raffaele, tutta la musica, film, video, cartoni animati, giocattoli, letture, moda, balli e intrattenimento contrari alla fede cattolica, alla vita e alla dignità umana, tutto ciò che contiene idolatria, stregoneria, omicidio, violenza, terrore, sesso, sfide virali e qualsiasi cosa simile, tutta la medicina olistica e la medicina alternativa legata a energie, invocazioni, controllo mentale o superstizione, attribuendo loro poteri che non possiedono. Naturalmente, come le terapie bioenergetiche, iridologia, cristalloterapia, cromoterapia, agopuntura, magnetoterapia, riflessologia, massaggi energetici, manipolazione delle energie con le mani o con apparecchi, terapie del subconscio, svuotamento della mente, musicoterapia della nuova era e ipnoterapia. Terapie con essenze, aromaterapia, fiori di Bach, omeopatia e qualsiasi altra pratica simile. Rinunciamo e respingiamo ogni azione e omissione che, anche inconsciamente, abbia aperto porte al male in noi o in altre persone. Signore Gesù, ti chiediamo di tagliare, distruggere, annullare e bruciare nel fuoco dello Spirito Santo i mezzi e le circostanze attraverso cui sono stati fatti i danni sopra menzionati, da noi e dai nostri, in noi e nei nostri, e tutte le conseguenze che noi, la nostra famiglia e i nostri antenati abbiamo provocato o ricevuto dalle azioni malvagie menzionate precedentemente. E chiedo a San Michele Arcangelo di inviarli ai piedi della tua croce, dove hai vinto il male e ci hai salvati. Amen.
0: Noi professiamo la nostra fede con il credo degli Apostoli. Noi tutti crediamo in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra. Noi crediamo in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, concepito per opera dello Spirito Santo,

0: nacque da Maria Verge. Patì sotto Ponzio Pilato. Fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi. Il terzo giorno risuscitò dai morti, salì al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Noi crediamo nello Spirito Santo, nella Santa Chiesa Cattolica, nella comunione dei santi, nel perdono dei peccati, nella risurrezione della carne e nella vita eterna. Amen. Con queste rinunce e la nostra professione di fede, rinnoviamo le promesse del mio battesimo e, consapevoli del nostro impegno, ci rivolgiamo a Gesù Cristo e lo proclamiamo ancora una volta e per sempre come nostro Salvatore e riponiamo tutta la nostra fiducia nella Sua grazia e nel Suo amore per seguirlo e obbedirgli come nostro Signore. Amen. Chi è come Dio? Nessuno è come Dio. Chi è come Dio? Nessuno è come Dio. Chi è come Dio? Nessuno è come Dio. Facciamo la preghiera di intercessione affinché Dio ci liberi da ogni male. Signore Gesù, poiché hai detto «Tutto ciò che chiederete nel mio nome, io lo farò affinché il Padre sia glorificato nel Figlio». Fiduciosi ti chiediamo, Padre Celeste, nel santo nome di Gesù, per la sua passione, morte e resurrezione, guidati dallo Spirito Santo e dalla Santissima Vergine Maria e da tutta la Corte Celeste, che la nostra famiglia, il nostro Paese, Maria Vision e tutto il mondo. E noi, che stiamo recitando questo sito di Gerico, siamo liberati dal maligno e da tutte le sue schiere. E così anche dall'odio, dall'ira, dalla mancanza di perdono, dall'orgoglio, dalla pigrizia, dall'avidità, dall'ingiustizia, dalla gelosia e dall'invidia, dalla mancanza di autocontrollo e dominio di sé, dalla paura, dall'inconsapevolezza, dall'irrealismo, dalle ossessioni, dall'ansia, dall'angoscia, dalla disperazione. Confusione, tristezza, depressione, desideri di morte e suicidio. Ti preghiamo, liberaci, o Signore, da incidenti, malattie, vedovanza, orfanettezza, sterilità e celibato causati da forze maligne, dall'abbandono, dal rapimento, dalla schiavitù, dalla sparizione, dalle guerre e dalle eredità negative dei nostri antenati. Guarda l'infelicità, il tradimento, l'umiliazione, il rifiuto e l'amarezza. Dalla sporcizia, rovina, miseria, disordine e dalla dipendenza dagli altri per essere felici. Ti preghiamo, liberaci, o Signore, dalla lussuria, dal cattivo uso della sessualità, dall'ideologia di genere, dai vizi e dal mancato rispetto della dignità umana, dall'aborto, dall'eutanasia, dall'eugenetica e dal transumanesimo, dai traumi durante la gravidanza e l'infanzia, dalla divisione della famiglia e della società e da ogni cattiva amicizia. Ti preghiamo, liberaci, o Signore, dalle insidie del maligno, dai malefici, dagli incantesimi, dalle stregonerie, dalle consacrazioni al male e da ogni male nascosto, dall'invocazione ed evocazione di spiriti cosmici, spie, vigilanti e di esseri spirituali chiamati maestri di saggezza, dal credere nella reincarnazione, nelle regressioni, nell'esoterismo, nella metafisica occulta, nelle false visioni e nei falsi visionari, ti preghiamo, liberaci, o Signore.
1: Tutti, Spirito Santo, vieni e prendi possesso di me, della mia famiglia e di tutto il mondo. Infiamma il nostro spirito affinché ogni giorno ti apparteniamo di più e siamo più spirituali e meno mondani. Prendi possesso del nostro corpo, della nostra mente, anima e sentimenti affinché possiamo godere di salute e virtù. Prendi possesso del nostro tempo, del nostro lavoro e dei nostri beni affinché servano a te. Prendi possesso dei nostri problemi e delle nostre preoccupazioni affinché possiamo confidare in te. Prendi possesso della nostra famiglia, del nostro apostolato e di tutti gli aspetti della nostra vita, affinché si compia in noi la tua volontà. Spirito Santo, fonte di luce, illuminaci. Spirito Santo, fonte di luce, illuminaci. Spirito Santo, fonte di luce, illuminaci.

Settimo muro. Ringraziamo Dio per il suo aiuto e ti preghiamo, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi con le virtù che li annullano. La cecità e l'asprezza spirituale con la gratitudine verso di te per tutto ciò che ci doni. Il dubitare di te con la gioia di credere in te. La falsità o l'ipocrisia con la verità. Testardaggine nel peccato con la paura di offenderti e il pentimento. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. Santissima Trinità, nella tua divina volontà attraverso il tormento sofferto dal nostro Signore, Gesù Cristo, nel suo volto, nella ferita sulla sua spalla e sulla sua schiena, te lo chiedo con fede e fiducia. Per mezzo della Santa Madre Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo. Per la nostra famiglia, Maria Vision e il mondo intero. Soprattutto per coloro tra noi che pregano in questo luogo di Gerico. Santa Maria, Madre di Dio. Oh mio Dio, non ci credo.

0: Sull'ottava parete offriamo le nostre preghiere a Dio, chiedendo un cambiamento nella nostra vita. Ti prego, Padre Celeste, di distruggere in noi e in tutti gli uomini questi vizi con le virtù che li annullano. La disperazione, la paura e la tristezza con la speranza in te. L'infelicità con la gioia di sapere che siamo ascoltati, protetti e amati da te. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen tutti. O Santissima Vergine Maria, Madre Immacolata e Regina degli Angeli, ti preghiamo, aiutaci e frustra i piani di coloro che si oppongono a Dio. Concedi loro la grazia della luce, della conversione e della salvezza. Che i tuoi angeli proteggano la Santissima Eucaristia, i templi e i santuari, i luoghi e le cose sacre, il clero e le persone consacrate a Dio nel tuo nome, tutto il mondo. Preservali dalla profanazione, dal furto, dalla distruzione e dalla desacralizzazione, dall'ignoranza, dall'incomprensione, dall'oblio e dall'insulto. E a tutti i tuoi figli, Madre Santissima, mostraci la verità, toglici la tiepidezza, aiutaci a essere fedeli a Dio uno e trino, alle nostre promesse battesimali, al Vangelo e alla Santa Eucaristia, alla Chiesa, che è una santa, cattolica e apostolica, ai comandamenti, ai dogmi della fede e alla santa tradizione. Donaci una contrizione pura e perfetta, la perseveranza finale. Aiutaci nei nostri bisogni e nei nostri problemi, e vieni ora a schiacciare la testa dell'antico serpente. Amen.
1: Santissima Vergine Maria, salva le nostre anime e preserva la nostra fede. Salva le nostre anime e preserva la nostra fede. Salva le nostre anime e preserva la nostra fede. Santissima Trinità, ti ringraziamo per questo ministero che abbiamo appena compiuto e per tutte le grazie ricevute. Ti supplichiamo che l'acqua purissima che sgorgò dal costato del nostro Signore Gesù Cristo ci lavi e ci purifichi e che il suo preziosissimo sangue ci sigilli. Alle nostre famiglie, alle nostre proprietà, guida le nostre azioni e accresci in noi l'umiltà. Ti chiediamo che il nemico non possa nuocerci, che ogni dolore, ogni male o vendetta da parte sua restino lontani da noi e che tu li mandi ai piedi della croce di Gesù Cristo, nostro Salvatore. Sacro cuore di Gesù e di Maria, che i nostri passi vadano insieme, che le nostre mani raccolgano insieme, che i nostri cuori battano all'unisono, che il nostro intimo senta la stessa cosa, che il pensiero delle nostre menti sia uno solo, che le nostre orecchie ascoltino insieme il silenzio, che i nostri sguardi si compenetrino profondamente fondendosi l'uno nell'altro e che le nostre labbra supplichino insieme l'Eterno Padre per ottenere misericordia. Santissima Vergine Maria, consacriamo a te la nostra famiglia e ti ringraziamo.

0: riempia ogni vuoto nei nostri cuori. Amen. O mia Signora, o mia Madre, mi dono interamente a Te e, come prova del mio fedele affetto, Ti consacro oggi e per sempre i miei occhi, le mie orecchie, la mia lingua, il mio cuore, in una parola, tutto il mio essere. Poiché sono tutto Tuo, Madre di bontà, custodiscimi e difendimi come Tuo figlio e Tua proprietà. Amen. Dolce Madre, non andare via, non distogliere da noi il tuo sguardo, vieni con noi ovunque e non lasciarci mai soli, poiché tu ci proteggi così tanto, come una vera madre, coprici con il tuo manto e lascia che il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo ci benedicano. Amen.
1: Preghiamo per il Papa, affinché guidi la Chiesa secondo la volontà di Dio e ottenga le indulgenze di queste preghiere. Tutto? Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Tu sei benedetta fra tutte le donne, e benedetto è il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, gloria al Figlio e gloria allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e per sempre. Amen. Per il segno della Santa Croce, liberaci dai nostri nemici, o Signore, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

dei fili. E l'Altissimo mi ha mandato da te per insegnarti a pregare. La preghiera apre i cuori e dà speranza. E la fede nasce e si rinforza. Vi invito, figlioli,

con amore a ritornare a Dio, perché Dio a decidere per la conversione e la vita. E il vostro amore e la vostra speranza. Non hai futuro se non ti decidi per Dio. E per questo sono con te, per guidarvi e non per la morte. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Tommaso, uno dei dodici, chiamato Didimo, non era con loro quando venne Gesù. Lì dicevano gli altri discepoli: abbiamo visto il Signore. Ma egli disse loro: se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio dito nel segno dei chiodi e non metto la mia mano nel suo fianco, io non crederò. 8 giorni dopo, i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù a porte chiuse, stette in mezzo e disse: pace a voi. Poi disse a Tommaso: metti qui il tuo dito e guarda le mie mani. Tendi la tua mano e mettila nel mio fianco e non essere incredulo ma credente. Gli rispose Tommaso: mio Signore e mio Dio. Gesù gli disse: perché mi hai veduto, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Parola del Signore. Carissimi fratelli, sorelle, vi vorrei fare una o due domande, perché sono curioso di sapere: qualcuno di voi qui presenti ha mai visto Gesù con i propri occhi? No, nemmeno io, non con questi occhi. E forse avete avuto l'opportunità di mettere il vostro dito nelle piaghe del Signore, mano nel suo fianco, come desiderava fare Tommaso? No? Nessuno? Neanch'io l'ho fatto. E terza domanda, conclusiva. Ma voi credete in Cristo? Credete che Lui è un eterno, unico figlio di Dio? Lo credete? E che è creatore del mondo? È salvatore nostro? E che è con noi anche se invisibile? E che nell'Eucaristia viene con suo corpo, sangue, anima e divinità? Allora io posso dire che tutti siete beati. Il Vangelo mi dà questo diritto di chiamarvi beati. Chiamo beato anche me, perché anch'io ci credo. Siamo con questo migliori di Tommaso? No, no. Tommaso a questa altezza era un seminarista. Inizio della sua formazione, della loro formazione degli apostoli. Poi gli apostoli non possono biasimare Tommaso. Loro hanno visto Gesù prima. Tommaso non c'era. Non era incredulo, era un po' scettico. O meglio, le esperienze della passione di Cristo, della sua morte, rumori della sua risurrezione, ha reso sconvolti le loro menti. Si rifiutavano di credere. Anche gli altri apostoli resistevano a credere anche avendo Gesù davanti. Loro pensavano di vedere un fantasma. Gesù ha dovuto chiedere un pezzo di pesce per mangiare, per dare loro una prova di non essere un fantasma. Perché per la ragione era troppo e la fede non ci riusciva. Quindi io non biasimo Tommaso. Vorrei credere che io sia migliore in queste circostanze, ma dubito di poter farcela. Oggi però per noi importante è sapere questo. La fede non viene dai miracoli, ma dall'ascolto della parola di Dio.
e poi dall'osservazione della testimonianza. La vostra fede da dove esce? Avete visto la fede nei vostri genitori, nonni? La fede è questione di famiglia, di educazione, e poi la facciamo nostra, ma non in virtù delle prove, non a furia dei miracoli visti. Anzi, si potrebbe dire che cercare i miracoli non è il modo migliore di acquisire la fede, tutto contrario. Ce ne sono tanti ancora che dicono: io sono un po' scettico, se non vedo miracoli non crederò. E così la gente va, e la gente va in cerca di miracoli nei posti miracolosi, pensando: vedendo le cose straordinarie si sveglierà la mia fede. No, non è così che funziona. E non è corretto dire: se non vedo miracoli non crederò. È tutto al rovescio, al contrario. La regola è questa: se tu non credi, non vedrai miracoli, perché la fede è un componente necessario per vedere un miracolo. Gesù sempre chiedeva, prima di compierne uno, chiedeva e controllava la fede della persona potenzialmente miracolata. Ma tu credi questo? Tu credi che io possa fare? E faceva. Quindi prima la fede, poi il miracolo, e non al contrario. Quindi mi congratulo di nuovo per voi, con voi e con la vostra fede. Non avendo visto, noi ci crediamo, sì, facciamo la fatica a credere, e questa fatica anch'essa piace a Dio, perché la virtù, che non costa nulla, poco vale. La nostra fede ci costa un sacco, quindi è apprezzata agli occhi di Dio. E poi non è che non vediamo i miracoli, ne vediamo tanti. Non è miracolo la nostra vita? Non è miracolo una famiglia come questa che festeggia oggi 50 anni? Per me è un miracolo. È un miracolo, e vedere i figli, figli di loro figli che credono in Cristo. Questo non è un miracolo? È uno dei più grandi che io ho visto nella vita mia. Quindi miracoli ci sono. Perché? Perché c'era prima la vostra fede.